0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Radio San Lucchino.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: Sono le 2:59.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace. Una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia, oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio, contattate Maurizio al 329 057 48 43.

Bentrovati, buon giovedì 14 maggio con il GR delle buone notizie. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori, una madre e due papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che l'ha messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato. Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni. Il piccolo è stato concepito naturalmente, riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico. Il compagno del padre, dopo un po', avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, ottenendo l'ok del giudice tedesco, visto che in Germania, dove i genitori vivono stabilmente, ciò si può fare. È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia, un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima e che è stato scoperto da un team di studiosi italiani. La ricerca si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945, primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma a gabbia. Hanno riposato sottoterra per circa 70 milioni di anni più di 100 uova di dinosauro ritrovate in Francia. Si tratta di una scoperta senza precedenti, sia per il numero di oggetti reperti, sia per la conservazione quasi perfetta delle uova. L'autore di questo straordinario evento è stato Alain Cabot, fondatore e direttore del Parco Museo dei Dinosauri nello scavo di Meze. Le uova hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri.

0: Musica Madonna ritorna al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale Confessions 2 Visual, film costruito intorno alle prime 6 tracce del nuovo album omonimo che uscirà il 3 luglio. L'ho annunciato l'organizzazione del festival che si svolgerà a New York dal 3 al 14 giugno. Si tratta di un visual film di oltre 10 minuti diretto da Davide Toro e Solomon Chase che debutterà al Bacon Theatre il 5 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

0: Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi Jinping all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi Jinping, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nel loro rapporto e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
1: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
2: Dopo l'attacco con drone a una base UNFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Durante il colloquio, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNFIL.
1: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. A darne notizia il Ministero della Salute, che spiega: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid.
2: L'apertura ad azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD che le sottopone oltre 20 temi, l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del super bonus e qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il premier time di Giorgia Meloni in Senato dura 90 minuti che vedono la Presidente del Consiglio replicare alle domande delle opposizioni che si rivelano un jacuzzi su vari temi, con il Presidente La Russa che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula.
1: Lo sport per il calcio: l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chivu festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri. Nel tennis, Luciano Dardari si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti di gioco. Dardari ora affronterà Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Informazione, ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 9. Sono qua, ma ci sono. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì 14 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati qui da Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino.
1: Orlando, ti auguro una buona giornata ed ecco meraviglioso valzer dal folklore di Romagna come richiesto.

0: I nostri consigli poi subito dopo per accontentare l'amica Rita, dopo la pubblicità, Barbara Strollo, Dipendesse da me.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
4: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
1: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

Lei è Barbara Stroll, il titolo del brano dipendesse da me, abbiamo accontentato anche la mica Rita. Adesso saluto la carissima Clelia. Clelia, buona giornata. Buona giornata anche a Francesco e alla mica Learca. E allora chi arriva? Franco Bastelli con Bugiardo Amore e a seguire a Lida Ferrarese in Passa il Tempo.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Radio San Lucchino. Piace perché piace.

Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchei, sabed mattina, dal nome al dis.
1: Lucianina, un abbraccio a te e anche alla carissima Dolores. Marco e il clan con Gianmarco Bagutti in cuore in trappola.

0: trappola! Siamo arrivati al termine di questo primo appuntamento, vi ricordo alle 10.30, qui a Radio San Luchino, con la sottoscritta, con Mauro Malagoti, abbiamo il piacere di ospitare di nuovo il carissimo Marino Bartoletti, non sarà solo, arriverà anche Adriano Battistoni, il 50% del duo Idea. Chiacchiere, musica, ma sempre naturalmente con molto molto molto garbo, questo dalle 10.30 in poi. Io vi saluto momentaneamente, vi lascio con Mauro Malagoti e l'avvocato Mario D'Arezzo, sempre dopo il GR delle ore 9. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di mattinata e a dopo, vi aspetto.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace. Una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia, oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
5: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
6: San Luchino Notizie.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinesi alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
7: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
8: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mensata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
7: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese.
8: Piogge temporali ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
7: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Christian Kibu. Abbiamo fatto una buona stagione e ci siamo meritati due trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo due trofei. Siamo felici per questo.
9: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
8: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti. Per vivere insieme questa puntata di Mappamondo di oggi, giovedì 14 maggio 2026. Mappamondo, una palla tonda che gira e ci fa girare non solo quello che abbiamo dentro di noi, ma ci fa girare quotidianamente. Un mondo che gira, un mondo che si appoggia su vari vantaggi e su varie sfortune. Un mondo dove ci sono tanti amici. Voi siete i nostri amici, i nostri ascoltatori che ci seguono da 48 anni con passione, con sentimento, con piacere, il nostro piacere e credo anche il vostro. Un mondo dove sì, ci sono gli amici, ci sono i familiari, ci sono gli animali, ci sono i servizi, ci sono le cose, tutte cose che fanno parte della nostra vita. La sto prendendo un po' larga, perché? Perché devo arrivare a un punto fondamentale della nostra vita. Voi siete la nostra famiglia, voi ascoltatori, e la famiglia è diventato ormai un po' un punto fondamentale per la maggioranza delle persone nel mondo, non solo gli italiani, un po' in tutto il mondo. Vai in Cina, ci sono le famiglie, vai in America, ci sono le famiglie, vieni in Italia, ci sono le famiglie, ma ci sono anche le mini famiglie, ci sono i single. Cosa conviene di più? Ed è questo il quesito che toccheremo con l'avvocato d'Arezzo che è qui di fronte a me e con il quale, caro Mario, andremo un po' a discutere, perché parliamo di famiglia, ma a che livello? A livello religioso, come fanno gli amici delle curie, ne parliamo a livello economico, come fanno i ministri, ne parliamo così tanto per parlare come facciamo noi.
1: Esatto.
0: No, non è vero.
1: No. Comunque buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi stamattina parliamo di famiglia. Mi è piaciuta molto l'introduzione di Mauro, devo dire, è stata sempre, è molto precisa, perché in realtà questa mattina l'argomento è della famiglia, no? Parliamo della famiglia, parliamo del diritto di famiglia, però ecco, sì, certo, ci incentreremo su quelle che sono le novità del diritto di famiglia, però ci poniamo un quesito, ed è: ma la famiglia, no? Cioè, fondamentalmente, fa bene avere una famiglia oppure è meglio vivere da singolo? Oppure, non so, la famiglia porta spesso dello stress, no? Quindi stress e famiglia sono strettamente connesse? Ecco, questi sono gli argomenti che oggi cercheremo in qualche modo anche di capire, perché in realtà molte dinamiche e anche molte difficoltà che noi viviamo all'interno della famiglia poi le portiamo fuori, no? Quindi spesso le famiglie non funzionano, spesso c'è difficoltà di comprensione, c'è un problema anche di comunicazione, alla base di tutto c'è un grandissimo problema di comunicazione e anche un problema, credo, di stress, perché evidentemente se il compagno, la propria compagna, il marito, la moglie non sono sulla stessa lunghezza d'onda o quantomeno non vanno a condividere quelli che sono gli obiettivi, ecco che a un certo punto si sfascia la famiglia. Quindi c'è questo grossissimo problema che spesso abbiamo, che è quello proprio dell'eccesso di preoccupazione che ci opprime, e non dipende mai spesso dall'esterno ma da un atteggiamento mentale che mette il piacere in un angolo e mette magari le cose che vorremmo fare in un angolo. Ecco, questa mattina parleremo di, unitamente anche a altri argomenti di attualità, per cui le vostre domande, quindi lì dove volete o avete intenzione di intervenire in diretta, naturalmente lo potete fare
0: tramite lo 051 43 45 25 o con i vostri messaggi via WhatsApp al 351 34 58 485.
1: Ecco.
0: Allora, parliamo di famiglia intesa, abbiamo tre minuti, possiamo un po' cominciare. Al giorno d'oggi, secondo te, fare famiglia a livello economico, quanti vantaggi ha, quanti svantaggi ha?
1: Allora,
0: secondo
1: teniamo, te, dopo presente, ti dico la mia. Ecco, teniamo presente, c'è cioè una situazione proprio oggettiva, cioè il costo, quindi su quello che attiene il costo proprio della il progetto comune di famiglia di due persone che condividono quindi l'idea di avere un figlio, poi naturalmente di educarlo, portarlo all'università, dare un lavoro eccetera eccetera, ha un costo non indifferente. Si stima che il costo per portare un figlio alla come dire, all'autonomia economica. Poi ricordiamo, no, dal punto di vista del mantenimento, anche lì dove c'è una separazione, i figli non sono autonomi, lì dove non sono autonomi i genitori devono contribuire secondo le proprie disponibilità. Quindi c'è questo dato, quindi innanzitutto bisogna cancellare quel luogo comune che si dice che il ragazzo a 18 anni di per sé non può chiedere soldi ai genitori. Non è così, perché purtroppo la nostra legge pone naturalmente l'autonomia e l'autosufficienza economica del ragazzo, quindi del figlio. Quindi questo è il primo dato. Quindi c'è innanzitutto un problema di costi non indifferente, un problema di costi che si aggira sui 300.000 euro, quindi un costo importante che comunque va pianificato, ahimè, e la pianificazione comporta la necessità di avere un lavoro ben preciso, ben determinato. Abbiamo già una telefonata,
0: sì, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Avvocato, è un discorso che è interessante quello della famiglia. Già si parte col principio mi conviene o non mi conviene, che non fa più non è più nel mio, diciamo, modo di pensare. La famiglia era pensata creare una famiglia, marito e moglie, dei figli, così. Oggi è tutto mi conviene o non mi conviene. E poi penso che lo sfascio della famiglia, perché non esiste più la famiglia come dovrebbe essere, è da quando ho portato la donna fuori casa. Sono spariti tutti quei principi di base quando una volta si creava una famiglia. Adesso un altro mondo, mi conviene o non mi conviene, ma cosa vuol dire? Io non lo so, è no. D'accordo o no?
1: Ecco, è un problema di costi, guardi, è un problema effettivamente di costi. In realtà la valutazione questa mattina abbiamo voluto toccare questo e cercare di affrontare il problema da un altro punto di vista, nel senso che normalmente lo affrontiamo dal punto di vista giuridico, sui problemi, sui diritti, sui doveri, sugli oneri, no, che tutti noi abbiamo, ma questa mattina invece lo affrontiamo dal punto di vista del costo, cioè sulla convenienza o meno, se la famiglia porta stress oppure no. Questo non ne abbiamo mai parlato, no, da questo punto di vista, ma questo perché spesso, questo sulla base anche di vostri interventi che abbiamo avuto il piacere di riportarvi, è che c'è un eccesso di preoccupazione che spesso ci opprime, no? E non dipende mai quindi dall'esterno, cioè nel senso che la vitalità e il buon umore non sono come la benzina che spesso si esauriscono, no? Lasciandoci a piedi, ma si rigenerano, e c'è infatti una sorgente interiore che è sempre attiva e ci fa fare le azioni che vengono naturali, sono quelle che ci fanno star bene perché esprimono il nostro carattere. E beh, allora tutto questo avviene all'interno della famiglia. Abbiamo effettivamente un'attitudine, una tendenza volta a vivere meglio all'interno della famiglia? Ecco, perché molto spesso quando ci sono delle separazioni, quindi spesso quando non c'è quella necessaria comunicazione, quindi tra marito e moglie, molto spesso magari ci sembra, no, di non poterne più, perché la nostra vita non viene nutrita nel modo giusto, e quindi ci andiamo a fissare su delle preoccupazioni, su dei tarli mentali, su ragionamenti, dire ah, è colpa mia, è colpa tua, io se non avessi avuto una famiglia sicuramente vivrei meglio, siete un fiume di preoccupazioni, eccetera eccetera. Cioè, allora è questo il problema, capire se dalla famiglia possiamo effettivamente avere quella necessaria energia, che poi è un'energia che ci condivide, ci porta insieme tutta la vita, oppure magari è un po' un'energia che si esaurisce un po' come il fiume.
0: Lì secondo me è un po' soggettivo, sai, perché farne una regola uguale per tutti diventa complicato, perché comunque è questione anche di carattere, e soprattutto i caratteri come si sono modificati in questi ultimi 100 anni. Una volta c'era la fedeltà, adesso la fedeltà è vista così ancora da un 40%, 50% delle coppie, perché probabilmente questa noia che è la nostra vita, perché guardiamoci bene, è noiosa. Per divertirci dobbiamo cercare chissà che cosa, questa noia ci porta a cercare sempre
1: ecco,
0: altro.
1: Noi torniamo, dobbiamo dare
0: sì, abbiamo collegamento
1: due con... minuti, però poniamo questo quesito perché è strettamente connesso proprio con alcuni orientamenti della Corte di Cassazione, cioè a proposito della fedeltà. Cioè la fedeltà è ancora un valore che dobbiamo rispettare o è comunque, come dire, un valore tipicamente etico e rimane lì? È un quesito che dobbiamo...
0: Dopo me la spieghi, dopo l'informazione sul traffico e la pubblicità, tra poco.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno e bentrovati. Un incidente provoca code sulla A35 Brebem in direzione di Brescia tra Rovato Sud e lo svincolo di Travagliato Ovest, chiuse le corsie di emergenza e di marcia. E sempre in Lombardia troviamo code in direzione di Milano sull'autostrada A9 che arriva da Como, incontra code per traffico tra Saronno e lo svincolo per l'autostrada Milano-Varese. Vi ricordo inoltre che la dogana merci di Chiasso è chiusa per una festività in territorio elvetico. Traffico in aumento anche sulle principali strade di accesso a Roma. Code sono segnalate sul tratto urbano della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale. Prudenza nella guida per la nebbia, estesa in varie zone del centro-sud, in particolare prudenza sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello. Bene da Massimo Veschi, per il momento è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
8: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
9: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
10: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
11: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
0: Bentornati, sono le 9.17, siete sempre su Radio San Luchino con l'avvocato Mario D'Aresto e Mauro Valaguti, parliamo dei diritti di famiglia.
1: Parliamo di diritti di famiglia, ma in particolare abbiamo introdotto un argomento che è quello dell'infedeltà, no? Perché nel parlare di famiglia una delle grosse questioni è incentrata quindi sull'infedeltà, sul tradimento, no? Perché molto spesso, e qui devo dire ci dà una mano anche la Corte di Cassazione, perché va a definire quello che è il tradimento, no? l'infedeltà naturalmente è ovviamente contrario a quelli che sono i doveri coniugali, però se a un certo punto non si va più d'accordo e se il rapporto di per sé è già finito, ecco che ad un certo punto il giudice dice: beh, noi non entriamo nel merito perché è una famiglia o perché naturalmente non, la coppia non va avanti, no? Non andiamo a indagare sulle ragioni dell'uno e dell'altro. Certamente gli errori sono al 50%, quindi sono da una parte e dall'altra, e comunque da questo punto di vista il tradimento sembrerebbe essere tollerato ed è una questione che fondamentalmente l'abbiamo poi anche nell'ambito della statistica, perché c'è stata una statistica molto importante a proposito del tradimento, no? Uomini e donne hanno diversi concetti di tradimento, perché quando si parla di tradimento ognuno ha un suo personale modo di vedere le cose. Alcuni di noi si sentono traditi nel momento in cui vengono a sapere che il partner ha avuto un rapporto sessuale con qualcun altro, per altri la vera questione riguarda sostanzialmente quella che è la cosiddetta vicinanza emotiva. Ecco, io avevo letto uno studio interessante proprio di qualche tempo fa proprio a proposito del tradimento, e fondamentalmente alla base c'era questo concetto che uomini e donne hanno tendenzialmente idee diverse su quello che è il tradimento, perché mentre gli uomini darebbero particolare importanza al tradimento fisico, anche di una, non so, di un'avventura, di una notte, così le donne invece tenderebbero ad attribuire un'importanza fondamentale a comportamenti che potrebbero essere tipicamente, non so, di vicinanza emotiva, come tenersi per mano, scambiarsi messaggi a fondo amoroso, no? Il problema è anche questo, perché molto spesso quando la nostra partner, ecco, e qui c'è una grossissima questione, che è quella dei messaggi, degli SMS, dei WhatsApp che vengono ritrovati all'interno, non so, del telefonino. Ma te hai mandato un messaggio a questa qui? Ma chi è questa? E dice: ah, ciao tesoro, come stai? No, cioè, allora, a un certo punto come si interpreta questa situazione? Magari non c'è stato niente, però c'è una vicinanza emotiva. Ciao tesoro, come stai? Probabilmente significa qualcosa di importante. Ecco, questo aspetto per le donne è veramente molto molto importante, perché la vicinanza emotiva spesso per le signore è un aspetto che noi maschietti molto spesso non consideriamo, proprio perché c'è una violazione delle aspettative e degli standard di una relazione, e diventa emotivamente, fisicamente, come dire, ha degli aspetti che sono davvero particolari.

0: diverso. E poi l'altra questione che volevo tra l'altro sottolineare è che effettivamente il tradimento è una delle esperienze più temute e dolorose all'interno della vita di coppia, ed è uno dei motivi più comuni di rottura della relazione, e naturalmente che porta poi al divorzio. E quindi credo che sia davvero molto importante anche capire in che modalità questo spesso avviene. Ad esempio questa statistica che diciamo parliamo di tradimenti mentali, perché questa è un'altra forma di tradimento. Gli uomini hanno, sentiamo una statistica elevatissima, il 98% di tradimenti mentali, e le donne però non è che sono indietro, insomma più di tanto, sono all'80%, quindi sia l'uomo che la donna pariteticamente hanno queste forme di tradimento mentale, e queste forme di tradimento mentale potrebbero portare, potrebbero comportare anche il venir meno di determinate aspettative, e quindi condurre alla separazione. Più che altro condurre alla separazione è questa sorta di incomunicabilità che spesso è alla base anche delle dichiarazioni delle cessazioni degli effetti civili del matrimonio, quindi in sede di divorzio e quindi in sede di separazione, quando poi lì dove naturalmente il giudice va a cristallizzare la separazione dicendo che i coniugi non hanno, come dire, c'è cioè questa intolleranza della vita coniugale. Ma perché siamo arrivati a essere intolleranti con qualcuno? Beh, fondamentalmente poi questa coppia, è vero, è andata davanti al tribunale, si vuole separare, preferisce una vita da single, però alla base c'era, voglio dire, qualche anno prima c'è stata una grande storia d'amore, perché se a un certo punto una coppia ha pensato di fare dei figli e poi magari di sposarsi o viceversa, beh, insomma, evidentemente le premesse erano buone. Ma perché siamo arrivati a questo aspetto? Perché c'è questo, ci sono state delle situazioni che non hanno funzionato, e da che cosa derivano queste situazioni? Ecco, questo è il problema. Allora, naturalmente questa mattina cercheremo di affrontarne, secondo quelle che possono essere naturalmente alcuni punti fondamentali, però devo dire che allo stesso tempo c'è un altro aspetto che nessuno ne ha mai parlato, e che questa mattina, proprio al contrario, ne voglio parlare io, perché noi abbiamo parlato di infedeltà, no? Sì. Per quale motivo? Perché non c'è quella comunicazione, non c'è più quella condivisione anche di aspettative di vita. Ma perché io devo rimanere fedele? Cioè, domanda che a un certo punto è una domanda provocatoria, no? Perché io devo rimanere fedele? Ma perché? Quali sono le ragioni per le quali io voglio rimanere fedele comunque in una storia, tra virgolette, d'amore, anche se fondamentalmente non c'è più l'innamoramento iniziale, magari c'è la stima, c'è l'ammirazione, il voler bene, ci sono altri sentimenti. Allora, anche qui io ho fatto delle ricerche, perché come tutti gli avvocati in qualche modo cerca di capire e di andare oltre quello che è il proprio naso, perché fondamentalmente quando un giudice poi deve dare una motivazione deve capire anche quelle che sono le motivazioni non solo di diritto, ma anche,
1: devono essere delle
0: ma
1: basi.
0: Anche motivazioni etiche, umane e così via. Beh, allora alla fine io ho individuato tre motivazioni. Possiamo dire sono delle top motivazioni, sono tre punti che credo poi un pochino tutti noi ci troviamo. Allora, la ragione per la quale le persone scelgono di non tradire sono, diciamo, innanzitutto al primo posto c'è ovviamente la soddisfazione per la propria relazione, nel senso dice io sono soddisfatto della mia relazione. Sono soddisfatto, attenzione, cioè io sono soddisfatto, cioè mi va bene, non è che per dire
1: Non è una questione fisica.
0: Mi va bene, cioè io sono.

0: soddisfatto, tutto sommato mi va bene, la mia vita mi va bene, c'è una sorta di sufficienza, no? C'è rivalutazione circostante, di rivalutazione del mondo circostante, che fa sì che la nostra relazione va bene. E poi al secondo posto c'è una cosa veramente particolare, il senso di colpa personale. Cioè il senso di colpa personale è alla base anche di tutti coloro i quali dicono: beh, io no, non potrei mai tradire mia moglie o mio marito, perché oddio, come mi sentirei dopo e come vivrei questa storia, no? Come... quindi c'è la paura, no? La paura di vivere, di cambiare la propria routine, di cambiare una strada che probabilmente fino a quel momento ci ha dato quella necessaria tranquillità. E al terzo posto c'è questa paura delle conseguenze per se stessi, perché naturalmente c'è sia lo stigma sociale di ricostruirsi da una vita da zero, no? Di abbandonare quelle che sono le amicizie che avevamo in comune, e, insomma, rifarsi naturalmente, quindi una vita significa veramente voltare pagina, quindi non è una cosa molto molto molto facile. Allora, cos'è meglio a questo punto? È meglio vivere, sopportare, e qui siamo nell'ambito dello stress, quindi entriamo in quello che dicevamo prima, quello che è lo stress di famiglia, oppure è meglio sempre provare a rinnovare quindi il rapporto? E questo pone un altro quesito: e se io a un certo punto, nel momento in cui ho avuto una caduta, magari chiamiamola caduta di stile, magari ho tradito mia moglie, ho tradito la mia compagna, lei è così intelligente da capire che io ho sbagliato in quel momento? Il rapporto può continuare o comunque è rotto per sempre? Ecco, altre questioni.
1: Questi sono tutti ragionamenti che poi ci portano a capire anche il perché quante coppie al giorno d'oggi si rivolgono dei centri, si rivolgono degli psicologi, si rivolgono a persone che mettono in condizione di aiutare a far ragionare, perché talvolta lo stress di cui parlavamo a inizio programma va a influire in modo tale che il rapporto di coppia, il rapporto di dialogo nella coppia, si va a rompere, proprio perché lo stress, che è dovuto alla vita nostra di tutti i giorni, è quello che ci disturba, ci distrugge, ci fa spaccare in frammenti, esatto, tutto quello che si è costruito negli anni prima.
0: Esatto. Noi adesso vi dobbiamo lasciare qualche minuto per i consigli per gli acquisti, però nella seconda parte della trasmissione parleremo soprattutto di come affrontare il tradimento, perché questa è anche un'altra delle altre questioni, quindi come affrontare il tradimento e soprattutto se questo tradimento ha un costo.
1: Pensa se ci fosse la D'Urso, sguasterebbe.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Eccoci di nuovo insieme. Allora qui andiamo un po' ad affrontare il problema che dicevamo, appunto. Noi ci siamo trovati a un punto della vita dove ci sono tante separazioni, dove ci sono tante coppie in crisi e si rivolgono a centri specialistici. La psicologia conta molto, lo stress è basilare sul rapporto di coppia, sul rapporto di famiglia, perché poi molte volte sono capitati anche dei casi dove il comportamento dei figli anche un po' grandi, va a spaccare la coppia, perché uno vuole difendere, l'altro accusa, e l'accusa contro la difesa a volte non trova la quadra, quindi ci si trova a litigare e quindi a spaccare la coppia. Non dico a dividerla, però rimane un rapporto di dormiamo sotto lo stesso tetto, ma buona, hai già rotto le scatole, io mi faccio i fatti miei, tu ti fai i tuoi. È arrivato un po' così, sì, il movimento
0: il
1: della
0: problema
1: famiglia.
0: È il dunque, partendo sempre da quelle che sono le sentenze, no? della Corte di Cassazione, alla base di tutto, in tutte le sentenze c'è una come dire, la nascita di dissapori che comportano il venir meno di tutta una serie di questioni. Non so, una di queste è della fedeltà. Alla base di tutto è questo il punto, cioè le due persone stanno insieme perché si amano, cioè due persone stanno insieme perché non perché c'è come dire inizialmente, ma perché c'è attrazione fisica, perché poi naturalmente stiamo parlando di coppie di coppie giovani, di coppie che comunque non di coppie anziane, che anzi sono delle altre cause naturalmente, ci sono delle cause per esempio di separazione di persone anziane derivate dal fatto che entrambi vanno in pensione e alla fine si scoprono diversi da come erano all'inizio, perché magari il tram tram lavorativo, il tram tram quotidiano faceva sì che il marito uscisse da casa alle 7 della mattina per andare a lavorare, rientrava alle 6, aveva poco tempo di stare con la moglie, con i figli, lo stesso la moglie, i figli, lo stesso, cioè il tram tram quotidiano, no? Faceva sì che naturalmente si fossero appoggiati a in questa situazione. Ma quando poi alla fine si va in pensione, ecco che incominciano naturalmente le persone si scoprono diverse. È come quando tu sposi una donna o un uomo che a 20 anni sei bello magro, bello eccetera, dopo 40 anni ti trovi una persona che è fisicamente diversa. Quindi, ma questo fa parte proprio della dinamica della vita. Ma ritornando un po' al discorso del tradimento, andando poi a misurarsi un po' con quelle che sono le sentenze della Corte di Cassazione, la domanda che ci siamo posti è un po' questa: ma è possibile riparare un tradimento? O meglio, il tradimento con un altro uomo, con un'altra donna, costituisce poi da un punto di vista proprio da come lo viviamo noi un'esperienza traumatica, al punto tale che non ci sono più condizioni, non c'è più niente da fare. Ecco, allora anche qui abbiamo cercato di dare qualche risposta, un po' valutando un po' quelle che sono le sentenze e valutando anche un po' quello che è concretamente le statistiche. Ecco, io diciamo mi sono fatto un'idea, e secondo me, per quanto l'esperienza del tradimento possa rappresentare sia comunque molto dolorosa e in molti casi traumatica, non necessariamente va a sancire la fine di una relazione. E questo per varie ragioni, perché molto spesso, anche se devo dire molte relazioni soccombono proprio perché c'è infedeltà, altre relazioni E devo dire sono le maggiori, sono rispetto alle altre, sopravvivono e diventano addirittura più saldi di prima. E perché questo? Perché c'è un'esperienza, secondo me, un'esperienza importante che è quella del perdono, cioè la cura del legame di attaccamento ferito, l'impegno, il tempo, spesso anche, non so, l'aiuto psicologico esterno, fa sì che evidentemente le persone, cioè la coppia, possa ripensare a quello che è il concetto di fedeltà, perché il dolore del tradimento è naturalmente qualcosa di assolutamente profondo, è sconvolgente, però io credo che possa essere curato. Ecco, alcuni tradimenti però allo stesso tempo quindi rappresentano un po' le campane a morto per relazioni che si stanno già avvizzendo, ed è questa la ragione per la quale la Corte di Cassazione ha sottolineato come il venir meno di una relazione e il venir meno di quella comunione anche di intenti di condivisione di per sé costituisce causa, giusta causa di risoluzione di un rapporto coniugale. Ecco, però io credo che in molti casi e che guardando anche qui le statistiche, il fatto che la maggior parte delle coppie che hanno provato il tradimento spesso restano insieme, e ci possono essere degli altri collanti. Quali sono i collanti? Beh, in molti casi quello economico. Perché è il collante che alla fine fa sì che due persone vivano separati. Però anche qui vivere separati non è mai bello, perché poi comporta naturalmente una scissione di condivisione proprio delle proprie aspettative. E io invece credo, però non sono uno psicologo, quindi non posso entrare naturalmente in merito a questa, così, a queste valutazioni che molti avvocati, molti giudici hanno fatto. Io credo che il tradimento e quindi la negatività naturalmente di un rapporto, che fa parte della patologia di un rapporto, io credo che possa essere assolutamente un'occasione unica per trasformare la crisi di coppia in una grandissima opportunità per poter riprovare a stare insieme, conoscendosi meglio, no? Perché naturalmente può rappresentare questa una grandissima esperienza di crescita, e molte coppie nel periodo immediato successivo a un'avventura a causa di questo nuovo disordine possono aggiungere a un nuovo ordine, a una nuova condivisione, a dei nuovi obiettivi. Però attenzione, quello che diventa importante sono le condivisioni, cioè come dividere, no? Condividere, dividere insieme, questo è il punto, non chiedere a qualcuno. Mi capita spesso, proprio qualche giorno fa ho avuto una discussione proprio su questo aspetto, cioè una relazione che comunque è andata male perché lui non ascoltava i bisogni di lei, che appena avuto, quindi dopo la gravidanza, naturalmente avevo avuto quindi un momento di grande di difficoltà, e lui naturalmente era assorbito totalmente nel lavoro. E l'accusa che spesso lei fa, dice: ma te non ti sei accorto di come stavo io? Possibile che non ti sei accorto? Possibile che comunque tornavi a casa tardi la sera? Possibile che comunque c'erano i figli ed erano bambini piccoli che avevano bisogno di cure? Ecco, possibile? Sì, è possibile, perché qui entra la dinamica diversa e anche di percezione che ha un uomo. Un uomo fa fatica molto spesso a comprendere quello che realmente può avere bisogno una donna, e la donna spesso dà per scontato alcune cose che non sono affatto scontate. Poi comunque sia, mi viene sempre in mente quello sketch di Giacomo Bazzi, no, che dice che fondamentalmente l'uomo ha due neuroni, poi fondamentalmente, poi è vero da questo, perché cioè noi siamo molto regolari, no, in determinate cose, quindi vai a casa, vai a mangiare, la partita di calcio, eccetera. Insomma, le donne hanno, non hanno due neuroni, sono naturalmente una una forza della natura, sono pieni di vita, di io non so come, hanno dei superpoteri che noi maschi ahimè non abbiamo, perché insomma consideriamo anche questo aspetto, no? Il fatto di lavorare la casa, di pulire, fare, poi c'hanno i figli e poi devo far da mangiare, poi il marito magari si arrabbia, dicevo, ma come hai messo del sale in più nella pasta? Beh, oppure ma com'è che hai fatto sta roba? Oh, ma io non voglio mangiare, tutti questi sono degli stress che può portare naturalmente alla donna a naturalmente sentirsi meno comunque rispetto, magari poi magari l'uomo in quel momento sta guardando magari una ragazza carina, più avvenente eccetera, e quindi ecco che i paragoni vengono fatti, ecco.
1: Comunque molto questo dipende anche dai singoli caratteri, perché quante volte magari un uomo può fare un apprezzamento, ma dipende come lo fa, e soprattutto se viene condiviso talvolta diventa anche argomento di chiacchiera, di critiche, di discussione anche piacevole, e porta a un arricchimento nel dialogo. Bisogna che certuni e certune imparino che non sempre da una parola ci può essere un secondo fine. Molte persone l'hanno fatto, lo fanno e lo faranno, e probabilmente anche lì diventa più che una questione di diritto nella famiglia, ma di psicologia della famiglia. Il dialogo porta ad affrontare tanti problemi, tante cose, tante situazioni che vediamo anche solo accendendo la TV. Il vedere ti porta a pensare, pensare fa bene. Fa bene perché mette in moto il cervello.
0: Ecco, però attenzione, noi daremo adesso, dopo la pubblicità, no, alcuni consigli, alcune pillole di saggezza su come dire, evitare di litigare. Insomma, vi do io una serie.
1: Diventato uno psicologo. Sì,
0: ormai di tutto di più, però vi do alcune indicazioni. Abbiamo raccolte, soprattutto ci basiamo sempre naturalmente su dei dati concreti della giurisprudenza e della Corte di Cassazione.
1: Due minuti e arriviamo.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Come l'abbiamo fatta complicata questa trasmissione? Dovevamo parlare di diritto di famiglia.
2: No,
1: siamo arrivati.
2: È diritto di famiglia anche questo, perché fondamentalmente stiamo parlando dello stress della famiglia, per quale motivo poi alla fine le coppie scoppiano. Allora, Tramontantina, effettivamente abbiamo intrapreso un percorso davvero non complicato, ma io penso di più, perché una delle grandi domande che ci siamo fatti proprio all'inizio di trasmissione è proprio sullo stress delle famiglie. Sono strettamente connesse? Fa bene avere una famiglia oppure è meglio vivere da singolo? Oppure quando noi abbiamo, come il discorso poco fa, no? del tradimento, perché quando abbiamo questo tradimento ci andiamo a rimuginare, andiamo a ripensare a tante situazioni. Allora io credo che ogni giorno, quando andiamo a rimuginare su questi problemi di lui che ci ha tradito, di lui che non ci ha dato il fiore, o di lei che non ci ha fatto la telefonata, eccetera, allora non andiamo altro che a ingigantire un po' quello che è una realtà spesso inesistente, perché io credo che quando vai a rimuginare su determinati fatti, vai un po' a ingigantire anche le difficoltà, ci pensi, ci ripensi, vai a fantasticare le vendette perché lui mi ha tradito, perché lei si è vista con un altro, e alla fine poi chiedi consiglio agli amici, alle amiche, vai sui social, perché adesso c'è anche una fonte del diritto notevole, che è quella dei social, quella di TikTok, no? C'è Facebook, quindi uno può chiedere tante valutazioni, fai le analisi, no? dei pro, dei contro, di tutte le alternative, cosa mi conviene, cosa non mi conviene, ecco. Allora, secondo me questa qui sono sciocchezze, ve lo dico perché nel momento in cui andate a pensare, a rimuginare, non fate altro che ingrandire sempre di più quello che è un nodo irrisolto, magari un problema di comunicazione con il vostro partner, e secondo me spesso la razionalità può produrre da sola una soluzione creativa. Cioè, dobbiamo cercare quelli che sono dal nostro interiore, no? i valori, e soprattutto quello che noi alla fine vogliamo. L'altra cosa che io credo che una coppia deve fare è cercare sempre di essere molto razionale. La razionalità, perché la famiglia è una cosa molto seria, la famiglia, la coppia è una cosa molto seria, la condivisione di obiettivi è una cosa molto seria, va affrontata in maniera seria, quindi non bisogna mai prendere delle decisioni a caldo, valutate sempre nel modo migliore, quindi anche andare a parlare con l'avvocato, andare a parlare con uno psicologo può essere un passo giusto, parlare con l'avvocato, perché spesso capita a noi, lo dicevamo proprio nella pausa, c'è stata una cliente che ha chiesto proprio che fosse presente anche uno psicologo al colloquio, perché spesso si ha paura di prendere delle vie sbagliate, delle errate valutazioni. Forse in molti casi è opportuno lasciar correre, però sono valutazioni che bisogna cercare sempre comunque di valutare con estrema tranquillità. Ecco, io leggevo un saggio qualche tempo fa, proprio di uno scrittore americano, dice: quando hai un problema, quando c'è qualcosa che non riesci a risolvere, ma questo nell'ambito della stessa famiglia, ma può essere anche qualcosa di diverso, devi uscire dall'ufficio. Perché devi uscire da dove sei, devi andare in un ambiente diverso, no? Se vai a casa ti butti sul divano e guardi la TV e quindi rientri nello stesso turbinio di pensieri. Devi uscire, devi andare fuori, no? Devi evitare di pensare sempre sulle stesse cose. Ecco, la cosa fondamentale è liberare proprio la mente, quindi essere molto creativi, cercare di capire se quel tradimento, se quello che è accaduto è frutto anche di nostri errori, o comunque ci sono delle argomentazioni migliori, come quello magari della famiglia, cioè di salvare la famiglia. Ecco, ritorno un po' al discorso iniziale del nostro amico ascoltatore che ha fatto la prima chiamata. Le donne sono fuori, è vero. Una delle grosse problematiche è che una famiglia, una volta c'erano meno divorzi perché le donne rimanevano più a casa. Nel momento in cui sono fuori, sono uscite, sono andate a lavorare, sono diventate indipendenti, hanno la possibilità di disporre anche della propria sessualità, della propria anche dimensione di donna, ecco che si sono rese conto evidentemente della grandissima potenzialità, e quindi, secondo il nostro amico ascoltatore, evidentemente qualcosa è cambiato. Io invece credo che nel rispetto sempre comunque totale di quelle che sono le condivisioni, quindi della famiglia, io credo che sia opportuno dare anche spazio alle nostre signore, così come anche loro devono dare spazio, quindi, ai maschietti che vogliono andare a giocare a boccio, vogliono andare a giocare a biliardo, vogliono andare a giocare a pallone, vogliono andare allo stadio, no? Devono esserci naturalmente questi spazi, perché se non ci fossero questi spazi, naturalmente la coppia viene a essere in qualche modo viene a scoppiare. Perché? Perché le nostre individualità poi alla fine sono quelle che rendono, come spesso diceva il presidente del tribunale, che adesso non c'è più perché è in pensione, diceva: beh, alla fine la coppia scoppia, e quindi i caratteri fanno sì che io sono costretto quindi a autorizzare i coniugi a vivere in indirizzi diversi, quindi separati. Quindi, prima di arrivare a quello, naturalmente occorre fare fare anche una valutazione quindi interiore. Ecco, questa è una delle grandi questioni che questa mattina abbiamo cercato di affrontare, quindi con l'augurio che lì dove naturalmente abbiate necessità o avete intenzione di separarvi, la prima cosa è parlare con il vostro avvocato, con il vostro psicologo, ed evitare naturalmente dei passi falsi
1: che possano portarvi delle cose negative in futuro. Insomma, abbiamo fatto una trasmissioncina molto psicologica ma informativa. Mi è piaciuta, e spero che su questo argomento ci si possa tornare con magari dei dati un pochino più positivi. Allora, io e l'avvocato D'Aresto torniamo insieme lunedì mattina dalle 9 alle 10 per rispondere alle vostre domande, che potete continuare a scrivere a redazione@radiosanluchino.it o mandare via WhatsApp al 351 3458 485. Grazie avvocato.
2: Grazie a voi, buon weekend.
1: Buon giro d'Italia per domenica. Io e voi ci risentiamo domani mattina dalle 9 alle 10. Ah no, ci sarò anche più tardi, è vero, insieme ai nostri ospiti, insieme a Bruna e gli ospiti che saranno di là dal vetro. Buon tutto a tutti.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato, lo riportano i media statali.
3: Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.
4: A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakary, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang, presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice e della sostituta.
3: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla onda.
4: Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina stamane alle 6.59 a una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nella notte alle 4.49 e alle 4.56 altre 2 scosse sono state registrate in provincia con epicentro a Rodi Milici di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
3: Lo sport, il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2020. 2025-2026, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivu. Ascoltiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
5: Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere due trofei. Siamo felici per questo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Nel 1993 Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti debutta in classifica. E nel 1998 Mina e Adriano Celentano lanciano il loro album insieme, Mina Celentano. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 82 anni George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico. Con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ne compie 74 il regista statunitense Robert Zemeckis. Spegne 59 candeline la showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola, la figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola, spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con Roberto Scaglioni. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce tutti lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. All'Arcibenassi Viale, cabina 4, ricordo che dal 3 giugno tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story con Paolo Umbra e tante stuzzicherie estive. Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno scuola bocce gratuita tutti i giovedì pomeriggio, riservate esclusivamente ai principianti. Informazioni e iscrizioni 338 259 0286, responsabile il signor Francesco. All'Arci Benassi, viale cabina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 per il ballo. Il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14:30 Tuscia e Patrizio Maestrello. Per il mercoledì pomeriggio Mary 338-327-9493. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Ciro dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Domani sera, venerdì, grande serata di ballo delle 21 con la nuova formazione dei Figli di Nessuno. Ospiti Deborah Battistini e Massimo Budrisi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze. A fine serata porchetta per tutti, qui ingresso 12 euro. E sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con la grande orchestra Profumo di Romagna. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 a Riale di Zolla Predosa. Il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì sera Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Falcone di Riale, 051 61 66 140 il telefono. Dai balli di gruppo alla tombola, all'aiuto compiti, a yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco e anche i viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartieri, Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 7405. Si balla questo pomeriggio dalle 15.30 con Stefano Capitani e Marina e poi ci sono delle buonissime, gustosissime crescentine. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante e self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco a coppie e la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso questa sera Jerry, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera l'orchestra di Giacomo Zanna. Sala Paradiso 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Radio San Lucchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
6: Please and call in 8992.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.

0: non so cosa dire questa mattina.
1: Non dire niente.
0: Sono emozionata, sono orgogliosa, basta. Sono emotivamente felice, felicissima. Buongiorno agli amici e le amiche di Radio San Luchino, quelli che solamente ora si pongono all'attenzione dei 104.7 del www.radiosanluchino.it. Siamo in diretta, buongiorno e bentrovati, eccomi, adesso mi sono già ripresa. Buongiorno Marino Bartoletti, buongiorno ad Adriano Battistoni, buongiorno a Giorgio Serra, buongiorno. Ben arrivati.
2: Scusa?
0: Buongiorno, ben arrivati.
2: Ah, grazie. Iniziamo subito.
0: Buongiorno e ben arrivati.
3: Alza l'amplifono.
0: Alza, dai mo, avanti, avanti. Allora, grazie ad entrambi per aver accettato il nostro invito. È sempre un piacere immenso ospitarvi. Grazie, grazie, grazie. Facebook mi ricorda che proprio un anno fa, il 14 di maggio, Marino Bartoletti era qui. Me l'ha ricordato Facebook, sei tornato altre volte dopo quella data, però proprio il 14 maggio di un anno fa tu eri qua con noi.
3: Quando
0: grazie.
3: San Lucchino chiama.
0: Sei troppo.
3: Pronubo quest'uomo diversamente giovane.
0: No, ma questo come fai? Lo scrive ovunque.
3: In compagnia del mio meraviglioso compagno di viaggio. Salutiamo l'altro compagno di viaggio, Daniele.
2: Certo, doverosamente.
3: Ma io lo rappresento.
0: Aveva un impegno. Marino, non ci siamo più visti dopo il Festival di Sanremo, mi permetti una domanda? Te la posso fare? Il Festival di Sanremo, come giudichi la vittoria di Sal Da Vinci?
4: L'hai già messo in difficoltà? Cioè.
0: No, Marino non è mai in difficoltà, assolutamente no.
3: Intanto cominciamo a sentire la canzone. Perché...
0: Ecco,
2: strumentale.
3: Ah, così comunque. Io
0: così. No. Come te l'aspettavi?
3: Mi dispiace che tanta gente l'abbia vissuto con un po' di puzza sotto al naso.
0: Esatto.
3: E ti dirò di più, sono contento che rappresenti l'Italia all'Eurofestival e ti dirò ancora di più, è capace che la vince l'Eurofestival. Poi sai, la classifica di Sanremo, come Daniele mi insegna, è un'entità dello spirito, ognuno poi si fa la playlist del cuore in base a quello che ha sentito. Sono contento che abbia vinto Sal Da Vinci, sono contento che abbia vinto una canzone che sfugge agli algoritmi. Perché
0: questo è vero, è vero.
3: Forse eravamo anche un po' stanchi di riproposizioni un po' prodotte in maniera artificiale in senso buono, per carità. E se questo ha voluto il votante italiano, ma perché no? Oltretutto è una canzone scritta non soltanto da napoletani ma anche da milanesi, costruita molto bene armonicamente, musicalmente, da un cantante che ha una storia importante alle spalle, insomma ne abbiamo viste veramente di peggio a Sanremo. E quindi se la domanda prevede una risposta sintetica, sei contento? Sì.
0: Come hai giudicato le scelte artistiche di Carlo Conti?
3: Buone, ha fatto due ottimi festival Carlo, come sempre miscelando bene le proposte tradizionali con quelle, chiamiamole, giovanilistiche, e ha ripreso poi il discorso che aveva iniziato una decina d'anni fa prima di Amadeus, quindi reintrodurre la musica leggera, la nuova giovane musica leggera italiana a Sanremo. Tutti poi si portano nel cuore quelli che vogliono di Sanremo, di quello che vogliono di Sanremo.
0: Effettivamente sì.
3: E alla fine poi, ripeto, noi cantiamo quello che ci pare, anche a Cussi.
0: Un'ultima domanda e poi dopo passiamo anche all'Eurofestival e poi lascio
3: passiamo la chitarra.
0: Poi passiamo anche alla... ci mancherebbe. Ti è piaciuto l'intervento di 13 Pietro col suo papà?
3: Molto, moltissimo.
0: O il suo commovente. Papà con 13 Pietro, metti là.
3: È stata una cosa commovente, devo dire.
0: È stata una cosa commovente.
3: Anche Gianni. Io fra l'altro, conoscendo l'uno e l'altro, mai avrei pensato che sarebbero saliti assieme sul palco di Sanremo, perché Pietro aveva marcato nettamente la differenza.
0: La differenza.
3: In maniera non graditissima da Gianni. Da una parte è gradita perché voleva far vedere che il figlio andava avanti con le sue forze, e così è accaduto. Dall'altra però un po' gli dispiaceva che in qualche modo non l'avesse mai coinvolto. Però quel giorno, a mia precisa domanda, ha detto: se io ero a Sanremo, ha detto Pietro, e facevo una cover, quel giorno quella cover la dovevo fare con mio padre, con una canzone di mio padre. È stato un momento di grandissima commozione,
0: sì.
3: Soprattutto per noi che conosciamo l'uno e l'altro.
0: È vero.
4: Soprattutto
0: è vero.
4: Perché anche la canzone ci tocca in quanto vita, lanciata da Gianni e Lucio. Ci tocca soprattutto noi qui bolognesi in modo ancora più imponente, ed è stato davvero emozionante. Belle festival, sì, credo.
2: Anche per Gianni è stato emozionante perché l'ho visto veramente.
4: Sì, hai invitato anche tu, è vero.
0: Sì.
4: È vero,
3: che direi che si è commosso. Tra l'altro mi messaggiavo con Anna in quei giorni sulla prestazione di Pietro, che stava andando molto bene, e a un certo punto lei è scappata: non hai idea quanti Morandi ci siano qui. E poi ho capito che il giovedì avveniva, no, cos'era, il venerdì avveniva quella cosa.
4: Sì, infatti era un po' pensabile. Adesso c'è Adriano, che Adriano è...
3: abbiamo incupito matitaccia,
1: perché non so neanche di che cosa stiate parlando.
0: Tu devi sostituire Daniele, attento, nel migliore dei modi, devi sostituire Daniele, l'altro 50% del tuo idea.
1: Daniele, oggi sono proprio perfettamente inutile. Però
0: e com'è che ti sei messo anche giacca, cravatta, tutto?
1: Fatemi dire solo
3: che alla
1: cosa.
3: Radio.
1: Io sono convinto che gli ascoltatori pensino che voi vi siete messi d'accordo.
0: No, assolutamente no.
1: Testimonio questo.
0: Ma assolutamente
1: siamo
0: no.
1: Appena arrivati e quindi.
4: Io ho tolto anche gli occhiali così non leggo
0: le domande.
2: Non ci siamo neanche telefonati prima.
0: Ma no, bravo!
1: No, ma
0: è vero, è vero. È vero.
4: Questo è il bello di fare la radio. Sicuramente il fatto che la si porti avanti tutti noi da un bel po' di anni è perché crediamo ancora in questo strumento. Come di strumento adesso dobbiamo parlare, perché questa chitarra che ci sta accompagnando in sottofondo è una meraviglia, il plafond, come chiamava Marco Visita,
0: mentre si
4: trasmetteva, è fondamentale. E il fatto sempre di accompagnare il parlato con uno strumento permette all'artista anche di farsi capire stando nascosto, cosa che anche voi come due idee nei vostri spettacoli fate, perché c'è il parlato secco silenzioso, ma c'è anche quel momento dove uno narra e gli altri dietro accompagnano, e diventa piacevole soprattutto per chi è a teatro, perché di teatri dobbiamo parlare. So che a breve avete anche uno spettacolo di una certa importanza,
0: sabato,
4: in una località che ha un cognome per noi del mondo della musica da ballo importante, perché Cappelletti per noi è la Roberta Cappelletti.
2: Questo è, in realtà la data, lo diciamo subito, è sabato
0: prossimo,
2: sabato 16, a Ravenna, al Teatro Alighieri, una serata benefica per l'associazione Amici di Enzo, e siccome sarà uno spettacolo diverso dagli altri, unico, gli abbiamo dato un nome che rappresenti questa unicità, che però rappresenti anche il luogo in cui viene rappresentato, ovvero questa sarà uno spettacolo del Due Idee in un'edizione speciale, Cappelletti Edition, quindi,
4: ecco.
0: E questa, hai già detto tutto.
2: Questa è sicuramente, dal nome già ci si aspettano grandi cose.
4: E quindi, in attesa di quello che succederà sabato, senza dare anticipazioni, di certo è che con la chitarra tu adesso puoi fare quello che vuoi, puoi giocartela, puoi suonare, puoi cantare. Il bello della radio
0: puoi
4: è
0: cantare,
4: la libertà.
0: Puoi cantare.
4: La libertà.
2: Diteci.
0: Diteci
2: oppure
0: voi.
2: Anche gli angeli

0: parole non sono mai il mio forte, la mia memoria a volte mi tradisce.
1: Quanto però... è bello andare a giocare sulle canzoni, sui testi di Lucio, in un momento così improvvisato, e poi da lì cominci a pensare intorno a questi personaggi quanti altri ce ne sono. C'è Vasco, c'è Cesare, c'è tutti i nuovi cantautori, abbiamo un Luca Carboni che sta tornando in forze e sta nuovamente giocando anche lui con la musica. Insomma, c'è una bella fantasia quando puoi e vuoi improvvisare.
2: Andate a vedere lo spettacolo, scusate, l'intromissione la mia sempre abituale.
3: Ah, devi fare la parte di Daniele, forza pure, mi raccomando, fai per bene.
2: Prossimamente godetevi lo spettacolo che questi signori
3: sì,
2: fianco a me
3: siamo informati
2: fanno,
1: il dedicato, famoso trio idea, sì,
2: il trio idea dedicato a Lucio Dalla, è una roba da pelle d'oca.
0: Poi dopo li annunceremo, perché ne abbiamo già, non sono proprio in regione, però non sono neanche tanto
4: in realtà, poi non è neanche lo spettacolo, è nato perché dovendo presentare in prima nazionale alla Banca di Bologna il mio libro su Lucio, caro Lucio ti scrivo, che ho portato anche qui,
3: sì,
4: ovviamente non ho potuto rinunciare alla compagnia di questi due galantuomini, è una presentazione di un libro cantata, e là dove è possibile ce la stanno continuando a chiedere, perché provate a immaginare quel poco che è il mio povero racconto supportato dalla musica di questi due signori. Fra l'altro quel giorno alla Banca di Bologna in platea c'era Gaetano Curreri che salì casualmente sul palco e mi sembra che chiudemmo trionfalmente con Piazza Grande, e beato chi c'era, caro Giorgio.
2: Eh sì, no, è stata una cosa indimenticabile, ma anche la prossima, solo che con questi signori non c'è mai uno spettacolo identico al precedente, mai. Loro in corso d'opera cambiano, rivoluzionano il... Dai, andate avanti.
4: La mia fortuna, Giorgio, è avere vicino due come loro, cioè io... a me piace improvvisare su un canovaccio, solo che non potrei improvvisare se non avessi questo jukebox vivente.
1: No, non riusciresti a seguire un copione, non ci riusciresti, perché comunque effettivamente loro hanno questa fantasia.
4: Ogni tanto Daniele ci guarda sgomenti per dire questo se l'avete tirata fuori, perché a noi ci sorregge l'età e possiamo cantare tranquillamente anche Aveva un bavero color zafferano, per dire.
2: Anche Ciribiribì.
4: Anche Ciribiribì.

0: Questa notoriamente venne cantata nel 1954, si piazzò al sesto posto, perché poi ci sono anche queste dispute un po' autistiche fra di noi.
1: Vogliamo ricordarne altre?
0: Beh, quell'anno vinse un bolognese a Sanremo, Giorgio Consolini, assieme a Gino Latilla.
2: Sono tutte belle le mamme del mondo quando...
0: Su questa facciamo una gang, perché diciamo sempre che nel 54 nel mondo era nata una cosetta così, che ci aveva sfiorato, ma roba di serie B, la cantava Elvis, come si chiama?
1: Presley, adesso si è persa nella memoria questa,
0: insomma, nel mondo cantavano sta roba qui,
1: mi è tornata alla mente, faceva così.

0: aspetta, ma Sanremo sapeva come rispondere.
1: Sì.
0: E questa era una cosa provinciale, marginale, che veniva dall'oceano, ma noi tosti, duri, al terzo posto di Sanremo, cantata da Gino Latilla e Franco Ricci, si parlava di ben altro, eh.
2: Erano tre fratelli pescatori, con una mamma bianca e una barca nera, e un cuore ancora di creatura, il mare...
3: Vabbè. Ma a che anno risale, Marino, questa? Che anno risale? A che anno risale?
0: 54. Era, perché c'è anche la sigla della nostra serata quando la facciamo con i Nillas.

0: questo punto diciamo il 54 l'abbiamo fatto, adesso dobbiamo fare altri 70 festival. La gente un po' si diverte, un po' si preoccupa e poi
1: sarà tutta così.
0: E poi vogliamo ignorare l'appena citata Cirillino C.
1: Ah beh,
0: tutte del 54.
2: Tutte del 54, dai, for Adriano.
1: Cirillino C,

0: così.
1: Perché non dimentichiamo che mentre noi rispondevamo al fuoco con canzoni poste come queste, sempre dall'altra parte dell'oceano, più o meno sempre lo stesso personaggio cantava.

0: cose grosse, insomma.
1: No, ma veramente.
0: Vediamo che oggi è una data importante per Sanremo, perché oggi compie 75 anni, 3 mesi e 2 settimane.
2: Ah, beh.
0: Auguri.
2: Non me lo ricordavo. Auguri, auguri, auguri a tutti. I Sanremi, no, e le Sanremi.
0: Io mi metto nei panni degli ascoltatori in questo momento.
1: No, divertiti al massimo. Poi non riesco a rispondere a tutti i messaggi, ma veramente si stanno divertendo. Ci
2: non
1: scrive
2: sono
1: anche.
2: Insulti, per
1: no, assolutamente no. Ci scrive anche dall'Olanda il signor Walter Sciacca.
3: Sì,
1: ecco. Che ci ringrazia e saluta Olanda. Tutti quanti. Sì, perché è in Olanda per lavoro,
3: e
1: signor Sciacca.
3: Salutami tutti i ferraresi.
1: Tutti, tutti, tutti. Allora, come siamo messi?
2: Ah, come siamo messi?
1: Come siamo messi?
2: Ah, non so, come siamo messi a Roma?
1: Come siamo messi?
2: Si è messi bene.
1: Cosa facciamo? Dopo 54 ci fermiamo lì?
0: No, no, facciamo 55.
2: Vogliamo
0: 56.
2: Fare, vogliamo fare, se, no, vogliamo, se vuoi ti faccio il 55.
1: Bravo!
0: È facile, 55 fa un anno di passaggio, però ci picchia.
2: Ma nel 55 c'è una delle canzoni di uno dei miei cantanti preferiti.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo.
2: Che,
0: nella nostra disputa sotto al post di.
2: Esatto, di, esatto. Che a Sanremo ha fatto delle canzoni magari minori rispetto a quelle, però questa qui in cui ti chiedo, e magari anche Giorgio, di fare il coro.
1: Giorgio!

0: che bravi,
1: settima qualificata questa, settima qualificata.
2: Ma chi vinse quell'anno? Perché
0: chi vinse quell'anno?
2: Claudio Villa vinse il primo dei quattro festival, era una canzone altro che Elvis Presley, altro che, senti, no.

0: il 55 ce lo tolti dalle palle.
1: Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi, bravissimi. Ma che bella mattinata, ma che bella mattinata, vero Mauro?
2: No, comunque, sentite, adesso tornando un attimo seri, te Marino mi hai mosso un po' i ricordi.
1: Perché c'è il libro, che hai scritto tu, sta guardando,
2: No, perché io me lo sono già letto, me lo riguardo ogni tanto, perché quando si sentono delle canzoni, poi ti vengono in mente passaggi, quell'anno lì, 55, Claudio Villa ebbe primo e secondo posto, con Tullio Pane, ricordo bene.
0: Con il Torrente.
2: Canzone anche quella di un'allegria.
3: Il torrente,
4: devo ammettere che gli accordi non ce li ho proprio presenti.
2: Vabbè, va bene così.
4: Una
2: canzone
4: che tutti noi cantiamo anche oggi,
0: assolutamente
4: specialmente le nuove generazioni,
1: esatto,
0: nelle versioni disco, soprattutto.
5: Marino,
0: l'ultima arrivò a Zucchero e Pepe.
5: Bruno, scusa, come Mauro. Guardate che canta anche Marino,
1: Lo sappiamo.
5: Ah, lo sapete.
2: Allora. Ma c'è anche chi suona la batteria, perché si sente. Stranamente, Matitaccia va a tempo, stranamente. Perché so che tu, come percorsi batteristici.
4: Beh, se vogliamo fare una digressione su questo discorso del cantato, sempre parlando di improvvisazione, uno se l'aspetta. Sanremo. Però andiamo un po' più avanti.
0: Ah, cioè, peccato, stava avanti così bene.
4: No, beh, ci ritorniamo. Nel 71
2: c'ero.
4: Sappiamo bene, tutti i nostri ascoltatori sanno che, a parte la prima classificata che sappiamo bene.
0: Che sapete a memoria, no?
4: Sì, quindi non lo diciamo neanche. Ma lo diciamo
0: al massimo diciamo che fu la prima vittoria di un cantante pugliese che poi avrebbe vinto anche l'anno dopo.
3: Che colpa ne ho? Se il cuore
2: era il 27 febbraio,
0: che venne cantata da un cantante americano di grande profilo e da un gruppo musicale italiano che si stava affermando in quel momento, che parlava di un paese che è sulla collina.
4: Era proprio lì che volevo arrivare, perché c'è una parte centrale in cui dice, parla degli amici miei,
0: sono quasi tutti via,
4: come dice,
0: gli amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va.
2: 1971,
4: seconda classificata,
2: era il 27 febbraio, lo ricorderò sempre.
0: Io ricorderò sempre invece la data di quella che arrivò terza.
3: Dice che era un bell'uomo e veniva
0: il 4 marzo.

0: cosa bella è che sembra che noi l'abbiamo preparato da mesi.
1: No, no, niente, è vero, eh. È quello che io rimango meravigliato.
2: Autonomia, esatto. Solo che sai, quando vai a scovare queste canzoni, poi nasce una catena che ti trasporta di anno in anno, fino, secondo me, fino agli anni 73-74, dopo abbiamo avuto una sorta di chiusura sul festival.
0: Corretto.
2: Vuoi ciò che erano le restrizioni del periodo di silenzio, si risparmiava, eravamo in crisi mondiale, vuoi appunto il taglio delle trasmissioni, delle dirette,
0: sì, vuoi anche il momento sociale del paese,
1: sì, è vero. Sì.
0: La metà, la centrale degli anni 70 è quella del terrorismo, è quella del buio, è quello del grigio da tutti i punti di vista. Poi piano piano il festival torna a colore, aiuta a tornare a colore, perché per esempio nel 78, anno ancora modesto del festival, vincono i Mattia Bazar, però seconda e terza arrivano due ragazzi, una addirittura sedicenne, che di festival ne avrebbe fatti altri 14 e ne avrebbe vinti un paio, che si chiamava Anna e che ci sorprese tutte, perché

pure solito di Anox, e terzo arrivò un altro ragazzo che avrebbe segnato per poco tempo, perché se ne andò molto presto. La storia della musica leggera italiana diventando più famoso dopo che non durante.

0: Adriano fuori classe, Paolo, ragazzi.
1: Cioè, Adriano, veramente.
0: E parlano. Mi sgomento dicendo: ma cosa mi inventi? Per 30 secondi.
1: Parla di intelligenza artificiale, Adriano, ma. Mamma
2: Marino,
1: mia,
2: posso farti una domanda?
1: Creatività.
2: Ma un Rino Gaetano di oggi chi potrebbe essere?
3: Adriano.
4: No, per carità,
0: no, quella che... trasgressività così ruspante, così selvaggia, così spontanea.
2: Irripetibile.
0: Ovviamente irripetibile, sì. Ci prova qualcuno a fare delle cose, però insomma. Anche perché poi, lasciamelo dire, io un piccolo sospetto ce l'ho che mentre questi signori le canzoni le scrivevano, non dico con la penna d'oca, ma con l'amore artigianale che si usava allora per fare una canzone, seppur irridente, e gli ultimi due festi di Sanremo, c'è il sospetto che ci sia il Viagra dell'intelligenza artificiale in alcune proposte, quindi la cosa incomincia a inquietarci un pochino. E l'intelligenza artificiale non può creare, al massimo può assemblare delle cose e farle diventare verosimili. Quindi la preoccupazione monta. Bene, quest'anno è comunque tanti giovani cantanti, secondo me, immagino che tu sappia a memoria la canzone di Said.
1: Ma certo, la chiede sempre.
3: Memoria, ma no.
2: A lui piace molto Fulminacci, non lo dice.
1: No, piace Fulminacci, ma non lo ammette.

0: piacerebbe che ci fosse anche una telecamera.
1: Sì, sì, ma gli sto facendo delle foto.
2: Lui è rimasto fermo ai Maneskin.
3: Sì, è vero.
2: Oltre non è andato perché ha capito che la musica a quel punto non poteva aggiungere altro, infatti li adora da allora. E ogni tanto si veste con la tutina di
0: pigiamino.
3: Comunque, se tutto va bene, 2027 i Maneskin tornano, così si vocifera.
4: Si è vociferato anche di questo.
2: Si riuniscono perché lui ha aperto una petizione, ci sono migliaia di.
3: Ma io ho firmato,
2: Che partono da via Donizetti e si irraggiano per tutti.
0: C'è una
1: siamo stati i primi a firmare.
2: Beh, però visto che abbiamo fatto in qualche modo la prima di quest'anno, in qualche modo la seconda, direi che anche la terza, che fastidio,
4: No, mi devi dare una prova. Intanto parla di qualcosa.
2: No, intanto parlo del fatto che quando io vado a Sanremo, i miei nipotini mi chiedono, io dico: bambini, volete un videomessaggio da parte di qualcuno?
5: Pinguini tattici nucleari.
2: Non c'erano queste
1: cose. Non c'erano. Aggiornati.
2: Sia Filippo che Alice mi hanno chiesto il videomessaggio di tale Luque.
5: Chi?
2: No, adesso fa così Giorgio, ma in realtà
4: Luque vuol dire lui chi in bolognese.
2: No, Luque,
1: Luque.
2: Io prima ho dovuto individuare chi era questo signore, tra l'altro non è neanche un ragazzino perché ha superato i 40 anni, bravissimo, napoletano, simpatico. Poi mi sono avvicinato con un grande discorso dicendo: guardi, c'è Alice che vorrebbe, c'è. Poi mi ha detto: maestro, lui è napoletano, per uno che ha conosciuto Maradona, per lei questo è l'altro. Io ho detto: però c'è un piccolo problema, che mentre Filippo voleva la dedica per sé e Bonale, Alice aveva un elenco di dediche, per quella lei voleva per Alice, per Lavinia, per Giada, per e lui ha detto: guarda, dammi il foglietto che glieli dico tutti in una volta.
1: Disponibile.
2: Che fastidio.
4: Sì.
2: No, questo la mettiamo perché il dito nella piaga è sicuramente la cantante preferita, è una cantante di Giorgio, sì.
6: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

0: trasmissione, ragazzi.
1: Ma che bello.
0: Prepara fulminacci.
2: Questa meraviglia. Ma chi è? Ditemelo.
0: È dito nella piaga. Una signora che si chiama Carducci di cognome, se non ricordo male.
1: Margherita.
0: Margherita Carducci.
2: Cioè Margherita Carducci c'ha il dito nella piaga. Ma che roba?
0: No, adesso non so se c'hai il dito nella piaga. Così siamo una cosa un po'.
3: Spiegaglielo, Marino.
2: No, non c'è dito la vulgarità.
0: E ha cantato in copia con la rettore a Sanremo un paio d'anni fa, ti ricordo.
1: Sì, è vero.
2: Ma quest'anno ha cantato.
0: Questa è arrivata terza a Sanremo.
2: Ah, beh,
3: l'hai seguito oppure ti eri addormentato?
1: Tu dove eri?
3: L'hai seguito? Dove eri?
2: Fino ad ora Marino mi ha solo parlato di cantanti napoletani, ma è sicuro di essere andato a Sanremo e non a Sorrento.
3: Ma va,
0: c'è una grande rappresentanza quest'anno e Napoli ha vinto.
2: Ma scusate, ma il festival della canzone italiana o napoletana? Ha bisogno di capire.
0: Beh,
2: rispondi.
0: Ti dico che sempre Alice un anno fa mi ha chiesto se le procuravo un biglietto per il concerto di Geolier,
2: bello,
0: in cui tu conosci tutta la
2: preferito del nostro amico dottore,
0: e lì ho capito che qualche cosa nel DNA si era spezzato, cioè ho chiesto conto a mia figlia, ma comunque Fulminacci è stato bravissimo ed è anche un bravissimo ragazzo.
2: Fatemelo sentire per favore.
4: Il ritornello.

0: penso un po'.
1: Proprio duro.
0: Mi dispiace tanto che nel telefono che mi ha rubato uno scellerato qualche giorno fa avevo fatto un video di Sanremo compreso, l'ho fatto nel backstage dove gli altri cantanti guidati da Pietro, 13 Pietro, cantavano stupida sfortuna mentre cantavano i loro colleghi. È stato un momento veramente di grande simpatico cameratismo. Sì. Questi ragazzi sono in gamba, caro Giorgio, ce ne sono
1: io due,
0: sono
1: veramente in gamba, ma...
2: Quindi allora il clima marino era effettivamente davvero allegro, cioè non c'era quella sfida di 20-25 anni fa.
0: Guarda, io nel backstage ho visto con licenza parlando cantanti famosi vomitare prima di andare in scena, perché comunque c'è una tensione, lì ti giochi veramente tanto, non dico tutto, forse non come una volta, però è vero, negli ultimi due anni pronubo anche Carlo Conti che ha spalmato un'atmosfera di tranquillità, di serenità e ha fatto delle buone scelte anche dal punto di vista umano, le cose si sono molto tranquillizzate. Ho visto cantanti fare il tifo per dei colleghi,
2: bello,
0: e ripeto, cantare le canzoni di colleghi.
2: Bello, bello, questo significa che effettivamente la professionalità di Carlo, che tra parentesi nasce in radio anche lui, come i grandi, perché due parole anche per Amadeus, io le devo spendere perché 5 anni a reggere un ritmo di questa intensità, con dei pezzi che comunque hanno lasciato il segno, insomma, bisogna dire che quelli della radio un punticino in più se lo possono permettere di dare.
0: Amadeus e Carlo Conti hanno tratto un grande ispirazione dal loro passato radiofonico, che comunque hanno capito come si intrecciavano i gusti dei più giovani e hanno lanciato anche dei cantanti che forse a livello nazionale erano già abbastanza noti, cioè noi lo scorso anno quando vedemmo Olli o Lucio Corsi, che tu conosci perfettamente,
3: sì,
0: insomma,
4: è una domanda superflua,
0: avevano già un loro pubblico, avevano già palazzetti pieni, però ancora non erano stati consacrati da Sanremo. Olli
5: Olli
0: è un valzer, Olli è un valzer comunque.
4: Giorgio, è per te Olli, arriva Olli.

0: Anche, anche il sapore di sale fatto di due, tre accordi.
1: Molto mi settima è fatta di una accordo. Senti, no, ti vedo molto, no, ti vedo molto scoraggiato.
2: Sì, è vero.
1: Vorrei tirarti sul morale con una
0: non
1: cosa.
0: Non potendo
1: che...
0: tirare su nient'altro, almeno il morale.
2: Sembra che ti conoscano benissimo, Giorgio. Avrà parlato con l'Anna prima di venire.
1: Non c'entra niente col festival di Sanremo.
2: Ecco.
1: Però secondo me questa cosa può fare qualcosa. Può darti un minimo di spinta, come dicono con MasterChef.

0: cantavi, però vedi.
1: Sembra quella scena di risvegli.
2: La facciamo sempre noi vecchi. Questa.
0: Ah, ecco.
1: A lei piaceva gli Shadows, comunque gli Shadows, facevano preparare.
2: No, ma i Creedence a me.
1: Anche i Creedence.

0: 94.
1: Forse anche un po' prima, eh?
0: Vabbè, che se fosse stato 64.
1: Che cosa ci poteva essere?
0: Beh, la vincitrice
1: così memorabile.
0: Cioè, questi di Shadows, con tutto quello che comporta dal punto di vista strumentale, eccetera, eccetera. Ma noi rispondavamo

0: comunque quand'anche fosse del 63
1: cosa che cosa
0: sei quasi fatta per me.

0: 1963, quando venne ricompensato Tony Renis, che nel 62 aveva dominato moralmente con quando, ma in realtà vinsero, questa te la risparmio, Villa e Modugno con Addio Addio. Però nel 63 arrivò sul podio il primo twist della storia di Sanremo.
1: Questi, me la ricorderò le parole più che altro. Tu la sai.

0: leggendario Pino Donaggio, Pino che adesso Donaggio fa colonne sonore ad Hollywood.
1: Qui mi piacete, ragazzi. Qui va bene.
2: Qui va bene. abbiamo il consenso di Giorgio, qui va bene.
0: Una parentesi, perché io in realtà di libri, avendo spergiurato un anno fa che non avrei mai scritti nessuno,
2: volevo arrivarci poi, Marino, sì.
0: Ed uno l'ho fatto anche sui Beatles. In realtà il primo, la prima presentazione sonora che abbiamo fatto non è stata di Dalla, ma è stata dei Beatles. Questo lo dico perché, come Giorgio saprà sicuramente, il 24 giugno del 1965 i Beatles esordirono a Milano al Vigorelli.
1: Fecero 12 brani e non uno di più.
0: E uno dei gruppi spalla si chiamava Giovani Giovani, che era appunto il gruppo spalla di Pino Donaggio, che faceva delle canzoni, delle cover dei Beatles. Ai quali Beatles cosa dedichiamo, Adriano mio?
3: Non lo so, possiamo fare, visto se la vogliamo cantare tutti, anche se non è proprio una canzone scritta da loro, ma è il loro marchio di fabbrica, che fa così.

0: sera, ovviamente. Però c'è una sintonia che mi commuove tutte le volte. Però nel 65, davanti a questa canzone di quarto ordine, sì, a Sanremo, se piangi amore,
1: piangi
0: amore, facciamo alla minstrels.
1: Io piango con te,
0: perché tu sei

0: Ma come siete bravi, ma come, ma che sintonia, bravissimi, ma siete bravissimi. Ma chissà quanti applausi quando fate lo spettacolo insieme. Sarà meraviglioso. Ma vedo quando, perché vi seguo sempre, sempre tutte le platee piene.
1: C'è un momento, perché se è vero che quello del 63 fu il primo twist su un podio di Sanremo, 2 anni prima c'era stato il primo rock sul podio di Sanremo. Allora, tanto per dire, nel 61 vinse un esordiente mogol, fra l'altro, un giovane mogol che cantò una canzone di quelle.
2: Al di là del bene più prezioso, ci sei tu.
3: Non riesco più a dare.
1: Che cosa siamo gol, anche però seconda, cantata da 2 ragazzi di 20 anni, uno poco più, l'altro poco meno. Arriva una canzone per la quale io faccio anche una piccola gag, ma è meglio evitare, tanto non si vede.
3: Soprattutto in radio
1: non si vede.
0: Però spiega.
1: Apro una parentesi per dire, ogni tanto adesso qualcuno si straccia le vesti quando vede l'elenco dei cantanti di Sanremo, ma chi è questo, ma chi è quell'altro, ma come si permette. Quell'anno qualcuno disse, ma chi è questo scimmione, come si chiama, Adriano Celentano, che va a Sanremo? Questo non avrà neanche un mese di carriera. Beh,

0: qualcosa di fantastico.
1: Ogni tanto, ragazzi, qualcuno mi chiede delle 2215 canzoni di Sanremo.
2: Sono davvero 2215.
1: Qual è, Marino, quella che ti piace di più? E io rispondo sempre come rispondo da quando avevo 16 anni, perché questa canzone che adesso Adriano vi farà sentire, naturalmente questa trasmissione sono mesi e mesi che la prepariamo.
2: Effettivamente.
1: È stata l'unica canzone sempre scritta da Pino Donaggio, quello che adesso fa le colonne sonore per Hollywood, per Quentin Tarantino e altri dilettanti, e lui annuisce naturalmente. Beh, è l'unica canzone di Sanremo che è entrata nel repertorio di Elvis Presley, l'unica di Sanremo. Elvis Presley ha cantato 3 canzoni italiane, 2 napoletane in realtà, sì, O Sole Mio e Torna a Sorrento, e poi ha cantato questa qui, che adesso freneticamente Adriano sta cercando le parole, non so se in inglese.
3: Beh, come con l'italiano, non voglio, siccome è una canzone molto importante,
1: cominciamo con Siamo qui noi soli.

0: moglie.
1: Praticamente si fa mandare i messaggi, lui si fa mandare.
2: Che c'ha scritto un amico caro e tua moglie.
3: Beh, no, da qui vedo male, ragazzi, abbiate pietà.
2: Compenso senti bene, però.
3: Questo è Walter.
0: Sì, il signor Sciacca. Perfetto, e va.
3: È il dottor Sandoval adesso.
2: Esatto. Beh, cioè, no, sembra un peccato per chi lo sta ascoltando. Questo. Ha sbagliato canale. Chi
1: comunque sia, penso che questa puntata la potremo replicare tranquillamente.
0: Sì, assolutamente
1: perché,
0: sì.
1: Perché qui c'è effettivamente la qualità, c'è la memoria, c'è la storia, c'è un insieme di caratteristiche che ridotte a un'ora sono veramente poche nell'essere espresse.
0: Voi siete proprio
4: 5 minuti.
1: Ma infatti,
0: è vero.
1: Cioè, quando c'è la musica non te ne accorgi. Poi
0: pensa, non abbiamo fatto neanche un break. Abbiamo voluto, no, niente, perché era un peccato. Era un peccato interrompere una così, vero?
1: Sì, è stato uno spettacolo nello spettacolo.
3: No, sapete, ragazzi, guardate, vorrei dire un pensiero breve. Io, da spettatore, non ho mai visto espressioni vostre, di voi conduttori. Tutte le volte che sono venuto qui non ho mai visto una non so, una felicità così.
0: Allora, ma noi siamo sempre molto felici quando ospitiamo sia Marino, Adriano, anche Daniele, quando verrà, anche te, eh? Noi siamo sempre felicissimi.
3: Voi siete dei gran professionisti.
0: No. Siamo delle persone comuni, però sai cosa, Giorgio? Questo lo devo dire. Amiamo il nostro lavoro. Siamo fortunati perché svolgiamo l'attività che più ci piace. E questo già, ci fa partire avvantaggiati.
3: Per oggi avete messo quel qui di più. Grazie a questi due.
1: Poi Giorgio, ti devo aggiungere una cosa: quando senti persone che ne sanno e che possono permettersi di dire la loro, qui apro una parentesi, io quando poco prima del festival ci sono le puntate di Domenica In su Sanremo e vedo Marino tra gli ospiti, mi metto comodo in poltrona perché sono
3: io
1: lì che
3: cambio canale.
1: No, io faccio il tifo per lui e quando lo sento che dà la risposta precisa, tac, il colpetto a chi vuole saperne un po' di più, io veramente
0: io
1: godo,
0: godo
1: Marino,
0: anch'io,
1: perché,
0: io godo
1: perché purtroppo
0: lo guardo anche quando è bella, ma ti seguo,
1: capisco la necessità di fare audience, di fare spettacolo, però su certi argomenti è bene che si scelgano persone che ne sappiano, perché altrimenti rischiamo di fare uno show di bassa qualità. Invece, per fortuna, tu rialzi la qualità degli interventi.
4: È uno dei difetti della televisione attuale, che ormai si
0: È vero, Adriano. Sì, è vero.
4: Che davanti si pensa di avere comunque un pubblico che non fa caso a queste cose, comunque è abbastanza assuefatto, addomesticato, mentre invece io, per esempio, quando ascolto certe cose in trasmissione dico: ma no, dai, sei in televisione, non puoi dire questa cosa.
2: Io
4: che
2: il motivo, Adriano, per cui a molte trasmissioni non vado è perché ti ritrovi in un'assemblea con 5-6 persone possibilmente sprovvedute sull'argomento, che hanno letto Wikipedia un anno prima e che vogliono pontificare su cose di cui non sanno assolutamente nulla. Io non andrò mai, e non mancherebbe l'occasione in questi giorni, a parlare del delitto di Garlasco, che ormai viene diffuso a reti unificate, senza dimenticare che c'è anche una famiglia che soffre per tutto questo. Ma
0: sì, esatto, se non fosse perché è stata proprio una tragedia.
2: Però vedo cani e porci, e anche porche, che parlano di Sanremo. Cioè non, Sanremo è un evento culturale di questo paese, lo puoi prendere comunque dall'ottica che vuoi, puoi anche criticarlo, purché siano critiche costruttive, ma non puoi far finta di ignorare che comunque è lo specchio di questa Italia dal dopoguerra in poi, cioè
1: esatto.
2: Dal 51 in poi, quindi quasi dal dopoguerra in poi, presidia completamente la storia dell'Italia repubblicana. Ci saranno state delle brutte canzoni e su 2215 sicuramente qualcuno
0: ci possono stare,
2: però delle 20, quanti ne abbiamo cantato stamattina?
0: Un'infinità, bravi.
2: Senti, ne avremmo potute fare anche altri.
0: Marino, come vedi Stefano De Martino il prossimo anno alla conduzione del festival? Staremo a vedere tutti.
2: Allora, Stefano è un ragazzo di grandissimo talento. Secondo me non hanno fatto male a scegliere lui, a investire su di lui, perché è il futuro della televisione italiana. Ma sarebbe una cosa seria, ragazzi. Lui deve avere attorno un cordone sanitario di autori, di esperti, di persone che lo sappiano pilotare nella maniera giusta. Carlo Conti rappresentava la summa di tutte queste cose, perché aveva talento in video, perché è comunque un grande direttore artistico. Stefano non può essere un direttore artistico, ha bisogno di qualcuno che gli dia una mano e che lo indirizzi. Poi una volta sul palco qualcosa farà e lo farà bene, ma Sanremo è anche una pressione che non tutti da fuori riescono a capire. Sanremo sono

0: conferenze stampa del giorno dopo, in cui c'è chiunque che ti può chiedere qualsiasi cosa e tu devi essere così lucido, così preparato, così esperto, così colto musicalmente da poter rispondere. Io gli faccio auguri di tutto cuore, ma insomma è il classico caso di qualcuno che viene buttato in piscina per vedere se sa nuotare, e io gli auguro di saper nuotare.
1: Di saper nuotare.
2: Beh, comunque penso che il pubblico sia un ottimo salvagente in questa situazione.
0: Sì,
2: speriamo che il pubblico
0: che ti tira la fiocina, oltre che essere un salvagente, perché se sbagli anche la piccola virgola non ti viene fuori.
2: Purtroppo ci sono anche molti tuoi colleghi che purtroppo sparano molto spesso ingiustamente, infatti nelle conferenze stampa a volte sento delle domande di cui, mentre sono a tavola e guardo Rai Play,
1: mi vergogno,
2: spengo il telefono perché mi viene mal di stomaco, capito? Perché sono domande che non c'entrano su ciò che è la realtà di un festival delle canzoni italiane.
0: Domande di chi vuole in quel momento
2: apparire,
1: avere visibilità, tu dici.
0: Hai la visibilità solo in quel momento lì e devi fare la domanda.
3: Comunque io ho perso la. No, aspetta, Bruna, andiamo fuori di un secondo. Ho perso la mia lotta.
1: Cioè?
3: Non rinuncio, ho perso finora. Io al Festival di Sanremo voglio vedere il baffo.
1: Saresti mica il solo?
3: Totale.
1: Non saresti mica il solo.
3: Poi litighiamo, vabbè, ma però niente, dopo facciamo la pace. Però è impossibile non riconoscergli una preparazione tale. Ma voglio dire, ma sono ciechi, orbi. Cosa sono?
1: Non lo so, ci vedranno poco.
4: Il discorso che facevo prima, la preparazione, come dici tu, non è più un fattore così determinante.
1: Esatto. Ha ragione Adriano, concordo.
4: C'è gente che di preparazione non ne ha neanche un milionesimo.
0: Sì, Adriano, io appartengo a una generazione che arrivare in televisione voleva dire arrivare all'università, di qualsiasi mestiere facessi in quel momento, di cantante, di presentatore, di giornalista, di conduttore. Prima facevi l'asilo di quel mestiere, poi le elementari, poi le medie, poi il liceo, poi venivi promosso all'università dalla televisione. Adesso c'è l'idea che meno ne sai e più hai possibilità di apparire, cioè la sindrome del Grande Fratello.
4: Vabbè,
0: praticamente.
4: In televisione ci vanno tutti, guarda, anche noi due siamo andati in televisione.
1: Marino, senti, vogliamo. Esatto, arriviamo anche da Adriano, ma da Marino, il libro, caro Lucio, ti scrivo. Ne seguirà qualcuno di queste 25 lettere erano?
0: 25 lettere,
1: un libro che è andato benissimo.
0: Un libro che mi ha dato tanta soddisfazione, che ancora adesso viene richiesto per essere presentato. Qualcosa faremo anche di qui a poco con il Due Idea, e sono serate veramente molto appaganti, gratificanti per noi che siamo sul palco, ma ci immedesimiamo anche nella gioia di chi è dall'altra parte, e a volte diciamo sempre vorremmo essere fra gli spettatori. Perché? Perché Lucio poi è una materia straordinariamente fertile, ricca, piena di cose belle,
1: nostra praticamente,
0: assolutamente
1: sì.
0: Nostra, però fruibile dappertutto. Poi sai, io posso narrare le cose che voglio, lo posso fare con il piacere, con la conoscenza, con l'amore che voglio, ma poi quando tutto questo viene didascalizzato dalle canzoni di Lucio, io mi faccio piccolo piccolo e posso soltanto ascoltare.
1: Ce ne sarà qualche altro libro? Sei pronto?
0: No, non ci saranno altri libri.
1: No, siamo sicuri.
0: Mi rendo conto che questo l'ho già detto qualche tempo fa, però un libro sul Napoli, i suoi 100 anni, che non c'entra niente con la tradizione, ma gli dèi hanno chiuso bottega un anno fa, e con Lucio finisco di scrivere libri perché arriva il momento in cui ti rendi conto che meglio di così non puoi fare.
2: Questo è segno di sicurezza.
4: Comunque, perché per chi volesse vedere questo spettacolo, questa, diciamo, spettacolo,
1: hai delle date? Hai delle date da ricordarci?
4: Ce ne sono due che potrebbero essere abbastanza accessibili.
1: Sì?
4: Cioè il 21 giugno a Marotta, che è in un'altra regione, ma
1: nelle Marche,
4: lontana, e il 24 giugno a Castel San Pietro e al Giardino degli Angeli.
2: Ah, benissimo, bella località.
4: Sono date abbastanza vicine. E Giardino degli Angeli particolarmente indicato perché la tipologia di spettacolo è perfetta la situazione che si viene sempre a creare in quel posto.
0: È un giardino bellissimo, creato da due genitori, sì, per ricordare la loro ragazza che se n'è andata, quindi c'è anche un clima straordinario. Poi a Ferragosto, anzi il giorno prima, cantiamo per il vescovo, per il cardinale, questo non lo sa neanche
4: il
0: Giorgio.
4: 14 di agosto.
1: Ah, ma è tradizionale quella data. A Villa Revedin.
4: Appuntamento con Sanremo Insieme.
2: Bene, quando avete finito, quando avete finito, vi aspetto in Piazza Maggiore.
4: Quando abbiamo finito quella sera
2: lì, avete, a Villa Revedin, perché si finisce presto, perché prima quando la faceva Fausto Carpani, dopo arrivava giù con la chitarra in motorino e veniva a cantare in Piazza Maggiore, dove quest'anno ci sarà la finale del Festival della Canzone Dialettale, che ritorna dopo tanti anni, e poi balleremo in Piazza Maggiore come se fosse
0: andiamo giù col cardinale, va a vedere che se ne
2: guarda che no, secondo me se ne unisci viene anche lui,
4: me lo porto dietro
3: viene in bicicletta
2: Maria, quindi magari facciamo mezzanotte in piazza, sarebbe bello.
1: Allora, noi siamo arrivati al termine, però ci salutate con una piccola cosa, ma intanto
0: ci abbiamo già pensato, sì.
1: Esatto,
0: il nostro spettacolo viene chiuso da una canzone che è un po' la summa di tante cose che riguardano Lucio, anche se questa poi l'ha scritta solo in parte lui, però insomma quando pensiamo a Lucio pensiamo alla sua piazza, che tutti intendono come Piazza Grande, anche se è Piazza Maggiore, è il luogo in cui tutti l'abbiamo salutata, è il luogo in cui tutti lo incontravamo, è il luogo che in qualche modo è diventato ispiratore di una canzone immortale che arriva soltanto ottava a Sanremo, ma che ci resterà per sempre nel cuore. Era il 72, 40 anni dopo Gianni invitò Lucio a tornare dicendo guarda che il quarantennale di Piazza Grande del 2012, lui non cantò in quell'occasione, diresse
1: sì, ricordo benissimo,
0: ci abbracciamo e mai avremmo saputo che quello sarebbe stato il nostro ultimo abbraccio. Santi
4: che pagano il mio pranzo non ce n'è,

0: questo applauso anche da tutti i nostri ascoltatori, perché siamo sicuri di interpretare anche il loro pensiero. No, davvero, ma davvero, davvero.
1: Che le manda, ma ti taccia.
0: E dopo questo.
2: Dopo questo rimangono le lacrime di Mauro.
3: E dopo questa possiamo chiudere. Ma...
2: Basta.
3: Smettilo, smettilo.
0: Vi possiamo dire, vi possiamo dire solamente grazie. È stata una mattinata fantastica. Siete stati bravissimi. Avete partecipato in un modo, con un entusiasmo, una capacità, una bravura veramente eccezionali.
2: Invito arrivato pochi giorni fa,
0: esatto, è stato una... vabbè, perché lui ha cominciato a scrivere,
3: ha fatto tutto lui, cioè,
0: ha fatto tutto lui,
1: mai arrivato però.
0: Se esatto, ha fatto tutto lui il fattotum, eh? Va bene, grazie, grazie, tante belle cose, buon tutto a voi tutti, e noi siamo sempre qua.
1: Adesso
0: Marino,
1: una serie di post da parte di Matitaccio,
0: sì, adesso chissà, ha fatto delle foto, saremo orribili, ma va bene così, eh?
2: Ciao Daniele,
0: sì, cioè, ecco, ciao Daniele, salutiamo, sì, anche l'altro 50% che non ha potuto venire, e adesso se siete d'accordo, se siete d'accordo, per il nostro amico Giorgio Serra Matitaccia dall'ultimo festival di Sanremo, Saif, tu mi piaci tanto, tutta per te Giorgio, a presto, ciao caro,
2: ciao.

0: Sono le 11 e 41 minuti.
1: Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: Scalabala.
1: Ci dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale. Ma ancora un ringraziamento a Marino Bartoletti e ad Adriano Battistoni, il 50% del Duo Idea. Salutiamo anche Daniele Mignanti, che non c'era, non ha potuto essere qua con noi. Un abbraccio anche a Giorgio Serra.
2: La musica tradizionale del nostro territorio.
1: Ma guardate, è stata un'oretta e più anche, veramente fantastica. Ma ci avete scritto in tantissimi anche nei nostri social, nei nostri telefoni personali, le mail della radio. Ma grazie.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone, della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padule di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
5: Radio San Luchino.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
7: San Lucchino Notizie.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi all'inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremo essere partner, non avversari.
8: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
9: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora, in base alla considerazione che insieme siamo uno.
8: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non non sintomatiche.
9: Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera e un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il Senato Accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del Rettorato.
8: Calcio: il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tira e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo Stadio Olimpico in segno di protesta. Una decisione forte comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
1: L'informazione ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno alle ore 13, l'ora esatta, e poi ritorniamo subito in musica.
10: Sono le 12 e 3 minuti.
11: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In Liguria, code a tratti per un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Santo Stefano di Magra e Carrodano verso Genova. In Lombardia, code per lavori sulla 8 Milano-Varese tra Castronno e Cavaria verso Milano. Intenso il traffico sulla A9 Milano-Como-Chiasso, con code tra Como Monte Olimpino e Grandate in direzione Milano. In occasione della festività dell'Ascensione, che si festeggia oggi in Svizzera, è previsto un maggiore flusso di turisti verso il nostro paese. Attive misure straordinarie sulla A9. Chiusa, lo ricordiamo, la dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Per lavori in corso sul tratto marchigiano della A14 Adriatica si registrano code tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni. Code per lavori anche sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: E dopo le note sulla viabilità, ancora musica, arriva lei Francesca Mazzucato con Sole e Luna.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi. Siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Ci sta una bella polchettina spritz.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con Roberto Scaglioni. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce tutti lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. All'Arcibenassi Viale, cabina 4, ricordo che dal 3 giugno tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story con Paolo Umbra e tante stuzzicherie estive. Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno scuola bocce gratuita tutti i giovedì pomeriggio, riservate esclusivamente ai principianti. Informazioni e iscrizioni 338-259-0286, responsabile il signor Francesco. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 per il ballo. Il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14:30 Tuscia e Patrizio Maestrello. Per il mercoledì pomeriggio Mary 338-327-9493. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Ciro dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Domani sera, venerdì, grande serata di ballo delle 21 con la nuova formazione dei Figli di Nessuno. Ospiti Deborah Battistini e Massimo Budriesi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze. A fine serata porchetta per tutti, qui ingresso 12 euro. E sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con la grande orchestra Profumo di Romagna. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì sera Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono, dai balli di gruppo alla tombola, all'aiuto compiti, a yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco e anche i viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 7405. Si balla questo pomeriggio dalle 15:30 con Stefano Capitani e Marina e poi ci sono delle buonissime, gustosissime crescentine. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante e self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco a coppie e la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso questa sera Jerry, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera l'orchestra di Giacomo Zanna. Sala Paradiso 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino. Adesso ci sta anche una capatina a Villa Turchi in via Colombarola 40, qui a Bologna, Corticella, Villa Turchi, dove le iniziative e le attività sono per i soci, frequentatori, aderenti a Ancescao. Mercoledì 27 maggio alle 17:30 lo spettacolo di burattini, fagiolino, barbiere dei morti. E poi vi ricordo che sempre nell'ambito di questa iniziativa saranno presenti le Croce Rossine del Comitato della Croce Rossa di Bologna con le loro attività. 051 32 35 39 per sapere di più, l'ingresso è gratuito. E sempre a Villa Turchi, oltre a questa iniziativa di mercoledì 27 maggio dalle ore 17:30, c'è quella di martedì 2 giugno, la festa della Repubblica. Alle ore 17:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli, Crescentini e Pizzette al bar Bibite e Gelati per tutti. Ovviamente le attività che si tengono a Villa Turchi sono riservate ai soci, ai frequentatori aderenti Ancescao. Le informazioni allo 051 32 35 39.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Ti salutiamo, qui abbiamo anche una promozione, poi arriverà Mille Ricordi da Omar Codazzi. Intanto vi ringrazio, è stata una bellissima mattinata, grazie per la preferenza e per l'attenzione, vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi do appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8, grazie.
2: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare, che si chiama
3: Sergio.
2: Come si chiama il tuo compro oro?
3: Sogni d'oro.
2: Dove ci troviamo esattamente?
3: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
2: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
3: Il negozio è aperto dal 2012.
2: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
3: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento, e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
2: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
3: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
2: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
3: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che, in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio, effettua una stima per il cliente.
2: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
3: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
2: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
3: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
2: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
3: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
2: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
3: Ciao Nicola.
2: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
0: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
5: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle tre telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo però dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Stasi per i PM innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
6: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
5: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena è entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
6: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,5 1,2 milioni con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
5: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero uno del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennista in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Maggio in festa!

0: 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padule di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
3: Ciao Nicola.
2: Allora, come si chiama la vostra azienda?
3: Numismatica Terziani.
2: Da quanto tempo siete attivi?
3: Dal 1996 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
2: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
3: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
2: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
3: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
2: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
3: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
2: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
3: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
2: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
3: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
2: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
3: Il pagamento è immediato.
2: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
3: in via Castiglione 5C.
2: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
3: Numismatica Terziani.
2: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
3: www.numus.it.
2: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
3: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
2: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
3: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
2: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: la pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: In città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un sono sbreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: che te lo dico a fa.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Templi del Cielo per una visita culturale.
4: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione.
5: Non aveva ingerito nulla di pericoloso ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla procura che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
4: A Napoli è arrestato una 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
5: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che in seguito all'impatto è morto. È successo tra Manfredoni e Foggia in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco.
4: Il calcio, il giorno e l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e nonostante il provvedimento della prefettura di Roma non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20:45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17:30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede e potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Super Trailers.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Radio San Luchino.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Buon pomeriggio a tutti da Mandrino in diretta, Radio San Lucchino Bologna. Rebel Queen, eccoci qua per un nuovo appuntamento. Quali sono le 14, 31 e 24 secondi? Per dirvi che siete in diretta, siamo in diretta, siete in diretta con me. Vi ricordate un pezzo di Bryan Adams? È il primo di oggi.

questo è il primo pezzo di oggi di Bryan Adams. Grande, grande. Bello, bello, bello, bello, bello, bello.

0: much. God bless you. Have a beautiful evening.
1: Che brava, che brava, che bravo lui a arrangiare. Mamma mia. Bene, bene, bene. Che ore sono? 14:39. Bene. Un rifacimento di un pezzo di Bon Jovi.

E questo è un bel rifacimento di Bon Jovi. Bravo, bene, bene. Oh, sto guardando le notizie, dopo vi dirò quello che sarà bloccato quando passerà la carovana del Giro d'Italia. E allora, e adesso una cosa più leggera. George Harrison.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
4: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
0: Iniziamo dal meteo, infatti il sole tramonta alle 20:32, la luna è calante. In questo momento ci sono 22 gradi. La situazione peggiora domani e domani l'altro. C'è un abbassamento sia delle minime che delle massime. Infatti sia domani che domani l'altro avremo 17 di massima. Oggi 22, pensate un po'. Domenica 26. Quindi domani, ai ai ai, cielo nuvoloso con possibilità di pioggia, verso quest'ora senz'altro una pioggia non tanto intensa, ma c'è. Sabato, giornata di bip. Infatti sabato sarà nuvoloso tutta la notte, il giorno dalle 11 in poi pioverà, possibili acquazzoni e qualche temporale. Le massime saranno 17 gradi, le minime 10. Domenica 8 le minime, 22 le massime. Finalmente domenica una giornata decente. Ci sarà il sole splendente domenica. Andiamo adesso ai fatti di cronaca.

Duplice omicidio in Piazza dell'Unità. La difesa punta alla perizia psichiatrica. Questo ha ammazzato due persone, questo signore, e lo vogliono far passare per matto. Le studiano tutte, ovviamente. Giro d'Italia, strade chiuse a Vergato e Riola di Vergato. Allora, amici, eccolo qua. Mancano pochi giorni al passaggio della carovana rosa, ossia la nona tappa del 109esimo Giro d'Italia. Cervia, Corno alle Scale, in programma domenica 17 maggio 2026. Anche il comune di Vergato, come quello di Bologna e di San Lazzaro, dà notizia che la Poletana sarà chiusa al traffico 2 ore e mezzo prima del passaggio e 1 ora circa dopo, oppure subito dopo l'apertura, quando passeranno tutte le carovane. Dunque, fra l'altro, vi dico gli orari: verso il capoluogo Vergato alle 15:43, fino alle 15:59 sarà letteralmente, passeranno sia le macchine, il seguito, la sicurezza e ovviamente i ciclisti. Riola invece 15:54 fino alle 16:11. Per quel che riguarda Bologna, la zona di San Lazzaro è praticamente chiusa nello stesso orario più o meno, forse un po' prima ovviamente, ma lo leggete sui giornali di Bologna, o se ci sarà ve lo leggerò io domani.

Il bar Gamberini in via Ugubassi ha riaperto. Dopo qualche giorno di chiusura, il personale ha tirato un bel respiro di sollievo. Il prossimo 18 maggio sciopereranno anche medici e infermieri.

0: L'assessore allo sport ha dichiarato: bolognesi, il peggio è alle spalle. Quindi fatevi coraggio che tra un po' è tutto finito. Tra un po', un po' di mondi. Nuova stretta dell'antimafia, sigilli a ville e aziende. CGIL e Sunia contro il piano casa. A Bologna oltre 6.000 famiglie in attesa di un alloggio. Era l'ultima notizia. Vi ricordo che questi approfondimenti verranno fatti alle 17 nel corso del nostro radiogiornale locale, senza problemi.
1: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
3: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautica a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
4: Ora in Italia, negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
3: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
4: Via libera dell'aura del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
3: Cambiamo argomento, sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

amici mai. Quando due smettono c'è chi ha un buon rapporto perché capisce che magari ci sono dei difetti che non si possono correggere e quindi la colpa è di tutte e due. Invece quando

0: Ci sono cantanti che non si sentono più. Voi perché non ci sono più, in quanto se ne sono andati all'aldilà, ma voi anche perché nelle programmazioni si cerca sempre di mettere delle novità. Ora, a quest'ora ci può anche stare, per esempio, che oggi ho scelto, e ve lo metterò dopo i consigli, tre cantanti che non ci sono più, ma che sono sempre presenti con la loro arte, le canzoni. Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Allora, veniamo a quello che vi ho detto. Il 24 ottobre del 2006 c'era stato un cantante genovese molto bravo anche come cabarettista. Io ho scelto una sua canzone meravigliosa. Si tratta di Bruno Lauzi.

Era andato a abitare in Sicilia e nel 2019, esattamente l'8 novembre, ci ha lasciato Fred Bongusto. Fred Bongusto è l'artefice di tanti incontri d'amore, ha scritto canzoni, no, ha cantato canzoni meravigliose e col timbro di voce era molto calda. E quindi, sai, quando anch'io alla radio mi dicevano di fare una dedica per una lei o una lui, questa andava in brodo. E allora ci sentiamo Fred Bongusto. Aspetta un attimo, che mi è scappato un attimo solo. Un attimo, che ho spinto un tasto sbagliato. Allora, vediamo un po'. Un attimo, eccolo qua. Allora, questa, ragazzi, sentite.

E adesso è uno dei più grandi che ci lasciò nel 94, ma che è conosciuto anche in tutto il mondo per una canzone che fu al festival Volare. Io ve la vi faccio ascoltare, Domenico Modugno in La lontananza.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.com

0: www.gioielli.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Radio San Luchino.

con l'evento della telefonia e del computerini che abbiamo attaccato al telefono, abbiamo un po' di tutto, abbiamo tante, tante cose, anche le fotografie. Adesso si fotografa tutto, tutto. Un fiore, se passi per strada vedi una siepe da vicino, da lontano. Siamo diventati un esercito di fotografi, veramente. C'è un qualcosa, molte volte si fanno anche stronzate, tipo c'è uno che cade per terra, invece di soccorrerlo prima gli fa la foto e poi ha bisogno, come ha bisogno, San per terra, insomma tutte queste cose. Fatto sta che il telefonino ha messo in crisi tutti i fotografi, che i veri professionisti faranno ancora i matrimoni o determinate cose. Ma voi vi ricordate quando si facevano le foto il sabato e la domenica e lunedì si portavano a stampare, eh? Poi ce le davano il giovedì e allora uno le guardava. Adesso istantaneamente, perché siamo tutti così.

adesso si fanno le foto, mi dicevano i colleghi, anche in pista. Invece di ballare si fanno le foto. Se mi dia dice, la pista da ballo adesso sembra una piazza. Alcuni ballano, altri parlano, altri si fanno le foto e altri si messaggiano.

È vero. Vabbè, hanno fatto anche una canzone che era un omaggio. Che voglia di western che ho, non ne fanno più, non vanno più, boh. Sanremo 2026,

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

È arrivata una notizia, allora vi leggo: cocaina nel WC. Dopo le urla, doppio arresto, il nervosismo tradisce il pusher, il controllo in strada porta i carabinieri in casa, dove hanno trovato 8.000 euro in contanti e circa 60 grammi di cocaina. Il controllo di routine in via Masia si è trasformato in un'operazione antidroga. I carabinieri della stazione Pilastro hanno tratto in arresto una coppia di origine marocchina, 22 e 27 anni, con l'accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. La prima perquisizione del 22enne ha avuto esito negativo, ma il suo atteggiamento sospetto ha convinto i carabinieri ad ispezionare l'abitazione. Al momento dell'arresto nel condominio, il giovane ha tentato di avvisare la convivente guidando in arabo. Una volta sfondata la porta, i militari sono riusciti a bloccare la donna di 27 anni proprio mentre tentava di far sparire 17 grammi di cocaina. Ora, tutti i giorni io vi leggo questa roba qua: cocaina. Ma i cocainomani quanti sono? Boh.

0: Quante cose! Io lo dico spesso, però. Però delle volte si prendono dei no. Una canzone molto orecchiabile, molto.
1: Sin preoccupazione.
0: Una marchetta.

0: È stata una bella esperienza anche oggi. Spero siate stati molti ad ascoltare, e comunque io vi ringrazio. Se mi hai ascoltato, grazie. Ci sentiamo domani. Ciao!
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
5: E un sansbreghellar lui e il brassalato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
8: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
9: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
8: Una 46enne è stato arrestato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
9: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
8: Il tennis: non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev in 2 set in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. E vittoria per 6-2-6-4 in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante. Arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: trovati, buon giovedì 14 maggio con il GR delle buone notizie. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori, una madre e due papà, lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque da oggi il piccolo è figlio della mamma che l'ho messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato. Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni. Il piccolo è stato concepito naturalmente, riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico. Il compagno del padre, dopo un po', avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, ottenendo l'ok del giudice tedesco, visto che in Germania, dove i genitori vivono stabilmente, ciò si può fare. È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia, un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima e che è stato scoperto da un team di studiosi italiani. La ricerca si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945, primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma a gabbia. Hanno riposato sottoterra per circa 70 milioni di anni più di 100 uova di dinosauro ritrovate in Francia. Si tratta di una scoperta senza precedenti sia per il numero di oggetti reperti sia per la conservazione quasi perfetta delle uova. L'autore di questo straordinario evento è stato Alain Cabot, fondatore e direttore del Parco Museo dei Dinosauri nello scavo di Meze. Le uova hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri. Musica: Madonna ritorna al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale Confessions 2, visual film costruito intorno alle prime sei tracce del nuovo album omonimo che uscirà il 3 luglio. L'ho annunciato l'organizzazione del festival che si svolgerà a New York dal 3 al 14 giugno. Si tratta di un visual film di oltre 10 minuti diretto da Davide Toro e Solomon Chase che debutterà al Beacon Theater il 5 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Buon pomeriggio da Mauro Malaguti, entro in diretta in questa fascia pomeridiana semplicemente per fare la chiacchierata del venerdì nell'ambito di Match Analisi con Lorenzo Marciari, che è già in collegamento e al quale passo subito la linea. Buon pomeriggio Lorenzo.
1: Buon pomeriggio Mauro e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, la nostra chiacchierata del venerdì principalmente per prevedere, come una volta si faceva la schedina, oggi facciamo i nostri ragionamenti sulla 36esima e terz'ultima giornata di campionato di Serie A, che questa sera comincia alle 20.45 con Torino-Sassuolo.
1: Sì, ormai siamo arrivati alla 36esima, siamo arrivati agli sgoccioli di questo campionato. Ormai sempre più posizioni sono state delineate e sempre meno squadre, insomma, stanno ancora lottando per qualcosa. Proprio com'è la partita di stasera, perché ormai fra Torino e Sassuolo è una gara ormai priva di grande interesse per la classifica. Sono due squadre che sostanzialmente loro l'hanno già fatto e se c'è una che delle due merita veramente un applauso, quella del Sassuolo. Esatto. Perché i neroverdi sono decimi con 49 punti, che per una neopromossa è veramente un bottino straordinario. Basti pensare che il grande Como, che osanniamo sempre, alla sua prima stagione in Serie A, ovvero l'anno scorso, aveva chiuso proprio a 49 punti ma con 3 partite in più. Quindi insomma, questo è un dato che certifica veramente l'ottimo lavoro fatto dal Sassuolo e dal suo allenatore Grosso. Il Toro invece, altra stagione sciapa, sicuramente non indimenticabile.
0: Sì, c'è parecchia incazzatura da parte dei suoi tifosi che contestano gli acquisti, contestano la presidenza Cairo, c'è un po' di tensione non solo negli spogliatoi ma proprio sulle curve.
1: E non è una novità, Mauro, ormai ci siamo abituati.
0: Infatti, sono diversi anni che succede e non ci meravigliamo più. Ci dispiace perché magari i tifosi del Torino meriterebbero quel qualche cosa che anche altre squadre, altre tifoserie contestano. Ma qui mi fermo, ci torniamo dopo.
1: Assolutamente.
0: Parliamo della partita di domani pomeriggio tra Cagliari e Udinese.
1: Sì, anche qui ci troviamo davanti a due squadre che ormai hanno poco nulla da chiedere alla classifica, di fatto nulla per l'Udinese, poco il Cagliari, che ha comunque un margine abbastanza buono sulla zona retrocessione per potersi presentare in campo con una certa tranquillità. Sono due squadre che arrivano comunque in un buon momento di forma e questo può renderla, io mi auguro, almeno una partita aperta, più libera, senza insomma troppi calcoli. Una gara in cui insomma si può giocare senza pressione e magari evitare un solito 0-0 noioso come stanno uscendo in queste ultime giornate.
0: Mentre mi sospetto partita noiosa quella sempre di domani alle 18 tra Lazio e Inter.
1: All'Olimpico arriva la squadra che è ormai ufficialmente campione d'Italia. L'Inter ha finalmente centrato insomma la matematica e ha potuto festeggiare nell'ultimo turno. La Lazio invece porta sulle spalle una stagione complicata, per lunghi strati altalenante, decisamente deludente per i tifosi, che sono arrivati al punto da boicottare insomma lo stadio, e ormai siamo abituati a un olimpico ormai pressoché vuoto. C'è da dire che però per i biancocelesti c'è ancora un ultimo obiettivo da tenere acceso, che è la finale di Coppa Italia, che guarda caso sarà proprio contro l'Inter, sempre l'olimpico, mercoledì sera. E quindi sì, in pochi giorni ci ritroveremo quasi in questo déjà vu, ma la partita vera è di fatto quella che è quella di mercoledì, quella che può davvero cambiare il giudizio sulla stagione. Lì c'è un trofeo in palio, e una stagione può passare dall'essere indimenticabile per l'Inter a diventare dalla parte della Lazio da fallimentare a quantomeno positiva. Quindi questo secondo me sarà un incontro più che altro conoscitivo, o comunque un incontro per che avranno tutti insomma in testa quello di mercoledì prossimo.
2: Quindi tiferemo Lazio, noi rossoblù tiferemo Lazio comunque.
1: Assolutamente.
2: Mentre domani sera alle 20:45 Lecce Juventus dagli antipodi al basso.
1: Sì, questa invece è una partita con ancora qualcosa in palio. Il Lecce, grazie all'ultima vittoria contro il Pisa, ha messo un po' di margine in quella che ormai è veramente una corsa a due con la Cremonese per la salvezza. Ma insomma i 4 punti che li separano sono ancora troppo pochi per dormire tranquilli. Dall'altra parte c'è la Juventus, che non può assolutamente star serena. Il pareggio inaspettato contro il Verona ha complicato e non poco la corsa alla Champions. E con la Roma e col Como che inseguono sono rispettivamente a -1 e -3, e con 9 punti ancora in palio il finale di stagione rischia veramente di trasformarsi in uno psicodramma per la Juve, e quindi questa partita diventa fondamentale per entrambe. La Juve ha bisogno di vincere come l'aria, ma il Lecce non ha assolutamente intenzione di regalare nulla, quindi sarà una partita veramente delicata, con la Juventus che chiaramente ha qualcosa in più se sta in giornata.
2: Abbiamo la partita di domenica mezzogiorno alle 12:30 tra Verona e Como.
1: Sì, qua c'è una sfida insomma chiarissima. Il Verona ormai matematicamente in B, non ha più nulla da chiedere al campionato, se non l'orgoglio insomma e il rispetto per quei tifosi che veramente non hanno mai smesso di sostenerlo. Il Como dall'altra parte invece non vuole mollare quello che è il sogno Champions, e farà di tutto per portarsi a casa 3 punti, continuando a sperare in un passo falso di chi gli starà avanti. Per Ilariani queste sono quelle partite da vincere, basta, senza guardarsi troppo intorno e sperare insomma.
2: Senti, c'è un'altra cosa che vorrei aggiungere, perdonami se faccio un passo indietro, sull'orario delle 12:30. Io domenica ero allo stadio e oltre alla temperatura già insopportabile per quell'orario, c'è una sorta di difficoltà per i giocatori a reggere questi orari. Io credo che sia necessario rivedere un po' questi punti di riferimento per il calcio, perché non si può con queste temperature giocare alle 12:30 e alle 15. Una volta si tardava l'orario pomeridiano e non c'era il meridiano. Secondo me bisogna veramente rifare il campionato di calcio, non solo Serie A ma anche Serie B, cioè rivedere un po' queste situazioni, perché per il pubblico, non solo per i giocatori ma anche per il pubblico, stanno diventando insostenibili. Poi se dobbiamo analizzare anche i risultati che si vedono come domenica scorsa, i nervi mettono anche a dura prova la sopportazione del calcio. Però credo che sia un ragionamento che vada rifatto insieme agli arbitraggi, cioè va rimesso in moto tutto il rifacimento del campionato, perché così non può più andare. Chiudo la parentesi, ti chiedo scusa.
1: Dico solo che è assolutamente portato alla luce un tema caldo e assolutamente sentito. Anche Sarri insomma in conferenza stampa ne ha parlato, che giocare un derby di Roma alle 12:30 è una cosa ridicola, ma a parte la partita che si sta giocando bisogna insomma rivedere veramente tante cose in questo campionato di Serie A, perché non così non va bene, ci sono troppi problemi e i risultati che si stanno vedendo ne sono la prova. È un campionato veramente mezzo morto, senza spettacolo, e che gli abbonamenti costano sempre di più e insomma non funziona, ecco.
2: E ribadisco il concetto, i risultati falsati dagli arbitraggi che sono venuti a galla, e noi lo diciamo da tanti anni, ho paura che non ci sia un cambiamento, anche perché, ti ripeto, ho visto un arbitraggio domenica al Dallara che faceva veramente pietà. sarà stato l'arbitro della Serie Z, venuto in ad arbitrare in Serie A, non vedere dei falli che li vedevo io senza occhiali, è proprio segno che siamo alla squalifica totale degli arbitrati. Vabbè, andiamo avanti. Fiorentina-Genoa domenica alle 15.
1: Io qua mi immagino che i tifosi viola veramente non vedano l'ora che sia finito questo campionato. Mancano le ultime partite, insomma, per evitare il disastro. Il margine sulla zona di retrocessione c'è e comunque serve ancora raccimolare qualcosa per esserne fuori matematicamente. Contro un Genoa senza particolari ambizioni, io mi aspetto che almeno per un moto d'orgoglio la viola cerchi di portare a casa una vittoria.
2: Altra partita interessante però questa è Cremonese-Pisa, sempre domenica alle 15.
1: Questa per la Cremonese rischia di essere veramente la partita della vita, perché contro un Pisa già retrocesso i grigio-rossi hanno veramente si giocano un match point. Se non dovessero portare a casa i 3 punti, a quel punto potrebbero considerarsi praticamente in Serie B. Per questo è una sfida che veramente non ammette errori dal lato della Cremonese, e se vuole restare in A questa partita non la puoi sbagliare. Quindi sì, io qua mi aspetto una vittoria per i padroni di casa.
2: C'è una partita che mi incuriosisce, che è domenica alle 18 tra Parma e Roma.
1: La Roma scenderà in campo a Parma ancora una volta, sperando che la Juve sopra di lei abbia commesso un passo falso, e dovrà farlo, però insomma stando molto attenta al Parma, che comunque è una squadra di valore, è una squadra che nelle ultime 5 era stata imbattuta prima della partita contro l'Inter, e mi viene da dire peccato veramente per la Roma, che senza qualche passaggio a vuoto chissà veramente dove avrebbe potuto essere. Io credo che a questo punto avrebbe già la qualificazione in tasca, quindi è un po' un peccato per questo.
2: Parliamo invece di domenica sera, dove il Milan in casa gioca contro l'Atalanta. Penso che sia divertente questa partita proprio perché entrambe le squadre non sono riuscite a ottenere quello che volevano in campionato e mirano al punto più alto l'una verso l'altra.
1: Sì, San Siro e Milan torna in campo dopo la sconfitta di Sassuolo, che è una battuta d'arresto che ha lasciato parecchio amaro in bocca, anche pensando a quello che è successo in casa con i festeggiamenti dei cugini. E adesso la situazione si fa delicata, perché Juventus, Roma e Como corrono e il margine di sicurezza si sta assottigliando sempre di più. Il Milan non può veramente permettersi di sentirsi tranquillo, deve riprendere a fare punti, e altrimenti il rischio è che la finale di stagione diventi più complicato del previsto. Contro l'Atalanta però c'è da dire che è il tipo di partita che potrebbe anche saltarlo, squadra compatta, difesa bassa, insomma ripartenze rapide, il classico piano di Max a cui insomma ci ha abituato in questi anni. Io però veramente serve qualcosa in più da quelli che dovrebbero essere le stelle dei rossoneri, perché Leao e Pulisic insomma dopo la sosta a gennaio sono veramente spariti, e al Milan questo è pesato tanto.
2: Ed è questo un problema che ha toccato anche il Bologna, che giocherà lunedì sera alle 20:45 a Napoli contro la squadra locale. Un Bologna che da gennaio effettivamente non c'è più.
1: Assolutamente, un Bologna che ha mollato il colpo, un Bologna che aveva fatto l'in, se così mi permette il termine, in quello che era il percorso europeo, che purtroppo sappiamo che non è andato come speravamo. Un Bologna che però da quel punto lì ha veramente smesso di crederci in una possibile qualificazione europea, che cioè, col senno di poi non era così impossibile. Io adesso non ti dico la Champions, ma anche una Conference League, io dico che non schifo non faceva. Detto questo, io veramente ho visto un Bologna disgregato, un Bologna senza idee, e veramente c'è da riflettere a partire dal futuro di Vincenzo Italiano, che la prossima settimana pare debba confrontarsi con la società per capire se ci sono ancora i margini per andare avanti insieme o se invece sia il momento di separarsi. Però qualcosa da cambiare c'è, cioè, sicuramente.
2: Speriamo che siano dei cambiamenti non dolorosi, soprattutto per noi tifosi, e soprattutto che si trovi nuovamente una strada per un campionato successivo fatto con un pochino più di qualità di gioco, cosa che, ribadisco, domenica non ho visto. Lorenzo, noi adesso attendiamo questo weekend e venerdì prossimo ci ritroviamo sempre a quest'ora per analizzare la penultima partita di campionato.
1: Io ti ringrazio Mauro, è sempre un piacere stare qui con voi e ci risentiamo venerdì prossimo.
2: Grazie a Lorenzo Marciari, grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di pomeriggio.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347 1417133.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
6: San Luchino Notizie.
7: Ben trovati dalla redazione.
8: Antivirus in apertura. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro della Salute esclude.
7: La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato, dichiara, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia dopo che negli ultimi giorni il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito.
8: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale e due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
7: Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso, in Gran Bretagna continua la sfida alla leadership di Starmer. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di alcuni ministri laburisti, anche il ministro della sanità, Wes Streeting, ha lasciato il dicastero. Streeting, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.
8: Piogge e temporali insistono sull'Italia e anche per domani, venerdì. La Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Tutta colpa di un'area depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del centro-nord dell'Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.
7: La 32esima vittoria di fila in un Masters 1000 regala a Jannik Sinner la semifinale di Roma, dove atterra dopo un altro grande match. Il russo Andrei Rublev, numero 14 ATP e numero 16 del tabellone, deve inchinarsi 6-2-6-4 di fronte al numero 1 del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. Evidente la differenza di valori tra i due tennisti, con Sinner che tiene in mano la sfida concedendo giusto un break nel secondo set. In semifinale Jannik attende il vincente del confronto Medvedev, l'andaluse.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Bentrovati, a seguito di un incidente si sono formate code sulla A14 Adriatica tra il ramo Casalecchio ed il bivio per la 13 verso Ancona. Proseguono i lavori al viadotto Gravagna. Possibili le attese sulla 15 della Cisa Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto. Fino alla fine del mese sulla diramazione per Ravenna resta chiuso lo svincolo di Cotignola per uscire limitatamente alle provenienze da Ravenna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Lugo. Lavori questa notte sulla A1 Milano-Bologna, tra le 22 e le 5 di domani l'autostrada non sarà percorribile tra allacciamento A14 e ramo Casalecchio verso Firenze. Su questa autostrada, con orario 21.05, chiusura del tratto Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Chiusura notturna per lavori anche sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada non sarà percorribile dalle 21 fino alle 5 di domattina tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. E si lavora ora di notte sulla A14 Adriatica, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Buon ascolto con Radio San Luchino.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai mal la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio, appuntamento con l'informazione locale. Un uomo di 27 anni, straniero e irregolare sul territorio, è stato denunciato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi. Tutto è successo il 7 maggio, una settimana fa, quando un cittadino straniero, 27enne, ha tentato di salire su un treno regionale alla stazione di Borgo Panigale. Con lui c'era una cittadina spagnola ed entrambi erano sprovvisti del biglietto. Il capotreno ha quindi chiesto loro di scendere, ma il 27enne ha dato in escandescenze, prima offendendo e minacciando l'ufficiale, poi estraendo un coltello di circa 20 centimetri per tentare di intimidire il capotreno. Inoltre il 27enne si è anche inflitto volontariamente un taglio sulla mano sinistra per impressionare e intimorire il controllore. A quel punto la polizia ferroviaria è intervenuta nei pressi della stazione centrale, dove ha rintracciato la coppia. Qui è stato sequestrato il coltello, mentre l'uomo è stato fermato perché è risultato irregolare sul territorio, quindi accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia. Sono due i sequestri preventivi finalizzati alla confisca di una villetta di pregio a San Felice Circeo e un'azienda operante nel settore della commercializzazione di calzature con sede legale a Bologna e rete commerciale in Calabria. È un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bologna nell'ambito dell'inchiesta Bologna Gate. Da questa mattina 50 operatori della Polizia di Stato e della DIA stanno eseguendo sequestri preventivi in Emilia-Romagna, Calabria, Lombardia e Lazio. È una operazione che si sta

inserisce nell'ambito di una più ampia strategia che mira a colpire le organizzazioni criminali. Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità del clan ammonta a centinaia di migliaia di euro e comprende, oltre agli immobili, beni strumentali, capannoni industriali, conti correnti e quote sociali. L'inchiesta rappresenta il secondo tempo di un'attività investigativa culminata lo scorso ottobre con l'esecuzione di 8 misure cautelari. Ricordiamo che lunedì ci sarà uno sciopero generale organizzato da associazioni sindacali USB e USI che hanno indetto appunto questa manifestazione con appunto ritrovo in Piazza Maggiore. Il motivo è da rintracciare nell'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla, che ha chiamato una mobilitazione permanente per il perpetrarsi del genocidio in Palestina e per la situazione umanitaria in Gaza. Saranno diverse le attività bloccate sicuramente anche nell'ambito dei trasporti e anche della sanità. E veniamo a parlare del Giro d'Italia. Ne abbiamo già anticipato qualche nota ieri. Oggi veniamo ai percorsi che toccheranno il nostro territorio. Arrivando dalla Romagna, dagli Stradelli Guelfi, si oltrepasserà Ponte Rizzoli, proseguendo sulla strada provinciale 31. Gli Stradelli Guelfi, si arriverà a via Villanova, la rotonda di Villanova, costeggiando il centro commerciale, arrivando all'uscita 12 della tangenziale, proseguendo sul viale Giovanni Benitivoglio, rotonda Italia, viale Vighi, rotonda decorati al valor militare, viale Cavina, rotonda Verenin, viale Lungo Savena, rotonda Mezzini, viale Escrivà, via del Dazio, e poi da lì si partirà per via Toscana, arrivando sulla Fondovalle, proseguendo per le Ganzole e arrivando così a Sasso Marconi. Ancora la Porrettana Marzabotto, si arriverà a Riola. Sempre seguendo la tabella di marcia si arriverà a Marano intorno alle 15:50 per proseguire verso Silla, Gaggio Montano, Querciola con il percorso che proseguirà ancora verso il punto di ritrovo finale, l'arrivo al Corno alle Scale. Sarà una tappa impegnativa soprattutto per quello che riguarda la montagna del nostro territorio, e attenzione alle limitazioni al traffico prima e immediatamente dopo il passaggio della corsa, seguendo le indicazioni delle forze dell'ordine e seguendo anche il sito del Giro d'Italia, che darà tutti gli orari di passaggio della carovana. Noi ci congediamo qui, l'informazione torna alle 18:00.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans bregheller lui e il brasselat serra più l'arloi d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con Roberto Scaglioni. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce tutti lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, ricordo che dal 3 giugno tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story con Paolo Umbra e tante stuzzicherie estive. Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno scuola bocce gratuita tutti i giovedì pomeriggio, riservate esclusivamente ai principianti. Informazioni e iscrizioni 338 259 0286, responsabile il signor Francesco. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità d'asporto, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 per il ballo. Il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14:30 Tuscia e Patrizio Maestrello. Per il mercoledì pomeriggio Mary 338 327 9493. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Ciro dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Domani sera, venerdì, grande serata di ballo delle 21 con la nuova formazione dei Figli di Nessuno. Ospiti Deborah Battistini e Massimo Budriesi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze. A fine serata porchetta per tutti, qui ingresso 12 euro. E sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con la grande orchestra Profumo di Romagna. Prenotazioni per la cometa di Sasso Marconi Angelo 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 a Riale di Zolla Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì sera Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Falcone di Riale, 051 61 66 140 il telefono, dai balli di gruppo alla tombola, all'aiuto compiti, a yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco e anche i viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartieri Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 7405. Si balla questo pomeriggio dalle 15.30 con Stefano Capitani e Marina e poi ci sono delle buonissime, gustosissime crescentine. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante e self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco a coppie e la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso questa sera Jerry, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera l'orchestra di Giacomo Zanna. Sala Paradiso 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: E tu non guardare indietro mai e vai.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Bavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
4: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 giovani cinesi che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale condannato a 21 anni, gli altri 2 come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e 3 erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
5: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario. Necessario risveglio.
4: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
5: Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del partito laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
4: Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2-7, 6-2-6-4. Il numero uno del mondo, che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluse, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: sociali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì, buon 14 maggio, 18 e 4 minuti, così come dice il nostro puntualissimo segnale orario, è ora di cominciare una nuova puntata di Varie ed Eventuali. In questo pomeriggio in cui torna finalmente a far capolino il sole, dopo qualche giorno

va bene, ne parliamo tutto dalle, parliamo di tutto, ne parliamo dalle 18 alle 19 sulle varie ed eventuali del giorno. Se volete rimanere in compagnia di Eric Artioli, si comincia anche con un po' di musica.

Il modo e la maniera giusta per cominciare questa puntata del giovedì, la carica e la canzone giusta ovviamente per inaugurare le nostre varie ed eventuali tanto di cui parlare. L'unica cosa che non c'è Laura oggi non c'è, però c'è Nek e dopo c'è anche l'infotraffico.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Bentrovati, a seguito di un incidente si sono formate code sulla A14 Adriatica tra il ramo Casalecchio ed il bivio per la 13 verso Ancona. Proseguono i lavori al viadotto Gravagna. Possibili le attese sulla 15 della Cisa Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto. Fino alla fine del mese sulla diramazione per Ravenna resta chiuso lo svincolo di Cotignola per uscire limitatamente alle provenienze da Ravenna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Lugo. Lavori questa notte sulla A1 Milano-Bologna, tra le 22 e le 5 di domani l'autostrada non sarà percorribile tra allacciamento A14 e ramo Casalecchio verso Firenze. Su questa autostrada con orario 21:05 chiusura del tratto Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Chiusura notturna per lavori anche sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada non sarà percorribile dalle 21 fino alle 5 di domattina tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. E si lavora di notte sulla A14 Adriatica, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

19 minuti dopo le 18, I can't stand the rain, io non sopporto la pioggia, neanche io sopporto tantissimo la pioggia. Per fortuna abbiamo riportato il sole, abbiamo riportato la musica, abbiamo riportato le varie ed eventuali in diretta, e questa mattina, a proposito di diretta e a proposito di riportare la luce, di riportare il sole.

questo pomeriggio, questa gran bella mattinata oggi nei nostri studi. C'è stata tanta musica, ci sono stati tanti racconti, tanta voglia di condivisione, un po' di divulgazione musicale che non fa mai male. Abbiamo avuto il piacere, come sempre l'onore, di avere il nostro ospite Marino Bartoletti, che è sempre nostro graditissimo ospite, la chitarra di Adriano Battistoni del duo Idea, la matita affilatissima di Giorgio Serra. Tutto questo ovviamente

raccontarcela tra di noi. A Radio San Luchino queste cose ci piace farle con le persone competenti, ovviamente, così come si diceva stamattina, per parlare di musica bisogna masticarne di musica, e questi tre, ci metto in mezzo anche Giorgio Serra, sicuramente di musica ne hanno masticata tanta, tantissima, e allora è stata una mattina veramente piena di quelle che però scorrono veloci, leggere, soprattutto autentiche, quelle mattine che ci fanno venire voglia di rifarlo, rifacciamolo.

Abbiamo capito che Fulminacci ci piace, la stupida sfortuna un pochettino meno, così come ci sta un attimo sugli Zebedei anche il vento. Eh sì, sono tutte quelle. Io sono 3 giorni che vado con la coda, perché con tutto questo vento mi preservo dal mangiare i capelli che vanno in faccia. Beh sì, è fastidioso, quindi si fa come si può, ci si protegge come si può, assolutamente sì. Si va avanti anche con la musica, c'è Annalisa. Quando

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchei, sabato mattina, dal Novel Dis.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Beh, io in vacanza con Giorgia ci andrei, mi sembra una giusta. Giorgia con in vacanza con me, siamo tornati un pochettino indietro nel tempo e siamo tornati anche un pochettino in diretta, beh, soprattutto in diretta qui a Varie ed Eventuali. Arrivano messaggi che vado a leggere tra poco, ma adesso, a proposito di andare in vacanza, non è mica ancora tempo di andare in vacanza, assolutamente no. Siamo solo al 14 di maggio, beh, allora andiamo a vedere quali sono i nostri VIP che compiono gli anni oggi. Comincerei da lei, la nostra stella Valeria Marini, nata a Roma nel 1967. Auguri stellari a lei, che è la regina, ormai lo sappiamo, dei suoi baci stellari. Lei manda baci stellari a tutti, noi li mandiamo a lei, che è un volto sicuramente iconico della televisione italiana, tra varietà e reality e anche il teatro. Quindi auguri stellari alla nostra Valeria Marini nazionale. Buon compleanno anche a Mark Zuckerberg, o Zuckerberg, che dir si voglia, Mr. Facebook, il papà di Facebook, nato nel 1984. Facebook, oggi Meta, uno degli uomini che ha cambiato il modo di comunicare nel mondo digitale. Questo Facebook, nato per tenersi in contatto con i compagni di scuola, di università, e poi si è espanso in tutto il mondo. Espanso mi sembra il termine corretto. Candeline anche per George Lucas, classe 1944, regista, sceneggiatore leggendario, creatore della saga di Star Wars, regista anche del primo film del 1977. Infine, restiamo in ambito cinematografico, auguri anche a Kate Blanchett, nata nel 1969, due volte vincitrice del premio Oscar. L'abbiamo vista sul grande schermo in film come The Aviator, Blue Jasmine, Elizabeth e nella trilogia soprattutto del Signore degli Anelli. Tanti auguri a loro, una fettina di torta qua non cade mai, eh?

Si chiama proprio I Just Might, la voce è quella di Bruno Mars, questo disco pop con queste influenze, come dire, anni 70, funk, veramente molto forti, un video anche a corredo del tutto che richiama appunto questo scenario, questa visione un po' old school. Bruno Mars è in tour con il suo The Romantic Tour, o perlomeno farà 38 tappe tra Nord America ed Europa, unica tappa italiana il 14 luglio 2026 allo stadio San Siro di Milano, e allora lo aspettiamo in Italia.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un son sbreghella l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
6: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose.

penne, come dire, molto prolifiche per quanto riguarda la storia della musica italiana, assolutamente. Poi potremmo approfondire un giorno, magari, seguendo il filone della puntata di stamattina. Intanto abbiamo aperto così l'ultima parte delle varie ed eventuali di oggi. A proposito di musica pop, sono tornati i Blue.

Il tempo fugge, il tempo corre, non si può fermare. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Vari ed Eventuali. Noi ci risentiamo domani dalle 18 alle 19 su Radio San Luchino. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
7: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
8: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
6: parlare.
7: Antivirus, negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
8: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
7: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al sesto tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Suiven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
8: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Bentrovati, a seguito di un incidente si sono formate code sulla A14 Adriatica tra il ramo Casalecchio ed il bivio per la 13 verso Ancona. Proseguono i lavori al viadotto Gravagna, possibili le attese sulla 15 della Cisa Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto. Fino alla fine del mese sulla diramazione per Ravenna resta chiuso lo svincolo di Cotignola per uscire limitatamente alle provenienze da Ravenna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Lugo. Lavori stanotte sulla A1 Milano-Bologna, tra le 22 e le 5 di domani, l'autostrada non sarà percorribile tra allacciamento A14 e ramo Casalecchio verso Firenze. Su questa autostrada, con orario 21:05, chiusura del tratto Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Chiusura notturna per lavori anche sulla A13 Bologna-Padova. L'autostrada non sarà percorribile dalle 21 fino alle 5 di domattina tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. E si lavora di notte sulla A14 Adriatica, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Radio San Luchino, piace perché piace.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla.

0: via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avastà in qui, a Radio San Luca, sabato mattina, dal 9 al 10.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia. A seguito di un incidente si è formata una coda di 5 km tra Piacenza Ovest e allacciamento A1 in direzione di Brescia. Rallentamenti per incidente sulla A9 Milano-Chiasso tra Fino Mornasco e Lomazzo verso Milano. Incidente con code nella zona di Milano sulla A4 tra la tangenziale Est e Monza in direzione di Torino. Incidente sulla A1 Milano-Bologna, code tra Modena Sud e Modena a nord lungo la carreggiata per Milano. In Toscana, sempre a causa di un incidente, si sta in coda sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Gello e Navacchio verso Pisa. Un incidente sta provocando rallentamenti anche al sud sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12:45, dalle 15:30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

L'amora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15.
1: www.oreficeriatommasi.it.
4: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
6: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
7: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
6: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
7: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
6: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al sesto tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Suiven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
7: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Che in gara 3 ha comunque mostrato qualcosa in più nonostante la Fortitudo abbia condotto per tantissimo tempo. Buonasera, ben ritrovati da Mario Giuliante. Manca poco all'inizio di questa gara 4 con una Fortitudo che ritrova Fantinelli senza Guaiana, quindi per far posto a lui, assente anche Moore, come abbiamo visto dalle notizie che sono appunto abbiamo visto nelle scorse giornate. Una Fortitudo che arriva questa sera sicuramente, si spera, con un cambio di carattere, più che altro nella gestione, perché in gara 3 la F era partita benissimo però poi non è riuscita a gestire quel vantaggio, si è persa poi alla fine nonostante avesse anche recuperato, però poi la squadra di

fatto da poco tempo. Tutto questo viene archiviato, questa sera c'è gara 4 e allora bisognerà in qualche modo portare a casa la partita. È veramente difficile perché Avellino ha riaperto la serie, Avellino adesso ci crede, come è logico che sia, però la Fortitudo Bologna deve provare a crederci un po' di più, deve farlo per archiviare questa pratica, sapendo che poi il cammino è ancora molto lungo, ma soprattutto per evitare una gara 5 che sì, paradosso è un fattore importante, però è vero che in gara 5 Avellino, che al Paladozza si era già comportata bene in gara 2, ha messo quella mentalità che credo anche la squadra, lo stesso coach Caia voglia evitare. E allora vedremo un po' come, che partita sarà. È una partita che può dire tanto, come abbiamo sottolineato, è una partita che e in qualche modo vedremo un po' come si strutturerà. Zerini, Lewis, Grande, Francis e Cicchetti, il quintetto iniziale per quanto riguarda Avellino. Dall'altra parte la Fortitudo si presenta con Sarto, Anumba, Della Rosa, Sorokas e Toni Perkovic. Vedremo allora un po' quali saranno le situazioni che andremo a vivere, situazioni che, come detto, possono dire veramente tanto, ma soprattutto si spera che la Fortitudo ritrovi anche magari un Paulius Sorokas che ha fatto benissimo nel corso della stagione, però in queste ultime uscite, complice anche un po' la stanchezza, perché veramente può starci, il giocatore di Coach Caia deve tornare a fare quello che sa fare meglio, ad essere una presenza costante e veramente una presenza importante poi per gli avversari che lo vanno ad affrontare. È tutto pronto, le squadre stanno entrando sul parquet di gioco, gli ultimi saluti, gli ultimi cenni di ok e poi si andrà a saltare Zerini e Sorokas, i candidati, e dall'altra parte, come detto, abbiamo comunque una situazione di Avellino che in gara 3 ha ripreso vigore e quindi vedremo un po' anche come andrà. Attenzione, perché come detto ha giocato benissimo Lewis, Francis è comunque un giocatore importante per questa squadra e quindi vedremo come Coach Caia si comporterà, anche di conseguenza come avrà preparato i propri giocatori. La sfida è partita, il primo controllo è in possesso di Bologna. Allora Gianluca Della Rosa porta il pallone, si muove Sarto, va a cercare Anumba, poi ancora Della Rosa, fa sotto canestro per Anumba, tiene il pallone, scarica fuori, Perkovic vuole arrestarsi da due, il ferro gli dice di no, Anumba per un attimo non arriva al rimbalzo, Cicchetti recupera, adesso Francis viaggia con calma per cercare di gestire questo pallone, lo aspetta Della Rosa, allora Francis tiene il pallone, guarda il canestro, ancora Della Rosa, si è molto lontani dal canestro, alla fine il pallone per Cicchetti, da quelle parti vuole provarsi a muovere Grande, poi riceve Cicchetti, poi l'imbucata sotto per Lewis, chiude la strada, allora pallone fuori perché viene intercettato il passaggio di Lewis, lo prende Sarto, lo tiene il giocatore, poi gira per Anumba, c'è Della Rosa, Anumba invece vuole andare a sfondare, terzo tempo, però si è preso anche il fallo commesso da Cicchetti. E allora la Fortitudo, sicuramente è partita bene, non sono arrivati punti, però l'atteggiamento è quello giusto, è un atteggiamento che la squadra di Coach Caia deve mantenere un po' come dicevamo in gara 3 per tutta la partita. Attenzione anche appunto al comportamento di Avellino. Perkovic per Della Rosa, palleggia contro Grande, poi alla fine esce Cicchetti, il pallone per Perkovic, ancora per Della Rosa, vogliamo se punta il canestro, invece no, finta, può passare Perkovic, forse prende un colpo e in realtà è così, sì, c'è il fischio, vediamo se il fallo ha segnato oppure c'è il tocco di piede dopo il passaggio di Perkovic, che sì, aveva subito un colpo, e nulla di fatto, sarà semplicemente rimessa per la Fortitudo, riciclo del cronometro, 14 secondi per la squadra di Coach Caia, è passato un minuto di gioco, 9 ne restano in questo primo quarto, il pallone sotto per Sorokas, qui c'è il fallo fischiato al giocatore di Avellino, se non sbaglio deve essere Cicchetti, con Sorokas che era andato subito a canestro, fallo, e allora due tiri liberi per Paulius Sorokas. Come detto è una partita importante, è una partita che la Fortitudo non deve sbagliare. Pronto col primo libero Paulius Sorokas, realizza, anzi sbaglia il primo, il pallone stava praticamente per entrare, poi è uscito, il primo errore per quanto riguarda il giocatore di Bologna. Va col secondo, molta calma, guarda il canestro e realizza, fa 1-2 stavolta il canestro, il pallone è andato solo retina, il primo invece fatto un giro, poi è stato sputato. 1-0 per Bologna con 8:53 da giocare, tiene il pallone Zerini, Anumba lo aspetta, difende forte su di lui, il pallone poi va a cercare Grande, esce Perkovic, il pallone va ancora a gira per

0: cercare Francis, il pallone per Blake Francis, lo raddoppiano, Francis non trova spazio, poi il passaggio verso Grande che commette infrazione di campo, ha difeso benissimo qui la Fortitudo Bologna perché si è andata, ha alzato proprio la sua intensità difensiva spingendo poi Della Rosa verso Grande che non è riuscito a controllare quel pallone necessario per la ripartenza, comunque per la gestione dell'azione di Avellino, e Della Rosa ha portato poi a questa infrazione. Attacca Bologna, palla per Sorocas, vuole andare contro il Canesso, terzo tempo, c'è Zerini, il consegnato è per Anumba che prova ad alzare il gancio, però è troppo corto, primo ferro, buona anche la difesa qui di Avellino, Grande tiene il pallone, va a cercare Francis, vuole subito attaccare il Canesso, terzo tempo, c'è la difesa di Anumba con fallo, sottolinea la terna arbitrale. Allora il giocatore Simon Anumba, che sembrava essere abbastanza verticale, ma in realtà ha mosso qualcosa, e allora sarà Francis ad andare in lunetta con due liberi, e vedremo anche un po' qui questo fattore legato appunto a Blake Francis, che ha fatto bene nelle scorse uscite, anche se Lewis ha dato una stoccata importante, ma sono i due giocatori di riferimento di Avellino, quindi bisognerà stare attenti anche a loro. Francis piazza un 2-2, porta avanti Avellino 2-1 con 8:20 da giocare, tiene il pallone Della Rosa che attacca, va il numero 7, palleggia, va a cercare i compagni, spazio non ce n'è, imbucata sotto per Perkovic che sbaglia incredibilmente un appoggio al tabellone, mamma mia che errore da parte di Perkovic. Adesso si va da Lewis che vuole andare da tre, lui non sbaglia e mette la tripla del 5-1. Che errore di Tony Perkovic, tutto solo l'appoggio al tabellone, errore incredibile. E adesso 5-1 per Avellino con Bologna che attacca, Perkovic fuori per Sarto, si arresta, vuole andare da tre, eccolo Alvise Sarto che prova a ricucire lo strappo, 4-5 per Avellino, ma l'errore di Perkovic pesa tantissimo, deve stare attento questo giocatore, deve cercare di essere più incisivo perché oggettivamente quelli sono canestri da fare. Lewis tiene il pallone, esce Grande dai blocchi, alla fine è Francis che se lo va a prendere, Della Rosa fa forte su di lui, Francis passa, consegnato sotto per Zerini che vuole l'appoggio al tabellone, non riesce anche lui ad inquadrare, l'errore come prima da parte di come Perkovic. Adesso Sorocas si arresta, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, Anumba recupera il rimbalzo, lo perde per un attimo, poi lo recupera Perkovic, poi attenzione al controllo e al recupero da parte di Sorocas, l'ultimo tocco è di Avellino, ha difeso bene qui e Bologna perché ha cercato di non far ripartire il giocatore avversario, e poi in qualche modo è andato anche a gestire questa situazione. Adesso attenzione a questa rimessa per la Fortitudo, fuori Tony Perkovic, è entrato Martino Mastellari, che errore per Tony Perkovic, speriamo che ovviamente possa riflettere perché è importante il suo approccio, ha giocato bene, però ecco Kaya gli va proprio a dire qualcosa per la serie, sì, ovviamente sono errori quelli che non vanno commessi, diciamo parafrasandola le parole di Kaya. Sarto va a cercare Sorocas, poi il pallone per Della Rosa, esce dai blocchi Mastellari, si arresta, vuole andare da tre, la tripla di Martino Mastellari, la tripla del 7-5, è entrato benissimo Mastellari in partita, arriva la tripla del 7-5 con 6:50 da giocare. Adesso attacca Avellino, vuole andare Francis, Della Rosa, Lewis prende posizione, Francis attacca col pallone, ci pensa, poi finta, vuole passare in terzo tempo, alza la parabola, il ferro gli dice di no, poi la correzione di Cicchetti che dice 7 pari, come detto Avellino è in partita, lo stesso anche Bologna con Francis e comunque sta attaccando spesso il canestro mettendo in difficoltà la difesa di coach Kaya. Anumba vuole passare lui, vuole andare con la mancina, ci prova, difeso Zerini su di lui in maniera molto tranquilla, Anumba ha cercato di sfondare ma Zerini ha alzato le braccia e ha bloccato tutto, ripartenza con Avellino che tiene a cercare Grande, contro di lui Mastellari, può andare Grande, palleggia, lo sfida, vediamo se va col mancino, alla fine l'imbucata è per Zerini, palla persa perché non arriva il giocatore, ripartenza in transizione per Bologna, Della Rosa palleggia, ci pensa su, poi vuole sparare da tre, il tiro è cortissimo, il rimbalzo però premia ancora Bologna, allora Mastellari angolo a cercare Sorocas, non vuole andare da tre, vuole passare, si prende il fallo, sarà credo rimessa, che Sorocas ha provato l'azione di tiro ma il fallo è arrivato prima, per un attimo Mastellari pure aveva tentato il tiro ma poi alla fine ha deciso di imbucare per Sorocas che non se l'è sentita di tirare, non benissimo dall'arco Paulius Sorocas, e allora questa sera sta cercando di trovare un po' più il canestro. Il pallone per Martino Mastellari, tiene palla il giocatore, difende su di lui Cicchetti, Mastellari palleggia, va con la mancina, l'imbucata, il pallone verso De La Rosa, poi viene anticipato, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Avellino, infatti così a Cicchetti non se ne è capace, però a sensazione dovrebbe essere su il tiro, il tocco, perché il passaggio verso l'imbucata di De La Rosa, Cicchetti ci ha messo la mano. Rimessa buona per Moretti, che è entrato al numero 33 con De La Rosa, che adesso vuole sparare da tre, la tripla di De La Rosa, arriva sul 7 pari, 10-7 De La Rosa, con questo Moretti che è entrato al posto di Anumba, con Grande che adesso attacca, un po' di cambi, ma Della Rosa ha messo una tripla importante, quella che adesso dice 10-7, porta un po' avanti la Fortitudo. Andiamo a vedere un po' quelle che sono le statistiche con Avellino, che tira con 1 su 2 per quanto riguarda tiri da 3, 1 su 3 da 2, con 2 su 2 dai liberi la Fortitudo, 3 su 5 da 3, 0 su 4 da 2. Avellino che adesso va in rimessa, va a cercare Francis, si mette a zona Bologna, Grande vuole puntare Sorokas, alla fine si arresta, step back da tre, ci vuole provare, il ferro gli dice di no, Moretti ha recuperato un gran bel rimbalzo, bravissimo Moretti, adesso fa ripartire De La Rosa, va a cercare Mastellari, tiene il pallone, Mastellari infrazione di passi, un po' banale qui il giocatore che ha ricevuto il pallone e poi praticamente non ha palleggiato ma ha fatto due passi e poi ha messo il pallone giù, e questo è un errore anche qui che sono importanti da non fare, anche proprio per quanto riguarda l'aspetto dei fondamentali del basket. So, è difficile, però ecco, deve essere concentrato anche Mastellari, che questo è un errore che nel corso della partita, un'azione persa, in imbucata di Grande per cercare Pullazzi, è entrato anche lui, va col gancio, alla fine la palla viene smanacciata da Zerini che appoggia il tabellone, piazza due punti, Avellino 9, la Fortitudo avanti sul 10, meno 1 con l'attacco di De La Rosa che si fa tutto il campo, va a passare, sbaglia però l'appoggio al tabellone, sì c'è il fallo commesso ai danni di De La Rosa che è andato a terra ma si è rialzato subito, c'è stata la paura che avesse intaccato qualcosa sul ginocchio, no, si rialza subito il giocatore fortunatamente, e allora sarà De La Rosa ad andare dalla lunetta con due liberi a disposizione, 4:52 da giocare, è una partita molto lunga, una partita adesso si ferma sul punteggio basso, ma come era prevedibile ambedue le squadre ovviamente vogliono essere concentrate, sapendo anche che sarà anche una partita di gestione, sbaglia il primo De La Rosa, altro errore dai liberi, qui è un dato che andremo e terremo d'occhio durante il corso della partita, ha già sbagliato uno Sorokas, vediamo se De La Rosa piazza comunque un 1 su 2, fa 0 su 2 della Rosa, non è da lui, Sorokas però si prende il rimbalzo, poi Zerini chiude, poi Sorokas si ritrova il pallone, poi l'errore al tabellone, un po' come con Perkovic, che confusione, ma anche quanti errori e quanti punti mancati per Bologna. Grande tiene il pallone, va a cercare in angolo Lewis che ci prova da 3, il tiro proscheggia il primo ferro, un po' di stanchezza, l'ultimo tocco è di Lewis, sarà rimessa per la Fortitudo, come detto un po' di errore dalla parte e dall'altra, sta per entrare sul parquet per questa gara 4, Fantinelli, esce De La Rosa, è tornato il capitano Teo Fantinelli, che è stato al centro di alcune tra virgolette polemiche che però sono subito rientrate, legate un po' alla sua condizione di salute, sicuramente ha una problematica, un problema alla schiena Fantinelli, ma sta stringendo i denti, ha raccontato anche lui sui social, vi raccontiamo anche questo, ma Fantinelli è tornato sul parquet e adesso c'è bisogno del capitano, perché in questa partita è importantissimo portarla a casa. Allora Fantinelli, spalle a canestro, va a cercare Alvise Sarto, anzi no, è per Sorokas, poi ancora Fantinelli, tiene il pallone, cerca l'imbucata, non c'è, Mastellari palleggia, vuole passare l'imbucata per Moretti, mette giù il pallone Moretti, vuole provarci, si va a prendere il fallo, Moretti andrà con due liberi con gli applausi anche di coach Caia, con la Fortitudo che stava provando a far girare il pallone, però era buona anche la difesa di Avellino, e allora in qualche modo poi Moretti aveva trovato un'imbucata sul passaggio di Mastellari e nel mettere il pallone giù poi andando a tirare ha subito il fallo. Allora saranno liberi per Moretti, Samuele Moretti che va col primo libero, realizza il primo libero, dato visto che prima sia Sorokas che De La Rosa avevano sbagliato proprio il primo libero, porta a Bologna sull'11-9, ma c'è pronto anche il secondo libero con Gianluca De La Rosa e con Samuele Moretti che guarda il canestro, sbaglia però in questo caso a parte invertite, fa 1 su 2, realizza il primo ma sbaglia il secondo, Bologna 11, Avellino 9, adesso attacca Francis, lo tiene Mastellari, 4 minuti alla fine del primo quarto, vuole andare Francis, sfida anche Sorokas, si arresta da 3, ci vuole provare, mette la tripla Avellino, quella del 12-11. Come detto, Francis è un giocatore fondamentale per questa squadra e va avanti Avellino con più uno, 12-11. Vediamo come risponde Bologna. Fantinelli tiene il pallone, esce Sarto dai blocchi, si arresta e va da tre. Alvise Sarto va da tre, che tripla di Alvise Sarto, importantissima. Come detto, questa sera sarà importante anche questo. Sarto sta giocando molto molto bene, ha avuto un ottimo approccio alla gara, addirittura si va a prendere anche un potenziale gioco da 4, perché con la tripla arriva anche il possibilità del libero, perché ha subito fallo, sono andati a colloquio giocatori degli arbitri e alla fine hanno delineato questo. Terza possibilità quindi di chiudere un potenziale gioco da 4 per Alvise Sarto e comunque provare a dare il tiro del potenziale appunto gioco da 4. Vediamo un po' come se la gestirà Alvise Sarto con questo libero a disposizione. Ci vuole provare Alvise, guarda il canestro, lui è un tiratore e non sbaglia, Alvise Sarto, e che realizza il 15-12. Allora il pallone in rimessa per Avellino, brutta palla di Francis che però Lewis riesce a gestire e poi riconsegna a Francis. 3:45 alla fine del primo quarto, Francis sfida Anumba, tornato sul parquet, si arresta, potrebbe andare da due, il pallone si ferma tra tabellone e canestro, nulla di fatto, sarà rimessa per la squadra di coach Caia, che adesso dà un paio di indicazioni ai propri giocatori: Mastellari, Sarto, Fantinelli, Moretti e Anumba per quanto riguarda il quintetto dell'Aquila, con dall'altra parte invece Avellino che si presenta sempre con Francis e Lewis, abbiamo visto, e ovviamente anche Pullazzi che è entrato sul parquet di gioco, Zerini, e poi fa il suo esordio anche Jurkatam. Francis pronto a rimettere il pallone in gioco, vuole andare a cercare Zerini, il passaggio per Jurkatam, lo aspetta Mastellari, zona per Bologna a livello difensivo, attenzione all'imboccata sotto per Zerini, giro palla, libera Francis, è tutto solo, può andare da tre, il tiro è sbagliato, ma attenzione perché è stato fischiato un fallo ai danni della difesa di Bologna e quindi sarà, direi, rimessa, sì, per la squadra di Avellino, un fallo commesso mentre c'era appunto questo giro palla arrivato prima del tiro di Francis, che aveva comunque sbagliato. Pallone per Lewis che è tutto solo da tre dall'angolo, sbaglia il recupero, si impegna Fantinelli, prende lui il pallone, può andare il capitano, angolo per Mastellari, qui è fischiato fallo in attacco, ma solamente una fischiata strana, anche Kai allarga le braccia, c'è anche Della Rosa che rimane abbastanza stupito, fallo in attacco che francamente facciamo fatica a capire, però c'è questa chiamata, forse è stato Moretti che ha commesso fallo su Francis, ma Moretti si spiega ancora con componente della terna arbitrale, va a colloquio anche Fantinelli, ma nulla di fatto, è una azione persa, una palla persa per Bologna, come detto le palle perse sono state un dato insieme ai rimbalzi, 4 per Avellino, per adesso sono 2 per Bologna. Attacca Avellino, Jurkatam tiene il pallone, 3:13 alla fine del primo quarto, il pallone per Francis che si arresta, tutto solo, può andare da tre, il ferro gli dice di no, al rimbalzo ancora una volta Moretti, palla per Fantinelli che porta il pallone, il capitano tiene palla, vuole l'imbucata buonissima per Anumba che tiene in qualche modo nonostante la pressione avversaria, poi attenzione a Mastellari, vuole passare, imbucata sotto, l'errore di Mastellari, viene anticipato il suo passaggio, allora Jurkatam si arresta e tutto solo, può andare da tre, piazza la tripla Jurkatam, quella del 15 pari, pesa ancora l'errore di Mastellari che ha tentato sotto canestro di trovare Anumba, però si è chiusa a riccio la difesa di Avellino, ha intercettato questo passaggio e poi in transizione la squadra di coach Di Carlo ha poi trovato il canestro con questa tripla di Jurkatam. A colloquio Caia e Mastellari, credo per il passaggio letto da parte della difesa di Avellino, forse Caia non vuole queste situazioni, non vuole che accadano queste possibilità, che comunque Avellino possa recuperare il pallone, anche lì in quel caso forse bisognava gestirla diversamente. È una situazione che vede il momentaneo equilibrio tra le due squadre, 15 pari il risultato, 2:47 da giocare alla fine di questo primo quarto ed è una partita, come detto, in equilibrio, una partita anche dai ritmi diversi rispetto a quella che è stata gara 3, dove la Fortitudo era partita veramente veramente forte, però poi ha subito il rientro di Avellino e nonostante alcune situazioni che in qualche modo stavano premiando la Fortitudo, che addirittura si era anche portata su un più 4, alla fine poi a spuntarla è stata la squadra di casa. E allora in quella situazione dove la Fortitudo era partita veramente in maniera molto molto concentrata e poi man mano ha perso questa concentrazione, credo che coach Caia voglia evitare proprio questo, anzi paradossalmente che la concentrazione possa provare ad aumentare stare nel corso della partita. Per adesso le squadre sono sul 15 pari con 2:47 da giocare, sicuramente sì, sono un po' anche nella fase di studio, perché ogni partita poi è diversa dall'altra, la gara 1 da gara 2, gara 2 da gara 3 e adesso questa gara 4, che già vede delle sensazioni diverse rispetto a gara 3, con le squadre che sono molto più si controllano a vicenda. Ottima l'imbucata per Moretti, ma il pallone è intercettato, allora riparte Avellino, grande, tiene il pallone, esce Fantinelli a spaventarlo, Pullazzi gira per Lewis, va a spalle a canestro contro Alvise Sarto, vuole il raddoppio a Numba, lo chiudono in due a Numba, è bravissimo, un raddoppio efficace, poi Fantinelli consegna ancora a Numba il pallone per Sarto, angolo a cercare Mastellari, finta, va a puntare il canestro, consegnato sotto per Anumba che arriva poi all'appoggio al tabellone. Qui ottima giocata, ottimo giro palla di Bologna che mette due punti e muove il punteggio sul 17-15. Ottima la giocata veramente della squadra di Caia, ma attenzione a Avellino che adesso attacca Lewis contro Sarto, vediamo se lo sfida, arriva ancora il raddoppio di Anumba, alza col gancio ma il pallone dice primo ferro, errore, e allora ripartenza per Bologna. Adesso Fantinelli vuole gestire, chiama lo schema e porta palla, lì vicino c'è Sarto, Mastellari va a consegnare ancora verso Fantinelli, fuori per Anumba, lontano dal canestro il numero 6, consegna a Sarto che vuole andare da tre, spara Sarto un'altra tripla di quelle che contano, è una tripla importante, Caia vuole continuare così, c'è proprio il gesto, 20-15 per Bologna, bravissimo Alvise Sarto, bravissimo ancora una volta a cercare i tre punti, lui che può, e adesso 20-15, comincia a prendere un po' di vantaggio Bologna con 5 punti, deve però difendere, qui c'è il fallo di Martino Mastellari, è il quinto fallo di squadra, quindi si andrà in lunetta, ambedue le squadre sono in bonus. Alvise Sarto con 1:19 da giocare ha trovato una tripla importante, come detto è una tripla che nel corso della partita può dire veramente veramente tanto, e adesso andando a vedere un po' quelle che sono appunto le statistiche, la F tira con 5 su 7 da 3 con 3 su 3 di Sarto, attenzione adesso ai liberi di Grande con il giocatore di Avellino pronto col primo libero, con molta calma guarda il canestro e realizza il primo, 17-16-20, chiedo scusa per la Fortitudo Bologna, con Grande che guarda ancora il canestro, è una partita molto difficile, una partita da gestire, Grande fa 2 su 2, non sbaglia, riporta sul meno 3 Avellino, adesso sarà rimessa, è pronto anche Imbro ad entrare e iniziare a far parte di questa sfida al posto di Martino Mastellari. Imbro che comunque ha tanto da dare, ha dato tanto sin qui, poi gli infortuni, una stagione particolare, però uno come lui in momenti di playoff, vista la sua esperienza e la sua qualità, penso sia molto molto utile. Anumba a cercare della rosa, cerca proprio Imbro, guarda il canestro, vuole andare subito da tre, arriva Imbro, la tripla, la classe che cercavamo, arriva ancora con una tripla, ancora con una tripla e con la tripla questa volta di Imbro, entrato benissimo in partita, 23-17. Jurkatam cerca sotto Pullazzi contro Della Rosa, vediamo se lo sfida, lo vuole tenere Pullazzi a più centimetri, il secondo ferro gli dice di no dopo il tiro, il pallone allora con Della Rosa che adesso porta palla, si muove Moretti, si muove Sarto, è uscito Fantinelli, il pallone è appunto per Della Rosa che ha preso il suo posto a Numba, vediamo se pensa a qualcosa, alla fine fa girare il pallone Sarto, non c'è spazio in angolo per Imbro, pallone per Anumba, gira per Della Rosa, 6 secondi per l'azione di Bologna, allora Imbro ancora da lontano, ancora da 3, il ferro questa volta gli dice di no, era allo scadere, quindi Sarto non ha potuto trovare lo spazio del tiro, ci ha provato Imbro, però il pallone ha detto secondo ferro e poi non ha portato frutti, il pallone adesso in tra le mani di Grande, ultima azione, 9 secondi e poi finirà il primo quarto, Grande vuole trovare la tripla, poi proprio un attimo erra, poi vuole provare Fresno, è entrato anche lui, 2 secondi, Jurkatam vuole tirare, il pallone dice ferro, poi il rimbalzo non premia nessuno, finisce qui il primo quarto con una Fortitudo Bologna che ha preso un po' di vantaggio sul finale di primo quarto, 23-17 il risultato. Come
1: noi siamo Audiotech, da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito, da noi non trovi gli abbracci ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo, le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
0: A prendere il rimettere il pallone in gioco. Inizia qui il secondo quarto che vi raccontiamo live su Radio San Lucchino in audio cronaca su canale 88. Il pallone per Della Rosa, vuole provarci il numero 7, va a cercare Imbro, non va da 3 perché gli chiude tutto Fresno, allora Della Rosa, poi Moretti si butta dentro, vuole trovare uno spazio, esce sarto dai blocchi, ancora da lontano piazza il tiro, ma c'è stato un fallo in attacco. Kaya allarga ancora una volta le braccia, un po' arrabbiato Kaya perché non riescono forse alcuni giochi che alcune azioni che aveva preparato, quindi si arrabbia con qualcuno. Adesso va a dire qualcosa Della Rosa, come detto Kaya vive comunque la sua partita in pieno, quindi trasmette tutte le emozioni positive e negative che siano. E pallone per Cicchetti, consegnato per Grande, attacca Avellino, può andare Grande, vuole andare a sfidare Moretti, raddoppiato anche da Imbro, allora vuole passare Cicchetti con Moretti che gli chiude tutta la strada possibile, poi attenzione a Francis Della Rosa, gli sta incollato Francis, allora si allontana dal canestro, finta e controfinta, poi vuole andare da tre, tiro, ferro, rimbalzo, Cicchetti, non ha saltato nessuno, allora Moretti gli esce contro, vediamo la fine del pallone per Grande, ancora Moretti a spaventarlo, poi l'imbucata per Cicchetti, si muove Fresno, alla fine il pallone è per Pullazzi che va da tre, il ferro dice di no, Moretti prende un altro rimbalzo importante e vuole ripartire, Della Rosa imbucata per Sarto, strada chiusa per Pullazzi, vediamo se difende il pallone Sarto, scarica fuori Anumba, vuole il taglio di Della Rosa, eccolo che arriva, poi il consegnato per Moretti, l'ultimo tocco dovrebbe essere di un giocatore di Avellino, allora sarà la Fortitudo a restare in attacco, è pronto Lewis a tornare sul parquet di gioco per Avellino, come detto un giocatore importantissimo per coach Di Carlo, e dall'altra parte arriva invece il cambio con Lewis fuori, se non sbaglio Pullazzi, vediamo se lui a lasciare il campo, sì così è, dentro invece restano Grande, Fresno, Cicchetti e Blake Francis, tutto pronto con la Fortitudo e con Della Rosa a rimettere il pallone in gioco, si muove Anumba, si va fuori da Martino Mastellari, vediamo se prova da tre, anzi no, gira per Della Rosa, Della Rosa guarda il canestro, vuole l'imbucata per Anumba, non va a spalle a canestro, difesa buona, Imbro deve uscire fuori, Mastellari si arresta, viene stoppato da tre, Anumba riesce a prendere il pallone in qualche modo, 5 secondi, deve tirare Anumba, il tiro sembra essere buono, il ferro no, gli dice di no, il pallone era allo scadere, ma qui Mastellari ancora una volta commette un errore, si fa più che altro anticipare sul tiro, viene proprio stoppato, qui è un errore che comporta anche l'occhiataccia di coach Kaya, e vedremo anche un po' qui Martino Mastellari che sicuramente ha avuto un po' di buono e cattivo tempo in questa prima parte di gioco, in questa prima parte di gara, deve un po' tornare a avere un po' più di equilibrio, anche un po' più di attenzione, difende su Grande, il pallone per Francis, arriva ad attaccarlo su Rocas, alla fine il pallone per Cicchetti che vuole passare, va a sfidare Imbro, il pallone sembra buono, quindi si può andare con ancora il fallo, adesso vediamo se è stato chiamato un fallo, sono stati dati, anzi no, forse sono a colloquio, i componenti della terna arbitrale dovrebbero essere, se non sbaglio, la Fortitudo che andrà in rimessa, fischiato fallo in attacco e questa la chiamata, in effetti allora la situazione è questa, Cicchetti era andato verso il canestro, però poi il Imbro che si era messo in maniera molto verticale, diciamo, ha subito lo sfondo di Cicchetti, aveva preso posizione, Così dovrebbe essere, così è. Infatti adesso anche coach Di Carlo va a colloquio con un componente della terna arbitrale tutto pronto con la rimessa per la Fortitudo Bologna, quindi palla persa, fallo in attacco per Avellino, ringrazia Bologna che adesso attacca 23-17 per la squadra di coach Caia, gira per Anumba, l'imbucata di Mastellari, si va da Della Rosa, un po' lontani dal canestro, però in qualche modo Della Rosa deve gestire questo pallone, esce a spaventarlo Zerini, allora attenzione a Della Rosa che vuole andare, tiene il pallone, palleggia due secondi, non passa, palla fuori, possibilità, alla fine il tiro, arriva allo scadere, però non viene recuperato, vorrebbe il tocco del ferro da parte di del tiro da parte di Anumba, stiamo un attimo controllando, però alla fine pare che il tocco non ci sia stato, quindi la Fortitudo ha praticamente superato i propri secondi di gioco, 24, adesso però c'è un colloquio, adesso vediamo se si va a chiedere qualcosa, no, nulla di fatto con Fantinelli che adesso va a colloquio con la terna arbitrale, vediamo se il pallone sarà per Bologna, un po' di confusione anche a livello di gestione e quindi sarà ripartenza per Avellino, sì, sono scaduti i 24 secondi, lamentava qualcosa molto probabilmente Sorokas, però il pallone non ha toccato il ferro, ripartenza per Avellino, sono passati 2 minuti di gioco, 8 ne restano alla fine del secondo quarto, Fresno lo aspetta in bro che allunga la mano per cercare di strappargli il pallone, esce Francis a prenderselo, gira contro sfida anche Mastellari, vuole saltarlo, alla fine Francis alza la parabola molto bene, piazza 2 punti di spessore, come detto un giocatore tecnico, un giocatore che comunque quando attacca il canestro in qualche modo vuole provare a saltarti, Fantinelli addirittura raddoppiato, libera Sorokas che riconsegna a Fantinelli, Fresno è su di lui, imbucata sotto per Mastellari, vediamo se va a spalla a canestro, perde il pallone Mastellari con fallo, però questa è la chiamata ai danni di Grande, buona l'azione per la Fortitudo, Mastellari che forse per un attimo si era perso, però in realtà poi c'è stato questo fischio, la gestione del pallone che comunque ha comportato il fallo della difesa di Avellino, 2 i falli per Avellino a livello di squadra, 1 ne ha Bologna, 7-26 alla fine del secondo quarto con adesso vediamo se Grande rimettere il pallone in gioco, no, alla fine viene fischiato un'azione in favore, rimessa per Avellino, inizialmente era stato fischiato fallo perlomeno così si era capito, in realtà aveva commesso una infrazione o qualcosa Martino Mastellari, anzi è fischiato proprio fallo, quindi allora fallo per azione per Avellino, il tiro di Grande verso il canestro, si era invocato, ha preso il tabellone ma non è andato a buon fine, allora Imbro porta lui palla, un po' di confusione con adesso la Fortitudo che gestisce, esce Paolo Sorokas a prendersi il pallone, Fantinelli pallone per lui, un po' azione difficile, un po' macchinosa l'azione di Bologna, Fantinelli vuole passare, subisce il fallo direi di Grande, ricapitolando si è sul punteggio di 23-19 in favore della Fortitudo Bologna, ma come detto è una partita dal punteggio basso con 7 minuti da giocare, manca un po' di confusione da una parte e dall'altra con la Fortitudo che diciamo gestisce alcune situazioni ma allo stesso tempo fa anche un po' più di difficoltà, il pallone adesso per Anumba sotto canestro, lo aspetta Zerini, Anumba vuole andare, vuole provarsi, vuole girare il tiro, dice di no il ferro e allora il pallone è preda della difesa di Avellino che adesso può andare con Grande, vuole passare il numero 5, tiene palla, non c'è spazio, si arresta, potrebbe andare da 3, il tiro, la tripla del giocatore di Avellino, attenzione però perché resta a terra Fantinelli, speriamo nulla di grave, è andato giù se non sbaglio Fantinelli, sì così è, ha preso proprio un colpo alla schiena il capitano di Bologna, ai ai ai, perché il giocatore, come detto, con problemi lombari resta a terra dopo la finta di Grande. Fantinelli resta a terra. Adesso vedremo un po', entra componente dello staff medico della Fortitudo con Grande che aveva saltato il giocatore con una finta, poi Fantinelli ha subito, è andato a terra e poi Grande ha colpito per il 23-22 per il meno 1. Con la Fortitudo adesso avanti ma solamente di una lunghezza, Fantinelli resta a terra e questo non è un bel segnale, adesso prova a rialzarsi ma il colpo alla schiena penso sia stato abbastanza importante proprio a contatto col parquet, esce il capitano che prova a tenersi le mani sulle ginocchia, però l'impatto è stato abbastanza duro, adesso vedremo se sarà della partita, adesso esce e torna sul parquet Gianluca Della Rosa con il giocatore suo del Vise Sarto della Rosa era già in partita con il capitano uscito dolorante, speriamo possa riprendersi. Palla per della Rosa, si va allora con la Fortitudo che attacca e con 6:34 da giocare in questo secondo quarto. Pallone per Sorocas contro Zerini, difende Perkovic, tornato sul parquet di gioco, gira per della Rosa, Sarto ancora della Rosa, tiene il pallone, difende molto bene Avellino, lontano dal canestro, 5 secondi, ci deve provare da lontanissimo della Rosa, il ferro gli dice di no, ma stava per fare un canestro allucinante. Sorocas recupera il rimbalzo, appoggia al tabellone, ne piazza due, c'è bisogno di Paulius Sorocas e questo rimbalzo è importante, due punti che servono alla Fortitudo per mettere un vantaggio di 3. Però come detto, in una partita dal punteggio basso, dove le due squadre sì commettono errori da una parte e dall'altra, però hanno anche un po' di timore, quindi si stanno forse nella fase, stanno ancora studiando. 25 Bologna, 22 Avellino, è ancora lunga, 6 minuti da giocare, attacca adesso Francis, giocatore molto importante da tenere d'occhio, bisogna proprio cercare di limitare insieme a Lewis, giro palla per Grande, Perkovic, palla per Lewis, vediamo se sfida della Rosa sotto canestro, alla fine vuole il tiro delicatissimo, mette due punti Lewis contro della Rosa che non accenna neanche a provare a limitarlo, però era anche molto difficile, qui è un'ottima giocata del giocatore di Avellino, si riporta sul meno uno Avellino, ma attenzione dal Vise Sarto che mette un'altra tripla di quelle importanti, mano calda, on fire al Vise Sarto, e allora Coach Di Carlo corre ai ripari, è un'altra tripla, quella del 28-24 che vuoi o non vuoi piazza due possessi per la Fortitudo, c'è bisogno del time out di Avellino, ma la Fortitudo Bologna questa sera trova e sta trovando in Alvise Sarto un giocatore fondamentale, un giocatore di quelli che purtroppo deve provare a fare la differenza, come detto Alvise Sarto è un giocatore che in momenti come questi serve come il pane, sottolineiamolo, Alvise Sarto ne ha piazzati 13 fin qui, del marcatore che è arrivato non solo in doppia cifra, però sta cercando comunque di tenere avanti la Fortitudo, dall'altra parte arrivano da Perkovic 0 punti, Sorocas ne ha fatti 3 contando quell'azione di prima dove il giocatore deve comunque incidere un po' di più, lo sa fare, importante col sotto canestro, dall'altra parte la tripla di La Rosa di Mastellari che comunque sta avendo un po' di difficoltà, lo stesso anche Anumba, e Sarto diciamo sta tenendo in piedi e davanti la Fortitudo a livello di quelli che sono i numeri, 7 su 12 da 3 tira a Bologna, 2 su 8 da 2 per quanto riguarda i rimbalzi difensivi, 10 ne ha presi Bologna e 5 per quanto riguarda quelli offensivi, dall'altra parte quelli difensivi per Avellino sono 8, quelli offensivi sono 3, con Avellino che tira con 4 su 11 da 3 e 4 su 10 da 2, questi sono un po' di dati, insieme a quelle palle perse 6 ne ha Avellino, dall'altra parte la Fortitudo ne ha 9 e questo penso sia il dato più interessante, comunque che vede una Fortitudo davanti 28-24. E allora 5:33 da giocare, il match è ripartito con Avellino che porta il pallone, giro di boa del secondo quarto che vi raccontiamo qui su Radio San Lucchino e Canale 88. Lewis ha lo spazio per andare da tre, se lo prende e realizza e riporta nuovamente Avellino sul meno uno, 27-28. Direi che è uscita benissimo Avellino da questo time out, la Fortitudo fa un po' di difficoltà a difendere su queste azioni e allora c'è bisogno anche di questo, di alzare l'intensità difensiva. Della Rosa va a cercare Sarto, palla per Della Rosa, lui ci vuole provare da tre, la tripla di Della Rosa, la risposta a Lewis arriva da Gianluca Della Rosa a 5 minuti esatti dalla fine del secondo quarto, 31-27, riallunga nuovamente Bologna che adesso commette fallo, Tony Perkovic ai danni di di Grande, è un'ottima tripla quella di Della Rosa che nuovamente allunga a due possessi la squadra di Coach Kaya, però adesso c'è bisogno anche di difendere perché come visto prima anche la libertà per Lewis di tirare da tre è troppa libertà, allora attenzione con Grande, spalle a canestro lontano, vuole provare a scaricare fuori per Lewis che ci ha pensato la tripla, questa volta è chiuso, allora attenzione a Francis, ubriaca di finte e Della Rosa, poi vuole passare con la mancina, il tiro, prende il tabellone però il pallone è ancora possesso di Lewis, va a saltare Anumba che vuole difendere, però Anumba nel difendere commette credo un fallo perché in qualche modo ha provato a recuperare il pallone, ma penso abbia preso mano e pallone. Adesso vediamo, sì, così è, allora saranno liberi per Lewis. Era buona la difesa di Anumba, che ha cercato fino all'ultimo di non cadere nella finta di Lewis mentre stava appunto nella finta di saltare, poi però ha commesso il fallo che ha portato Lewis il lunetta. Realizza il primo il giocatore di Avellino, che adesso è pronto anche col secondo con molta calma. 5 su 5 Avellino, sta giocando col 100% dei tiri, 3 su 7 come detto Bologna, ha realizzato il 2 su 2 Lewis per Avellino, 29 Avellino, 31 Bologna. Adesso attacca la F, Anumba vuole un'imbucata che non c'è perché c'è anche il fallo commesso dalla difesa di Avellino, con il quarto fallo commesso dalla squadra appunto di casa. Fortitudo che ne ha già commessi 4, il prossimo sarà in bonus, ma così anche per Avellino. Allora attenzione alla rimessa per Bologna. Sarto va a cercare Sorokas, palleggia, consegna a Della Rosa, vuole andare Gianluca Della Rosa, Perkovic fuori ancora per Della Rosa, Sarto esce dai blocchi, la fine è angolo, Sorokas deve provarci da tre, il ferro gli dice ancora di no, sfortunato Sorokas, alla fine il pallone preda di Avellino. Sorokas che ci ha abituato nel corso della stagione a queste triple che facevano tanto male alle squadre avversarie, in questa serie, in questo momento non sta trovando da tre e quell'aiuto che ha sempre messo in più. Allora attenzione adesso a Grande che ci vuole provare il tiro da tre, dice di no, allora ripartenza Bologna, Perkovic consegna un pallone un po' difficile a Della Rosa che ha pestato la linea, qui un'altra palla persa, però questa ripartenza va sfruttata, qui Perkovic ha consegnato un pallone un po' difficile per Della Rosa che ha provato a controllarlo, ma è un errore anche qui, una sorta di palla persa, ma è in questo il caso perché in ripartenza Bologna poteva sfruttare la situazione. In realtà Della Rosa ha cercato di controllare un pallone difficile dato da Perkovic e poi ha portato appunto a questa palla persa perché ha pestato la linea. Ripartenza per Avellino che ha rimesso il pallone in gioco, 3:40 alla fine del secondo quarto. Jurkatan tornato sul parquet di gioco, va a cercare Grande, Grande palleggia, vuole tenere con la mancina, poi vuole passare, non c'è spazio, galleggia in aria, lo chiude Anumba, Grande va a cercare Pulazia, scusate, Lewis che vuole il tiro, lo scadere, il rimbalzo da qualche parte, combattono Zerini e Sorokas, alla fine alla meglio il giocatore di Bologna che poi consegna a Della Rosa il pallone per Gianluca Della Rosa, consegna da Numba, lontano dal canestro, si va a cercare Sarto, non esce dai blocchi e a provare il tiro perché era difficile, allora ci deve provare Perkovic da due, il tiro non prende neanche il ferro, ma ancora possibilità Bologna, Sorokas ci vuole provare da tre, il ferro gli dice di no, lotta ancora Numba al rimbalzo, un po' di confusione, un po' di forzature da parte di Bologna con Avellino che recupera il pallone, palla per Grande, giro palla per la squadra di casa, Grande lo aspetta Perkovic, vuole cercare Jurkatam in angolo, va da tre, il ferro gli dice di no, Della Rosa recupera il pallone, vuole gestire ancora una volta la F, 2:50 alla fine del secondo quarto, si cerca Anumba, gira per Sarto, si arresta, vuole andare da tre, questa volta il tiro dice ferro, poi la ripartenza di Francis che ne salta due con una finta incredibile, un palleggio ottimo, poi Grande si arresta, va da due, vuole l'aiuto del tabellone, il ferro gli dice di no, poi Lewis recupera il pallone, commette anche fallo il giocatore di Avellino, un po' di confusione per la Fortitudo che accelera anche un po' le operazioni, vero è che alcuni errori, fuori anche Perkovic con Kaya che è abbastanza arrabbiato con lui, sì, in effetti questa sera Perkovic non sta avendo quell'impatto che abbiamo visto anche nelle scorse partite, un po' di difficoltà per il giocatore e in questo momento una situazione un po' difficile per Bologna, complice alcuni errori che abbiamo visto e allora bisognerà anche un po' passare da qui. È tornato Imbro sul parquet di gioco e con Perkovic che si è accomodato in panchina e allora vedremo intanto Sorokas col quinto fallo di Avellino e il lunetta con due liberi, realizza il primo Sorokas, 32-29 e pronto anche gol il secondo, con calma prima di tirarlo si fa anche un giro nella lunetta, nell'arco dei liberi per prendere tutta la concentrazione possibile, poi saranno 2:31 minuti da giocare che porteranno poi alla fine del secondo quarto. Sorokas fa 2 su 2 e quindi porta la squadra di Bologna sul 33-29, 2:31 da giocare, il pallone di Francis contro Della Rosa, attacca Avellino, tiene palla Blake Francis, va in blocco Pullazzi per liberarlo, poi ci vuole provare da tre Francis, arriva la tripla di Blake Francis, come detto ancora una volta con queste giocate si va a liberare un giocatore importantissimo sbattuto dall'arco, e questa sera il 32 di Avellino e il 33 di Bologna avanti di uno porta un time out per la squadra di coach Caia. Ricapitolando un po' quelle che sono le situazioni, un po' le dinamiche, questa una Fortitudo che in questo momento è avanti più uno, però con un Avellino che è incollata la partita, praticamente una partita in equilibrio, quello che un po' abbiamo detto. Nel primo quarto la F si era imposta 23-17, questa è la chiusura del parziale. In questo momento è Avellino avanti 15-10 a livello di parziale. Andiamo a vedere un po' i dati, e come dicevamo prima il tema resta sempre quello delle palle perse, perché Avellino ne ha 6 e questo è un dato, ma attenzione perché la Fortitudo viaggia su 10 palle perse, e come dicevamo prima sono palle perse frutto anche di situazioni che la Fortitudo non ha saputo gestire, e allo stesso tempo quindi che hanno fatto un po' infuriare coach Caia, però hanno anche un po' messo in difficoltà la squadra bolognese. Su questo si va a vedere anche quelli che sono poi l'8 su 16 da 3, e questo è un gran bel dato. 6 su 15 da 3 invece per Avellino, anche qui migliorano le percentuali con alcune libertà date a Francis e prima anche date a Lewis, e abbiamo visto che in alcune azioni Avellino riesce molto bene ad eseguirle. La Fortitudo non sta mettendo quella che è l'intensità difensiva che ci si aspetta, comunque che abbiamo visto nel corso di questa stagione, ma anche nel corso delle ultime partite. E allora vedremo con 2:16 da giocare un po' come si concluderà questo secondo quarto. È una partita, come detto, di studio, una partita dove le due squadre non stanno cercando un affondo decisivo già appunto a partire da questi primi quarti di partita. Vedremo che sviluppi ci saranno. 2:16 da giocare intanto, e allora De La Rosa porta il pallone, vedremo che gestione, bisognerà trovare i punti, è importante. Imbrò va a attaccare il canestro, alla fine trova Sorogas tutto solo che appoggia il canestro, 2 punti, quindi è uscita bene da questo time out Bologna, piazzato il 35-32, 2 minuti esatti alla fine del secondo quarto. Allora Francis tiene il pallone, lo raddoppia Sorokas, gira per Pullazzi, gira ancora per Francis, esce della rosa su di lui, Francis vuole utilizzare ancora le sue finte, poi vuole passare, va all'indirizzo, si arresta, potrebbe andare da 2, il ferro gli dice di no, al rimbalzo Sarto in qualche modo riesce a sporcare il pallone che è preda del giocatore di Avellino Lewis. Arrivano anche gli applausi di Caia, perché questo sì permette a Avellino di gestire un'azione, quindi una rimessa, però poteva anche andare a colpire quel Lewis che aveva una posizione buona. È stato chiamato un altro timeout da parte di Avellino, che vuole provare a gestire questa azione con 1:41 da giocare. Allora c'è bisogno niente di tanta concentrazione per una partita che sin qui sta vedendo molto equilibrio. La differenza tra le due squadre è di soli 3 punti, la Fortitudo viaggia sul 35, su 32 viaggia Avellino con, come detto, 1:40 da giocare, 1:48 con la Fortitudo Bologna, che adesso vuole parlarci su dopo la chiamata del time out da parte di Avellino. È ancora lunga, sicuramente una partita che la Fortitudo sta cercando di anche studiare, perché come detto rispetto a gara 3 che ha avuto un impatto di gioco diverso, la Fortitudo è andata veramente forte, stava viaggiando fortissimo, è arrivata anche a un più 15 proprio in chiusura di primo tempo. Però poi il rientro di Avellino è una Fortitudo che non è riuscita benissimo a gestire la situazione, poi ha visto appunto la sconfitta. Fortitudo con i tifosi della Fossa che sono tornati dopo martedì, un viaggio importante, un viaggio che si fa per amore, solo per amore, e ancora una volta i tifosi ci sono, stanno dando man forte a questa Fortitudo Bologna che questa sera deve provare a chiudere la pratica, anche se è molto difficile, ma è necessario mantenere la concentrazione e alzare quell'aspetto difensivo che sin qui, diciamo, non si è visto ai massimi livelli. Francis attacca, scarica fuori per Lewis che vuole provarci da 3, non esce, non riesce nella tripla perché il ferro gli dice di no, Avellino non produce punti dall'uscita del time out. Allora adesso deve gestire De La Rosa, va a cercare Imbro, vediamo se ha spazio, anzi no, lo chiude Jurkatam, allora lontano dal canestro gira palla per Sarto, dai blocchi esce ma è difficile piazzarla, allora Sarto deve aspettare Soroka 6 secondi, adesso è difficile ancora una volta, Imbro 5 secondi, 4 secondi, deve inventare Imbro, si arresta, vuole andare da 3, tiro molto corto, il pallone non va a buon fine, ripartenza per Avellino, Jurkatam ci prova lui da 3, troppa fretta, il ferro dice di no, allora ripartenza adesso con Alvise Sarto, Sarto piedi a posto, gira per Imbro, vuole gestire, siamo sotto il minuto, l'azione di di Bologna, 15 secondi. Allora De La Rosa adesso con molta calma, vediamo chi esce a dargli una mano. Sorokas da quelle parti, blocca su Francis, lo libera, alla fine vuole passare Sorokas, strada chiusa, il tiro per Imbro, 6 secondi, deve arrestarsi Imbro e andare da 2, ne piazza 2, però è stato fischiato un fallo in precedenza. Saranno liberi per la Fortitudo Bologna con la squadra di coach Kaya, che aveva recuperato un ottimo pallone dopo Jurkadam, che ha cercato nella ripartenza il tiro. Forse si poteva pensare anche a un passaggio per Francis, ma in realtà il giocatore ha deciso di tirare, meglio così, perché il ferro ha detto di no, e per la ripartenza che ha portato a questi due liberi, col primo di Imbro che realizza 36-32 e quindi prova a mettere un po' di vantaggio la Fortitudo con 43 secondi che mancano alla fine del secondo quarto. Imbro fa 2 su 2, piazza il 37-32 con la ripartenza per la squadra di casa con Avellino. Vede in Francis l'uomo che rimetterà il pallone in gioco, si muove Jurkatam, si muove Pullazzi, si muove anche Grande, alla fine il pallone è consegnato per Pullazzi che a sua volta restituisce a Lewis, che tiene il pallone. Jurkatam lo aspetta al vise sarto, difende a zona Bologna, giro palla con Grande, poi Francis da lontanissimo vuole andare da 3, piazza una tripla incredibile, quella del 35-37, come detto è una sentenza Francis, e da lì ovviamente si gira anche un aiuto in più per Avellino. Questa sera bisogna fare i conti anche su questo, discrepanza tra i due cronometri di circa 2 secondi, quasi 3, con la F che ha 10 secondi a disposizione. Poi l'ultima azione sarà di Avellino. Della Rosa attacca, Pullazzi lo aspetta, vuole andare Della Rosa, esce dai blocchi sarto, lui si arresta, va a cercare Della Rosa, vuole andare da 3, il tiro però è corto, dice primo ferro, Moretti l'ha andato al rimbalzo, non è finita, poi Francis può andare terzo tempo, vuole provarci da 3, il tiro che non arriva, per un attimo aveva spaventato la Fortitudo. Finisce qui il secondo quarto, la prima parte di gara vede Bologna avanti 37-35, tanti sono i dati da sottolineare, ma sicuramente in questo contesto quello che pesa di più e va a pesare è il tema delle palle perse, 6 ne ha Avellino, ne ha 10 Bologna, e questo è un dato che la Fortitudo deve vedere rispetto invece anche a quelle che sono le tematiche. Rimbalzi difensivi, 16 ne ha Bologna, ne ha 13 la Avellino, in un contesto che vede nei rimbalzi totali 22 per la F, 18 per Avellino. È una partita di studio, è comunque in pieno equilibrio. Noi andiamo in pausa e ci ritroviamo più tardi, a tra poco.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità, et capeu carot.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: E un sound sbrecheller lui, il brass.

0: gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

secondo quarto che, come abbiamo visto, abbiamo raccontato, vede la Fortitudo avanti, però è una Fortitudo che non sta prendendo piede, merito anche di un Avellino che è in partita. Dati importanti riguardano in particolar modo quello che è il discorso legato alla difesa, perché il tema della difesa è un tema che la Fortitudo, abbiamo visto nelle partite precedenti, mettere un po' più di intensità. Ovviamente questa sera sta cercando un po', trova un po' di limitazioni. Vedremo se in questo terzo quarto la Fortitudo Bologna cercherà l'assalto decisivo per provare a portare a casa questa partita. Come detto, è una partita importante, una partita che potrebbe chiudere i giochi per quanto riguarda Avellino, e per la Fortitudo avere anche possibilità di usufruire di giorni di riposo, visto anche l'ultima situazione con Fantinelli, che è andato a terra dopo aver battuto la schiena. Speriamo per lui nulla di grave, però il giocatore che veniva appunto da un problema proprio lì, problema lombare, adesso vedremo se sarà della partita, ma è molto difficile perché ha preso un bel colpo. E allora vedremo un po' questa Fortitudo Bologna come andrà a gestire.

0: gestire questa seconda parte di gara. Avellino è pronto a rimettere il pallone in gioco, 37 AVLAF, 35 Avellino. Inizia adesso il terzo quarto, che vi raccontiamo live su Radio San Luchino e in audio cronaca su canale 88. Il pallone per Grande tiene contro Perkovic, questa sera non benissimo il giocatore, deve ritrovare sprint. Il pallone per Francis, che sta dando molto filo da torcere soprattutto da tre alla squadra di Coach Caia. Entra subito in penetrazione, passa, appoggia due punti e 37 pari dopo nemmeno 20 secondi di gioco. La Fortitudo trova l'equilibrio con il 37 di Avellino. Attacca della Rosa, tiene palla al Vise Sarto, va a cercare Anumba, tiene il pallone del numero 6, poi della Rosa vuole passare sotto, cercare Sorokas, il pallone alla fine viene toccato da un giocatore di Avellino, sarà rimessa per la squadra di Coach Caia. Arrivano le indicazioni di Coach Di Carlo con 5 secondi a disposizione per della Rosa per gestire questo pallone. Palla per Anumba, 4 secondi, fuori per Perkovic, ci pensa, poi vuole provare da 3, secondo ferro a dirgli di no. Anumba si impegna a prendere il pallone, si impegna ma non riesce perché consegna ad Avellino, che adesso attacca con Grande, angolo a cercare Lewis che va da 3, il ferro gli dice di no, grazie alla Fortitudo Lewis, ma attenzione a Francis, lui da 3 ci vuole andare, lui non grazie alla Fortitudo, piazza la tripla del 40-37. Adesso Avellino è avanti con questa tripla e con questa partenza importantissima per la squadra di Coach Di Carlo. La Fortitudo subisce, Soroga adesso vuole passare, terzo tempo, vuole alzare il pallone, chiude Zerini, commette anche fallo su Paulius Sorokas e 40-37, parziale di 5-0 in questo terzo quarto. Partita fortissimo Avellino, che sta mettendo un po' più di intensità. La Fortitudo fa molta molta fatica a trovare il giusto equilibrio in questa partita, a trovare la giusta continuità. Adesso Coach Caia che passeggia nervosamente anche un po' per capire come gestire al meglio questa situazione, come rimettere la squadra sul binario giusto. Sorokas mette il primo libero, quello del 38-40, 6 su 6 Avellino per quanto riguarda i liberi, 8 su 12 Bologna, 67% contro il 100% dei tiri della percentuale per quanto riguarda Avellino. Sorokas va col secondo libero, realizza, fa un 2 su 2 rispetto alla prima parte dove ne aveva sbagliato uno. 39-40 il risultato in favore di Avellino, che adesso vuole provare ad attaccare e la Fortitudo appunto sta cercando di difendere. Ci prova la squadra di Coach Di Carlo ad trovare uno spazio, alza un po' l'intensità Perkovic, esce anche a spaventarlo Sorokas, palla imbucata e per Zerini, fuori per Francis che può andare da tre, ferro dice di no, al rimbalzo poi Zerini va in cielo e riesce a toccare con la mano, proprio una classica smanacciata al pallone che si appoggia al tabellone e piazza due punti, quelli del 42-39, con Avellino quindi che resta sempre avanti più tre. Il pallone per Della Rosa, gira palla per Anumba, poi ancora Della Rosa, tiene il pallone, palleggia, va a cercare i compagni, Perkovic non esce, vediamo se esce Sarto dai blocchi, lui sì ma è chiuso da Fresno, allora Sarto deve trovare Sorokas, lui da lontano deve andare da tre, il ferro gli dice di no, non è partita, non è serata per Sorokas da tre. Il pallone adesso per Lewis, va a cercare Fresno, vuole andare, passare, tutto libero, Anumba che lo stoppa, ma il pallone sembra essere buono perché ha toccato comunque il tabellone già in discesa, quindi credo che i due punti siano assegnati, così è, 44-39, c'è bisogno del time out. Partita malissimo la Fortitudo per quanto riguarda questo terzo quarto, con la squadra di Coach Caia che non riesce ad incidere, 9-2 il parziale per quanto riguarda il terzo quarto, con la squadra di Bologna che veramente sta facendo molta molta difficoltà. 44 ne ha Avellino, 39 ne ha la Fortitudo, 7-41 da giocare, e allora bisogna un attimo parlarci su. È molto molto difficile, molto molto difficile anche cercare di gestire alcune situazioni, però la Fortitudo deve provare assolutamente a ritrovare il binario giusto. con Avellino che è partita veramente forte, è partita bene, è partita più concentrata, è quello che la Fortitudo non sta facendo, quello che è mancato in una gara 2, in una gara 3 dove è partita benissimo la squadra di coach Caia, poi sì ha perso un po' di terreno nel terzo quarto, però nel terzo quarto sì, e poi ovviamente con la vittoria di Avellino, però in gara 3 si è visto comunque una partenza ottimale proprio anche sotto l'aspetto mentale. Questa sera la Fortitudo fa molta fatica e vedremo adesso se si troverà la quadra giusta. C'è ancora tempo, Avellino è a 44, la F è a 39, quindi la distanza è veramente minima. La Fortitudo però deve veramente alzare un po' l'asticella, deve alzare un po' la qualità difensiva in primis e poi cominciare a martellare come sa fare. Attacca della Rosa il pallone per Mastellari, vediamo come esce da questo timeout Bologna. Sono fischiato un fallo in attacco, uscito malissimo anche da questo timeout Bologna, fallo in attacco che commesso forse da Mastellari, comunque da quello da Soroka, adesso andremo a capire. Fatto sta che la Fortitudo non sfrutta l'uscita dal timeout come si deve, come era invece come doveva essere. Attacca invece quindi una palla persa che comporta Avellino ancora in attacco. Francis, esce Lewis, l'imbucata è per lui, si gira contro Soroka, spalle a Canesso, finta, la vuole alzare, il tiro, dice Ferro, al rimbalzo è volato Moretti, può andare della Rosa, adesso deve spingere Bologna, può andare della Rosa, vediamo chi trova in compagni, imbucata Sorokas che perde il pallone, che errore per Sorokas, ripartenza Fresno, terzo tempo, vuole passare, appoggia al tabellone, ne mette due, sono altri due punti per Avellino. Che arriva sul 46-39, ha avuto un approccio devastante Avellino in questo terzo quarto, la Fortitudo non è pervenuta per il momento, sta avendo molta difficoltà, Della Rosa tiene palla, cerca Sarto, però qui attenzione c'è il fallo commesso da Fresno. Come detto, la Fortitudo non ha avuto l'approccio ottimale rispetto a quello che devono essere le sensazioni del ultimo quarto. Caia adesso prova a dare alcune indicazioni a Della Rosa, 46-39, Avellino prende un po' di vantaggio, 11-2 il parziale di questo terzo quarto in favore della squadra di casa. Mastellari tiene il pallone, si arresta, può provare da tre Martino Mastellari, il Ferro che gli dice di no, al rimbalzo Moretti, c'è andato ma ha commesso anche fallo ai danni del direi di Zerini, se non sbaglio Moretti è andato proprio d'impatto. Adesso coach Di Carlo chiama proprio testa, chiama mentalità, il fallo sì è proprio su Zerini da parte di Moretti, due i falli di squadra per Bologna, due i falli di squadra per Avellino, e allora vedremo un po' cosa accadrà in questa partita con la Fortitudo che sta facendo veramente veramente fatica. Il pallone, Francis può avanzare, tiene palla, poi vediamo un po' se riesce a girarsi, non c'è spazio, ancora Francis tiene il pallone, si arresta, può andare da tre, arriva la tripla di Francis che fa malissimo, porta Avellino sul più 10, 49-39, e adesso diventa veramente dura, il break dice 14-2 per Avellino. La Fortitudo è uscita dal terzo quarto, anzi è rimasta negli spogliatoi perché sta avendo molta difficoltà. Martino Mastellari tiene palla, poi giro palla per cercare Della Rosa contro Francis, può andare Della Rosa, gira per Sarto, perde il pallone Sarto, un'altra palla persa, un'altra ripartenza per Avellino, 6 minuti da giocare, 4 ne sono passati, Avellino sta giocando benissimo, qui c'è il fallo di Della Rosa, è un po' difficile adesso per la squadra di coach Caia che ha perso completamente la bussola e c'è necessità di ritrovarla con 5:55 da giocare. Questo qui è un più 10 che sta pesando tanto e può pesare nel contesto della partita, un po' quello che la Fortitudo aveva piazzato in gara 3 e con Avellino che è stata bravissima a recuperare. Al contrario, deve fare Bologna, gira per Francis Avellino, poi palla per Grande, esce Mastellari a disturbarlo, Grande tiene il pallone, vuole girarsi, palla fuori, Francis mette giù, palla, blocco di Zerini, Francis ancora da tre, il secondo ferro lui dice di no, recupera Sarto, adesso bisogna accelerare un po' le operazioni, palla per Mastellari, mette giù, non c'è spazio, Moretti vuole girare ma non c'è un taglio, allora consegna dal vise Sarto, gira per Anumba, si butta dentro Mastellari, palla per Imbrò, 8 secondi, un po' macchinosa l'azione di Bologna a merito di una Fortitudo che sta difendendo Moretti, addirittura vuole andare da tre, il tiro è cortissimo, perde palla, merito di un Avellino che sta difendendo bene, un altro pallone perso, Fresno non non ci pensa su, vuole andare da tre, piazza l'altra tripla a Fresno, e adesso comincia a essere veramente veramente dura per Bologna. 52 Avellino, 39 Bologna, e qui adesso comincia a essere complicata per la squadra di Caia. Sarto si deve arrestare e provarci da tre, ma Tonata, il ferro gli dice di no. La Fortitudo sembra essere veramente restata in negli spogliatoi, con un Avellino che sta giocando bene, sta facendo girare il pallone, un po' più fluida l'azione della squadra di casa. Fortitudo sta subendo parecchio, adesso vuole passare grande, terzo tempo, consegna sotto il pallone in appoggio a Lewis, e adesso sul 54-39 la Fortitudo comincia a vedere un po' di fantasmi. 19-2 e il parziale, secondo time out chiesto da coach Caia, e adesso è molto molto difficile per la squadra di Bologna provare a cercare una strada. Partita ancora lunga, però bisogna trovare quel pertugio necessario per provare a riportare la partita sui binari giusti. Ma vero è che la Fortitudo è ferma a 39, la Fortitudo non segna dai liberi, vado a memoria, di Sorokas, però poi per il resto ha avuto molta molta difficoltà, sta subendo tantissimo Avellino e il suo gioco, e non riesce a produrre difensivamente e poi offensivamente quello che abbiamo visto nelle tre gare precedenti, fino al quel blackout che è arrivato nel terzo quarto di gara 3. E adesso la tifoseria di Avellino si fa sentire, ovviamente la squadra di coach De Carlo è in transizione agonistica, sta marciando benissimo, e questa sera, in questo momento, la Fortitudo Bologna sta facendo veramente la voce grossa. E allora bisognerà un attimo capire che approccio darà dopo questo time out la Fortitudo, perché F ferma a 39, la squadra di coach Di Carlo a 54. Sul tema delle palle perse, che è un dettaglio, Avellino ne ha 6, la Fortitudo Bologna ne ha 13, e questo direi che è il dato più interessante, perché su questo diciamo percentuale la Fortitudo abbiamo visto un po' perdere la maniglia, proprio l'apporto alla partita. Allora vediamo un po' come la squadra di coach Caia reagirà, c'è bisogno di una reazione, deve passare anche dai giocatori, quelli che hanno esperienza. Della Rosa tornato sul parquet, è entrato sul parquet per la prima volta, di Vico in questa partita, l'imbucata è proprio per De Vico, che si arresta, vuole andare ad appoggiare al tabellone nel piazza 2, si va addirittura a prendere il fallo aggiuntivo. De Vico, che avrà a disposizione un potenziale gioco da 3. Questo è una buona uscita dal time out, arrivano gli applausi di Sorokas, e adesso vediamo come coach Caia vivrà la partita, con l'ingresso anche di De Vico, che ha una certa esperienza. In partite di questo tipo è necessario anche avere le giuste attenzioni. De Vico pronto anche sulla linea per dei liberi, per chiudere un potenziale gioco da 3. Guarda il canestro De Vico, sbaglia però, e alla fine realizza il canestro. In qualche modo il pallone ha avuto un'impennata incredibile, poi è andata nel cesto. 42-54, l'Avellino è avanti, ma la Fortitudo deve provare a rincorrere. Adesso c'è bisogno di difesa, un po' di mani addosso. Tre pari per quanto riguarda i falli per squadra, tre da una parte, tre dall'altra. Francis vuole passare, gli sta incollato Della Rosa, non c'è spazio, allora può andare Lewis, lo aspetta Mastellari, spalle a canestro, Lewis vuole passare, alla fine si prende il fallo della difesa di Bologna, quarto fallo per quanto riguarda la squadra di coach Caia, che adesso sorride, però come detto è un dettaglio questo. 4 minuti e 8 alla fine del terzo quarto, con la squadra di coach Di Carlo che gestisce, con la Fortitudo che rincorre il pallone per grande. Vediamo chi esce dai blocchi, Francis, alla fine andando il pallone per Cicchetti, qui c'è il fallo di Imbro. È un fallo un po' gratuito sotto alcuni aspetti, forse Caia non ci sta, però fatto sta che ha messo un po' troppo le mani addosso e ha mandato in lunetta Cicchetti, perché la Fortitudo entra in un bonus. Ha ancora un fallo da spendere Avellino, 4 minuti e 7 con la squadra di casa che sta gestendo, parziale dice 27 in favore di Avellino, col Cicchetti pronto a realizzare anche il eventuale secondo libero, il primo l'ha già messo, non realizza, fa 1-2, però per un attimo Sorokas stava rischiando di perdere il pallone che aveva preso in rimbalzo. Attacca la Fortitudo, Della Rosa va a cercare De Vico, ancora Della Rosa, finta sotto per De Vico che si arresta, può andare da 2, piazza 2 punti De Vico, che ha avuto comunque un ottimo approccio e un ottimo impatto alla gara. 44-55, c'è un più 11 per Avellino, c'è un meno 11 per la Fortitudo che deve recuperare assolutamente, 3,47, però c'è bisogno di difesa, quella che Fortitudo non sta avendo. Attenzione a Fresno, ci vuole andare da 3, il Ferro gli dice di no, al rimbalzo De Vico, Lotte si prende questo pallone e proprio Lotte letteralmente buttandosi sul pallone, un grande De Vico che adesso riconsegna della Rosa, palla per De Vico, è entrato ottimamente De Vico, anche proprio sotto l'aspetto mentale, si prende anche il fallo di Lewis. De Vico ha avuto l'approccio necessario, quello che chiede un po', e abbiamo visto nel corso di queste partite, nel corso di questa stagione, un De Vico che ci mette il cuore, ci mette veramente l'orgoglio, ma soprattutto ci mette la garra, e allora c'è bisogno un po' che tutti facciano qualcosa in più, come ha avuto l'approccio De Vico. È lunga, 3,24 da giocare, Avellino è avanti 55-44, ma bisogna trovare il canestro, soprattutto bisogna difendere. Della Rosa tiene il pallone, vediamo se trova uno spazio, Francis esce a spaventarlo, angolo per De Vico, non ha spazio De Vico, vediamo se va a trovare compagni, 3 secondi, deve inventare De Vico, la palla è per Sarto che in qualche modo deve provarci da 3, il tiro è cortissimo ma soprattutto non arriva al canestro, ha difeso qui benissimo Avellino, la Fortitudo si è un po' chiusa con i propri giochi, nulla di fatto, e adesso sarà una rimessa per Avellino che, come detto, comunque sta conducendo bene, è una gara approcciata benissimo, è una gara con coach Di Carlo che sta mettendo a disposizione tutto quello che ha. Dall'altra parte la Fortitudo sta non trovando quella pilla, quella gestione che la squadra di coach Caia ha fatto vedere nelle prime partite. Lewis attacca per Francis, il pallone del numero 11, tiene palla, palleggia, va a cercare compagni, ma se la tiene comunque, poi va a sfidare il canestro contro Imbrolo, salta con una finta incredibile, poi appoggia il tabellone, cai letteralmente mani sulla testa contro Imbro, e direi che comincia ad essere veramente difficile per la Fortitudo. 57 Avellino, 44 Bologna, che aveva sfiorato anche per un attimo in gara 3 la possibilità di portarla a casa e chiudere i giochi. Direi che i giochi questa sera la Fortitudo fa molta difficoltà a chiuderli, perché Avellino è avanti e dopo aver riaperto la serie con 2,39 da giocare, manca un quarto, però sta indirizzando la partita verso quei canali che potrebbero appunto portarla alla vittoria. Adesso ci sono liberi per De Vico dopo il fallo commesso ai propri danni, con ambedue le squadre come detto in bonus, quindi saranno liberi da una parte all'altra, che già abbiamo visto. Adesso De Vico è a colloquio con Della Rosa, Francis è a colloquio con Cicchetti, ma la partita diventa molto molto difficile anche da gestire. E allora con molta calma De Vico guarda il canestro, palleggia, vediamo un po' che situazione si andrà a creare, va col primo libero De Vico, realizza il 45-57, ma come detto è molto molto lunga il pallone, con De Vico che gestisce, palleggia, guarda il canestro e sbaglia, fa 1 su 2, e poi il rimbalzo premia Avellino che avrà a disposizione la rimessa dopo l'ultimo tocco commesso da Francis. È una partita difficile, come detto, per la Fortitudo Bologna, quella che vi raccontiamo qui su Radio San Luchino e canale 88, con la F ferma a 45, Avellino sul 57, 2,29 alla fine del terzo quarto. È un vantaggio importante che Avellino vuole accelerare, vuole aumentare ulteriormente. Jurkadam si arresta, vuole andare da 3, il tiro è corto, Sarto recupera, consegna a Della Rosa, tiene il pallone per il giocatore di Bologna, palla per Imbro, Jurkadam gli sta incollato, poi ancora Imbro fuori a cercare De Vico, ci vuole provare da 3, il Ferro gli dice di no, Sorokas non riesce ad arrivare al rimbalzo, spento anche Sorokas, attenzione a Francis adesso che si arresta, lui da 3 ci vuole andare, il Ferro gli dice di no, poi il controllo di Sarto non è perfetto e lascia in attacco Avellino con una rimessa, 14 secondi in favore della squadra di coach Di Carlo, che sicuramente in casa ha ritrovato il proprio equilibrio. Playoff sono sempre difficili, la Fortitudo ha fatto intravedere qualcosa in più, però è vero pure che Avellino già nella seconda gara al Paladozzo aveva messo una mentalità non indifferente. Jurkadam piazza dai liberi il suo tiro che dice 2 punti e che dice anche 59-45, e adesso con 1,40 da giocare comincia ad essere veramente dura per la squadra di coach Caia. 24-11 il parziale in questo terzo quarto in favore di Avellino. De Vico tiene il pallone, esce dai blocchi Imbro, si va proprio da lui, Jurkadam lo aspetta, Sarto ancora esce, difficoltà 4 secondi, non si riesce ad attaccare il canestro. Imbro deve provare ancora con la sua soluzione, mette una tripla incredibile Imbro allo scadere, senza senso, quella del 48-59, sicuramente una tripla di spessore, mamma mia. Imbro adesso esce De Vico a difendere forte, ci saranno liberi per Francis, deve per forza fare così, però mamma mia la tripla di Imbro, che comunque vuoi o non vuoi permette ad Avellino di non scappare più di tanto, anche se adesso con il fallo di De Vico che esce e torna a Numba, ci saranno due liberi a disposizione per Francis. 1-9 alla fine del terzo quarto, coach Caia passeggia nervosamente, chiama Martino Mastellari sul cubo dei cambi, realizza il 60-48 Avellino con il primo libero da parte di Francis, pronto col secondo il giocatore di Avellino. 1-9 da giocare, che in questo momento sta facendo veramente veramente bene, come detto Francis è un giocatore importantissimo, sbaglia il secondo, recupera il rimbalzo al Vise Sarto, dicevamo è un Francis che ha piazzato i 24 punti, 12 ne ha fatti Lewis, quindi questa è la differenza anche sostanziale, che comunque sono una marcia in più di Avellino, ma come abbiamo visto pallone per Sarto, esce lui dai blocchi, va da 3 al Vise Sarto, questa è un'altra tripla importante, quella del 51-60 che riporta Bologna sul meno 9, è ancora lunga, 45 secondi, adesso Bologna deve difendere, anche se sono i liberi che potrebbe usufruire e portare Avellino, ma non importa, bisogna difendere De La Rosa contro Lewis, alla fine si va a cercare Pullazzi, angolo a cercare Jurkatam, va da 3, il ferro gli dice di no, pallone per De La Rosa, adesso 23 secondi per Bologna, ne mancano 26 alla fine del terzo quarto, bisogna trovare i punti adesso per arrivare poi a un ultimo quarto veramente di fuoco, e allora tiene il pallone De La Rosa, sta con tutti i secondi, 9, 15 poi ne rimangono per la fine della partita, Sarto va a cercare De La Rosa, 4 secondi da lontanissimo, De La Rosa va da 3, il ferro gli dice di no, extra possesso, lo recupera Numba, 5 secondi, imbucata per Imbro, fuori per Sarto, qui però c'è un fallo della difesa di Avellino, aveva piazzato anche questa al Vise Sarto, okay, arriva l'ok di Caia che dice perfetto perché comunque la giocata era ottima, 4 secondi poi resteranno ad Avellino, adesso qui c'è bisogno anche di un time out chiesto direi da Avellino, perché c'è necessità comunque di parlarci su questi 4 secondi che restano, credo anche per gestire quell'azione, quei 4 secondi che rimarranno. La Fortitudo si è spaventata un attimo, adesso è tornata sul meno 9, può addirittura usufruire di un potenziale meno 7 qualora i liberi andassero a buon fine, e poi con la speranza che Avellino con i 4 secondi rimanenti non produca nulla nell'ultimo quarto, si vedrà un po', molto difficile durante una partita di equilibrio, perché l'Avellino ha provato a scappare, la Fortitudo ha trovato un paio di giocate con quella tripla di Imbro veramente senza senso, però poi i giocatori importanti sono così, e poi adesso anche con l'aiuto di Sarto la Fortitudo è tornata comunque in partita nonostante il vantaggio di Avellino. 25-14 segna il parziale di questo terzo quarto in favore di Avellino. Avellino tira col 10 su 28 da 3, con l'11 su 22 da 2. La Fortitudo risponde col 10 su 26 da 3, sul 5, col 5 su 12 da 2. Dai liberi 11 su 16 per Bologna, 8 su 10 per Avellino. Il tema resta, come detto, quello delle palle perse con rimbalzi difensivi che premiano Bologna 23-19 e quelli offensivi che premiano Avellino con 8-7, però sul tema delle palle perse la Fortitudo ne ha 14 per quanto riguarda Avellino, le palle perse sono 6, e questo che direi il dato più importante, il dato che sta un po' condizionando la partita. Imbrova col primo libero, realizza 52-60 per il giocatore della F, 4 saranno i secondi poi che resteranno ad Avellino per l'ultima azione di questo terzo quarto. Va Imbro con molta calma, va a trovare il secondo canestro, 2 su 2, 53-60, meno 7. Adesso vedremo un po' come organizzerà questi 4 secondi Avellino, ambedue le squadre in bonus, quindi vedremo cosa combinerà. Francis, il pallone per Pullazzi, può andare lui, attenzione a Pullazzi, non c'è spazio, la palla è per Lewis, vuole tirare Lewis, il tiro non va a buon fine, addirittura voleva chiedere qualcosa a Moretti, nulla di fatto, è finito qui il terzo quarto, la Fortitudo 53, Avellino 60. La
1: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
0: Lotta che ha avuto, che è comunque un giocatore di spessore, ma soprattutto anche un grande uomo, noi ricordiamo anche questo. E questa sera, appunto, negli applausi che abbiamo visto presente appunto alla partita, volevamo dare questo spaccato, ma adesso torniamo live con su Radio San Luchino, perché è iniziato l'ultimo quarto. La Fortitudo Bologna attacca con Mastellari sotto a cercare Soroga, si riversa, appoggia al tabellone due punti, parte benissimo la Fortitudo, 55-60, meno 5 Di Carlo, mette gli occhi al cielo, 9-48, sarà battaglia vera, adesso la Fortitudo deve alzare quell'intensità difensiva, deve metterla. Lewis va spalle a canestro contro Martino Mastellari, che difende, mette le mani addosso, vuole girarsi Lewis, alla fine l'appoggia al tabellone, il ferro gli dice di no, allora recupera Soroga, adesso può partire il pallone per Mastellari, va a attaccare il canestro, strada chiusa, fuori per Moretti, gira per Della Rosa, il pallone per il numero 7, vediamo se crea situazioni, palla per Sorokas, va a attaccare il canestro Sorokas, per un attimo perde il pallone ma consegna a Mastellari, si arresta, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, Moretti in gran bel rimbalzo, palla ancora per Sorokas, ci pensa su, vuole andare da tre, il secondo ferro gli dice di no, Moretti ancora una volta prende un gran bel rimbalzo, attenzione qui a Moretti che recupera e fa fine, c'è una contesa, vediamo il pallone chi va a premiare. La freccia dovrebbe premiare Avellino, dovrebbe essere così, con Kaya che dà alcune indicazioni, sì la freccia premia Avellino, però Moretti ancora una volta aveva preso un rimbalzo incredibile, un rimbalzo importantissimo per quanto riguarda la Fortitudo. Può andare la squadra di coach Di Carlo in rimessa con Zerini, che consegna a Pullazzi, attacca adesso Francis, il pallone è per lui, meno 5 per Bologna, 60-55, 8-53 mancano alla fine della partita in questo ultimo quarto. Francis ubriaca di finte Della Rosa, alla fine però il pallone riesce a tenerlo, poi Della Rosa glielo sporca, l'ultimo tocco è di Blake Francis, sarà rimessa per la Fortitudo Bologna con Della Rosa, che ha messo una difesa incredibile su Francis, l'ha proprio tampinato, alla fine gli ha fatto perdere la maniglia e l'ha portato all'errore, che dice adesso palla per Bologna, ha una palla importante tra le mani con meno 5 da recuperare. Della Rosa, vediamo il pallone per Sorokas, guarda il canestro ma non va da tre, il pallone è consegnato per Sarto, esce lui dai blocchi, vuole passare, non ha spazio Sarto, perde il pallone, incespica Sarto, raddoppiato, più attenzione adesso a Lewis, terzo tempo, va a stoppare Moretti, però alla fine c'è l'errore incredibile di Pullazzi, Moretti aveva stoppato e poi aveva lasciato un cioccolatino a Pullazzi che, come con Perkovic in precedenza, appoggiato al tabellone ma non ha trovato il canestro, si equilibrano quelle due situazioni, ma adesso la Fortitudo sta attaccando proprio con Alvise Sarto, qui direi che c'è un fallo in attacco di Mastellari, che questa sera non è ottimamente in partita, mani sulla testa per coach Attilio Caia, corre l'errore di Martino Mastellari che fa difficoltà, solo tre punti per lui, invece Sorokas 11, comunque in doppia cifra, insieme a lui Sarto con 16, ma Mastellari non è al meglio sotto l'aspetto anche di approccio della partita, un errore che pesa, sul campo entra anche Perkovic con il giocatore della Rosa che va a riposarsi un po', ha giocato tantissimo della Rosa, quindi c'è bisogno anche un po' di fiato e di farlo rifiatare. 60-55, pesa qui l'errore di Mastellari per il fallo in attacco, adesso gestisce Francis, per cui deve provare a non far rimpiangere della Rosa, soprattutto quella difesa fatta proprio sul giocatore numero 11 di Avellino. Grande, c'è il fallo di Imbro che ovviamente aveva provato, si era fatto quasi saltare, e allora ha commesso il fallo. Già due falli di squadra per Bologna, 0 per Avellino, con la squadra di Coach Carlo che adesso gestisce. Grande, consegna a Francis, 9 secondi, 8 per l'azione. Grande, vuole passare, si arresta da 2, il ferro gli dice di no, rimbalzo, era andato un attimo Lewis ma anche Moretti, poi c'era anche Sarto, alla fine il pallone è andato nel canestro. Qui è stato bravo Lewis a prendere il tempo a tutti, ad appoggiare dal tabellone il rimbalzo il pallone. 62-55, adesso deve trovare subito punti Bologna. Sorokas va a consegnare a Perkovic, vediamo se inventa Perkovic, cerca Sorokas da 3, piedi a posto Sorokas, prova, ci da 3, è tornato da 3 Sorokas, è tornato da 3 Sorokas. 58-62 per Avellino, Sorokas è tornato da 3 e speriamo che questo sia di buon auspicio. Attacca Avellino con Grande, si muove Zerini, l'imbucata è per lui, Sarto lo aspetta, alla fine scarica fuori con Lewis che entra e poi con la mancina arriva in maniera delicata. Lewis lasciato ancora una volta libero di penetrare. 64-58 per Avellino, con Imbro adesso che tiene il pallone, lo porta lui, palla per Sorokas che si sente caldo, va da 3 il ferro, questa volta gli dice di no Moretti, aveva preso il rimbalzo per un attimo, poi alla fine riesce a recuperarlo e qui Sorokas se l'è sentita, poteva forse gestire meglio, comunque un po' in transizione aveva provato, si sentiva caldo, così non è. Grande, tiene il pallone contro Sarto che lo sfida, mette la mano Sarto con fallo, terzo fallo di squadra per Bologna. Mancano 6 minuti e 43 alla fine della partita, 0 ne ha Avellino, adesso c'è un cambio, fuori Sorokas, dentro Anumba, con il giocatore che va a riposarsi in panchina. Buona la tripa, però deve ancora provare a mettere qualcosa in più, fuori ancora anche della Rosa con Grande che attacca, si muove Lewis, tiene il pallone Grande, vuole passare, terzo tempo, alla fine scarica fuori a cercare Lewis, piedi a posto, finta su Perkovic, vuole passare, appoggia al tabellone, ferro che gli dice di no, Sarto recupera il pallone, ancora una volta un po' debole la difesa di Bologna. Imbro vuole passare, arriva il fallo di Grande, primo fallo per Avellino, se ne accusa subito Grande. Imbro ha provato a puntare il canestro, inevitabile il fallo di Avellino. 6-24 alla fine della partita, conduce Avellino 64-58, c'è ancora tanto da fare, tanto da dire. Perkovic attacca, va a trovare il canestro, viene stoppato incredibilmente Perkovic, poi Sarto ci vuole provare lui da 3, il ferro gli dice di no, Moretti ancora una volta al rimbalzo, Perkovic non riesce a prendere il pallone. Pessimo approccio di Perkovic alla partita, e come detto vedremo se tra un po' arriveranno i campi con Grande che adesso fa attaccare ancora Avellino, Fresno finta ancora su Perkovic, va a puntare poi il canestro addirittura con quasi schiacciata a ferro, con Perkovic saltato sul primo passo, un po' di difficile lettura il comportamento del giocatore che questa sera non è in partita rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza. 66-58, riallunga nuovamente Avellino, Perkovic prende il pallone, l'attacco per Sarto, palla ancora per Perkovic, non ha spazio Toni Perkovic, deve girarsi, vuole andare a cercare Sarto, angolo a trovare Anumba che nel frattempo stava tagliando sotto canestro, e questa è un'altra palla persa per Bologna. E come detto è un dato, con Della Rosa che torna sul parquet di gioco, con Toni Perkovic che lascia il campo, con la Fortitudo che comunque era partita bene in questo terzo quarto, però il dato delle palle perse resta ancora importante. 17 palle perse per la Fortitudo, 7 ne ha invece Avellino, e questa differenza fa proprio, questo punteggio fa tutta la differenza di questo mondo. Grande da lontanissimo, addirittura da 3, il tiro è super super corto, poi riesce in qualche modo a recuperare il pallone Lewis e riesce a scaraventarlo sui piedi di Anumba, ma se non sbaglio il giocatore era già abbondantemente uscito dal campo, e allora sarà rimessa per Bologna. Giro di boa dell'ultimo quarto, 5-14 alla fine della partita, la Fortitudo è sotto 58-66 ad Avellino, e allora vedremo un po' la reazione della squadra di Coach Kaya, che per un momento c'è stata, è arrivata anche sul meno 5, però poi ha subito nuovamente il ritorno di Avellino. Nella Fortitudo non è riuscita a gestire ancora una volta con sotto questo aspetto difensivo che ha sempre fatto la differenza, ma questa sera la differenza non la sta facendo. Tiene il pallone in rimessa, vediamo chi va a cercare. Sarto, il pallone per Della Rosa, porta lui, 5-10 alla fine della partita, porta palla Gianluca Della Rosa, va a cercare Sorokas, vuole girarsi, Paulius Sorokas cerca Imbro, si arresta, può andare da 3 Imbro, il ferro, ma c'è anche il fallo, saranno 3 i liberi a disposizione di Matteo Imbro, che comunque ha queste giocate e sono queste le capacità di Imbro comunque di dare una mano alla partita, alla propria squadra. Non ha trovato i 3 punti, però va in lunetta con 3 liberi e questo penso sia il dato più interessante. Adesso bisognerà farli con Imbro, che guarda il canestro ed è pronto col primo libero, realizza il 59-66. È tutto pronto per il secondo libero con Matteo Imbro, che guarda ancora una volta il canestro e fa il 2-2 per adesso, con un terzo libero a disposizione, 60-66. Ancora Imbro con molta calma va a trovare il canestro, realizza il canestro, stava per sputar fuori il pallone, così non è, si riporta a meno 5 Bologna con 5 minuti esatti alla fine della partita. Porta a palla Francis, tiene il pallone il giocatore di Avellino. Francis tiene palla, vediamo chi arriva. Arriva Lewis, consegnato per Grande, esce Sorokas a spaventarlo. Lewis si arresta, vuole provare il canestro, lo piazza, 2 punti. Ancora salta e tiro e poi appoggio e dal canestro. Ancora una volta una giocata che abbiamo visto spesso in partita con la difficoltà di marcarlo. 68-61, Sorokas guarda per un attimo il canestro, poi non ci pensa, ci pensa invece Imbro, che va da 3, mattonata, ferro, dice di no. Allora adesso ripartenza, 4-24 alla fine della partita, Avellino conduce 68-61, meno 7 per la squadra di coach Caia. Francis tiene il pallone, lo aspetta Della Rosa, 3 falli di squadra per Bologna, arriva il quarto adesso perché è stato fischiato con Caia, che chiede alcune spiegazioni direi a un suo giocatore, se non sbaglio è Sarto, proprio sul movimento difensivo che ha come ha portato questo fallo, ma soprattutto porta in lunetta Francis perché era in azione di tiro, infatti per quello si lamentava Caia, chiedeva proprio di commettere fallo prima e non in questo frangente, con Avellino che è sul 68-61, ma Francis ha a disposizione 2 liberi per aumentare ulteriormente il vantaggio, mette il primo 69-61, potrebbe andare anche sul 70, un giocatore che come detto sta facendo benissimo qui da quando è arrivato a Avellino dopo la sua esperienza di Brindisi, e questa sera Francis ci sta provando in tutti i modi, ha piazzato il 2-2, non sbaglia Francis, giocatore da 26 punti questa sera. Palla per Sorokas, gira per Moretti, il pallone del numero 33 va a cercare ancora Gianluca Della Rosa, vuole girarsi, non c'è spazio, Della Rosa ancora lontano dal canestro, 6 secondi, palla per Sarto, non c'è spazio, Della Rosa va da 3, la tripla di Della Rosa che comunque piazza il 64-70, tiene in piedi Bologna, 3-49 dalla fine e ancora lunga con 3-45, ma c'è bisogno di una difesa adesso, c'è bisogno di difesa. Il pallone adesso per Francis, si arresta, vuole rispondere al fuoco e risponde come al fuoco Francis, la risposta che annienta la tripla di Della Rosa, quella del 73-64 con 3-32 alla fine della partita. E qui adesso c'è veramente bisogno un po' di tutto per cercare di recuperare il salvabile, molto difficile perché la Fortitudo sul 64-73 ha provato in qualche modo a ripartire. Adesso c'è un confronto con al tavolo, so forse per valutare se l'entità del tiro di Francis, vado a pensiero, possa essere appunto su questa la discussione, se da 3 o da 2, oppure se è stato fischiato altro, ma in questo momento non vedo nessuna polemica o comunque nessuna disquisizione, direi che forse si va a valutare proprio questo, se il tiro può essere da 3 o da 2. Vediamo se è così, se il tiro, se non sbaglio, viene confermato da 3 con Francis che ha risposto al fuoco come si deve, e a Bologna che non ha in qualche modo ricacciato indietro la squadra di coach Caia. 3-32 il pallone per l'attacco bolognese con Gianluca Della Rosa. Vediamo cosa non si comporta. La Fortitudo Bologna che è sotto Avellino 64-72, deve trovare il cuore giusto. De Vico dai liberi, ci vuole provare, il ferro gli dice di no, al rimbalzo in qualche modo recupera per un attimo Bologna, ma poi Avellino che prende l'ennesimo rimbalzo della partita, e adesso Francis con 3-16, ha un altro pallone importante tra le mani per aumentare il vantaggio. Lewis si gira, parla per Grande, vuole girarsi Grande, va su proprio da Lewis, vuole andare Della Rosa a spaventarlo. Lewis ancora col pallone, si arresta ancora da due, questa volta il tiro non va a buon fine, fotocopia del precedente ma con finale diverso. Della Rosa tiene il pallone, consegna a Moretti a cercare Sarto che esce dai blocchi, vuole girarsi Sarto, la difesa forte di Fresno, Sarto per De Vico, gira palla De Vico, porta lui il pallone con la mancina, consegna in broda lontanissimo, vuole sparare da tre, il tiro è mattonata, poi al rimbalzo incespica sul pallone forse Cicchetti, proprio lui, con la rimessa che sarà per Bologna. 2:37 alla fine della partita, dentro Sorocas, fuori Moretti, 72 Avellino, 64 Bologna. In questo momento Avellino sta facendo bene, sta gestendo. Adesso vedremo anche un po' parziale di questo ultimo quarto che premia Avellino 12-11, quindi la Fortitudo sicuramente ha risposto rispetto a quanto abbiamo visto nel terzo quarto, quel 25-16 che ha dato un po' la spallata decisiva a un Avellino che adesso conduce 72-64. Rimessa direi per la Fortitudo Bologna, adesso si è ancora a colloquio col tavolo per cercare di capire alcune situazioni, con forse qualcosa da recuperare a livello di cronometro. Tiene il pallone componente laterale arbitrale in attesa di capire, adesso forse è stato chiamato un time out, così è a 2:37, sì, è un time out chiamato con coach Kaya che vuole parlarci su in vista di quelli che sono gli ultimi 2 minuti e 37 della partita, con Avellino che è avanti 72-64. Come detto, questi dati sono quelli che pesano di più nelle percentuali. Le palle perse di Bologna, continueremo a ripeterlo, sono ben 18 contro le 7 di Avellino, a dire che questo

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni.
1: Pronto anche per il secondo libro. 2:31 da giocare, poi alla fine della partita fa 2 su 2 Lewis, 74-64. Direi che riporta abbondantemente Avellino con sul più 10. Quindi vedremo un po' e cercheremo anche di capire con quella che è la situazione. Tanto un po' da gestire, torna con Avellino che adesso sta attaccando nuovamente. Tiene palla Avellino, 74-64, 2 minuti alla fine della partita. L'imboccata sotto per Lewis, non c'è spazio, ancora Avellino va in angolo a cercare Fresno, palla, si arresta, va da due Fresno, il ferro gli dice di no, al rimbalzo era andato per un attimo grande, poi però alla fine c'è poco da dire, alla fine c'è poco da dire. Con la Fortitudo che si ritrova sul meno 10, chiedo scusa, e con Avellino che sta per portare sì a casa gara 4, e direi che è un dato questo, con la Fortitudo Bologna che non è riuscita nell'impresa comunque di, rispetto a gara 3, una sorta anche di involuzione con la squadra di coach Caia, che non è riuscita a trovare una sprata decisiva nonostante avesse chiuso il secondo quarto in avanti, anche se di poco, la partita dava poco equilibrio. Qui intanto il rival 2 su 2 da parte di Cicchetti con 1:48 da giocare, Avellino a 76-64, quindi è molto difficile ormai per la Fortitudo Bologna, salvo miracoli che del basket per carità si sono visti, però questa sera è molto difficile. Perde il pallone grande, vuole passare De Vico per il pallone di Sorokas che si è perso, e adesso con 1:26 da giocare, attenzione a Francis che ci vuole provare da tre, adesso Avellino può andare ancora grande, va a cercare Francis, è tutto solo, vuole andare da tre, il tiro non arriva, prende il ferro, ma Lewis ancora tiene il pallone, fuori ancora per Francis, ci riprova lui da tre, il ferro gli dice di no, si lotta al rimbalzo, alla fine De Vico, Sorokas prende il pallone, può andare in transizione Bologna, poi arriva il fallo proprio di grande con il giocatore di Avellino e Caia che lamenta qualcosa. 64-76, però come detto è una partita che in questo momento sta vedendo Avellino portarsi gara 4 a casa, e quindi la serie molto probabilmente con 1:04 da giocare tornerà per l'ultima sfida a Bologna. Fortitudo Bologna ritrova il Paladozza domenica, però ovviamente non erano queste forse le intenzioni di coach Caia e della propria squadra. Sarto va a cercare De La Rosa, minuto esatto, alla fine della partita, l'imboccata per Sorokas, il fallo commesso dalla difesa di Avellino con coach Caia che vuole adesso parlarci su, ma ormai manca veramente poco alla fine della partita. In rimessa è tutto pronto con la Fortitudo che adesso vuole provarci quantomeno a cercare di recuperare un po' di vantaggio. Il pallone per De Vico, molto difficile, ancora della Rosa, poi si va a cercare Sarto, poi giro palla per il giocatore, poi il tiro che comunque non va a buon fine per quanto riguarda la Fortitudo che adesso attacca, ma nulla di fatto. 49 sono i secondi che restano alla fine della partita con la Fortitudo che dovrà fare i conti con alcune situazioni che non sono piaciute, non hanno aiutato la squadra di coach Caia. Ovviamente l'assenza anche di alcuni giocatori, si è fatto male Fantinelli, andremo anche un po' a capire l'entità di questo infortunio, un colpo forte alla schiena. Sbaglia il primo Tony Perkovic che appunto prima si era imboccato verso il canestro, aveva subito il fallo. Ormai ambedue le squadre sono in bonus con Avellino che controlla 76-64, realizza il secondo Tony Perkovic dopo aver sbagliato il primo 76-65 a 49 secondi, è una gestione importante del punteggio con Grande che porta palla. Della Rosa tiene il pallone, palleggia con la mancina. Grande, Della Rosa lo aspetta, Grande tiene palla, ancora il blocco di Zerini, poi Grande va a trovare in angolo Lewis, gira per Francis, finta, si arresta, alla fine palla per Grande, lui ci vuole provare da tre, il ferro gli dice di no, al rimbalzo va a Vise-Sarto con 23 secondi, differenza di un secondo tra i due cronometri. La Fortitudo Bologna con Anumba che riceve il pallone, la palla per Della Rosa, vuole passare, non c'è spazio, Sarto 13 secondi, ormai è finita, con De Vico che va a cercare Anumba, poi gira per Della Rosa, 7 secondi, 5 secondi, 4 secondi, c'è la chiusura in difesa, penso che il pallone resti tra le mani di Bologna, 3 secondi alla fine dell'azione di Bologna, che sono fischiato un fallo, così è, allora sarà rimessa, scusate, liberi per Della Rosa e poi saranno 4 secondi e 6 decimi alla fine della partita. E allora la Fortitudo Bologna esce sconfitta con da Avellino, una sconfitta che sicuramente non era anche nei piani, se in gara 3 la Fortitudo era partita benissimo e poi però si è fatta rimontare da Avellino, avendo perso la lucidità. Questa sera la Fortitudo deve fare un po' più di mea culpa per alcune situazioni che non sono andate. Il 2 su 2 di Della Rosa non regala nulla se non la vittoria a Avellino. 2-2 la serie, la Fortitudo Bologna questa sera ha avuto qualche difficoltà in più e complice quello che sono i temi, 20 palle perse per Bologna contro i 7 di Avellino, e questo è il dato che vi lasciamo, e questo è il dato che porta la Fortitudo Bologna a non riuscire nell'impresa di chiudere questa serie contro Avellino proprio in casa di Avellino, e allora deve tornare per gara 5 al Paladozza. Sarà difficile perché adesso Avellino ha riaperto tutto, giocherà il tutto per tutto. La Fortitudo Bologna deve ritrovare quella lucidità che l'ha contraddistinta in gara 1, in gara 2, gara 3, a metà, perché poi da lì è iniziato un po' il declino, si è persa quella mentalità che si spera di ritrovare sabato. Grazie mille alla regia, vi ricordo il risultato, la Fortitudo Bologna perde contro Avellino 67-76. Noi ci ritroviamo domenica, un saluto a tutti e buona serata da Mario Giuliante.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce il

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 50

0: Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980 numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP, telefono 051 96 96 91.
3: Buona serata con Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melo è Melotti.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Radio San Luchino.
4: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.